0: Jazz e dintorni.
1: Ancora assieme per poco. Ora vi presento le prossime tre canzoni. Rocco Ventrella, che torna con noi con il pezzo che si intitola See You Smile. Segue a ruota Gerald O'Bright, un altro bel sax con The Next Level. E poi nel nostro jazz dintorni di questa sera, Kirk Valium e la voce di Javette Steele con un pezzo dolcissimo. Si chiama Love is a Losing Game.
0: Jazz e dintorni, tutta un'altra musica.

si conclude anche per questa sera e lo facciamo con la chitarra di Roberto Restuccia, artista che ho idea ritroveremo altre volte. Ascolteremo tra poco 9079. Vi ringrazio di essere stati qua anche questa sera. Naturalmente vi invito a seguire Jazz e Dintorni su questa radio. Vi auguro una buona serata e buonanotte da parte di Marco e del Vice. Ciao.

Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tivulio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.

appuntamento con la Vira Shaz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Vira Shaz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!

0: stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
1: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
0: Lo Shadow Slight, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
1: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
0: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
1: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
0: Shadow Slight con i Senza Radio.
2: Sono Gianlu Tix e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: ragazzi, sono Enrico Gallotta. Vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.
1: World Music Night, Sound Special on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
2: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tiguglio Web.
3: Nome
4: Alex.
3: Cognome
4: che, sì.
3: Che fai?
4: Provo a fare lo speaker.
3: E dove?
4: Qui su Radio Tiguglio.
3: È il programma?
4: Troppo forti.
3: E quando va in onda?
4: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
3: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
5: Troppo forti
6: con Alex De Sì.

0: Presa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Radio Tigullio presenta...
2: Benvenuto weekend!
1: Musica e ancora musica. Sì, è proprio questa la nostra parola magica.
2: Benvenuto Weekend.
1: Beh, diciamo che è anche la vera e propria protagonista di Benvenuto Weekend. Saluto tutti quanti voi e vi ringrazio per essere all'ascolto anche oggi. Io sono Alessandro Parodo, cominciamo subito.
2: Benvenuto Weekend. Con Alessandro Parodo.

Un grandissimo successo direttamente dal 1985 in questa versione 2023, rielaborata magistralmente da Bob Sinclair. Ti sento, scritta a più mani esattamente da Carlo Marrale, e Sergio Cossu, è interpretata naturalmente dalla

0: È uno spettacolo questa canzone, la nuova di Ligabue, La metà della mela, che così ci accompagna dolcemente verso la prima sequenza mixata. Quindi è arrivato il momento di dare la linea al DJ Vittorio Veneziano per il suo 4x4.
1: Benvenuto Weekend.

forte, è forte, forte, forte. Anzi, fortissima, sveglia Ginevra con ghiaccio. Questo è sempre Benvenuto Weekend, io sono sempre Alessandro Parodo. Vi ricordo che c'è la nostra pagina Facebook, che ovviamente si chiama come il vostro appuntamento settimanale sulla radio preferita, la radio del vostro cuore. Grande musica con Kylie Minogue, questa è Tension, e tra pochissimo sarà la volta del Disco Story.

0: Damiano & Company, ossia i Måneskin con Off My Face, un pezzo che pompa parecchio, specialmente qui nel Benvenuto Weekend. Siamo arrivati al momento del disco story, facciamo un salto nell'anno 2003 e vi svelo alcune curiosità, anzi una curiosità per quanto riguarda questo brano. È una canzone scritta da Adelio Cogliati, poi Claudio Guidetti e Maurizio Fabrizio. Pensate che questa canzone fu scritta per il grande Alex Baroni e quindi in un certo senso con questo disco story ricordiamo anche l'immenso artista milanese scomparso diversi anni fa. Quindi in seguito alla morte del grande personaggio italiano la canzone venne inserita nell'album 9 di Eros Ramazzotti. Parliamo, ricordo, dell'anno 2003, fu portata al successo da Eros, partecipò al Festival Bar di quell'anno e il disco story di oggi è semplicemente un'emozione per sempre.
1: Disco story.
2: Disco story, il brano che ha fatto storia.

c'è da dire che lei pensa al mare tutto l'anno, il mare nelle quattro stagioni, Mara Sattei con Mare Aperto. Restate sempre qui con noi.

0: Questo è sempre Benvenuto Weekend. Vi ricordo, c'è la nostra pagina Facebook, ballate con noi, perché insomma è come dire, è un modo come un altro per stare bene insieme. Voglio ricordarvi che anche durante le feste, quindi Natale, Capodanno e quant'altro, insomma Benvenuto Weekend ci sarà con puntate nuove. Non ci fermiamo, o meglio, ci fermiamo solo in questo momento, perché vi portiamo virtualmente al cinema.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Acclamato alla Mostra del Cinema di Venezia.
4: Se mi avesse detto allora che gli piacevo, come sarebbe andata? Magari avrei una vita diversa.
5: Perché? Tu vorresti una vita diversa?
6: Dopo Match Point, il nuovo colpo da maestro di Woody Allen.
7: Che succede?
4: Non so perché ti ho chiamato.
6: Un colpo di fortuna, dal 6 dicembre al cinema.
8: Al cinema il Natale arriva prima.
9: Ah, non lo sapevo.
8: Con Diego Abatantuono.
10: Sono una sorpresa per te.
8: Nino Frassica.
11: Non si usa sposarsi il giorno di Natale.
8: Michele Foresta.
12: Se posso dire la mia.
8: Elio.
13: Domani è Natale.
8: Iolante Placido, Primo Reggiani e Carolaldo. Improvvisamente a Natale mi sposo. Dal 6 dicembre solo al cinema.
14: Il 7 dicembre.
15: Non voglio rinunciare alla vita perché tu hai paura di lasciare lo stagno.
14: Dai creatori di Minions.
16: Migrare. Che idea stupida.
15: Qui non stiamo parlando di migrazione. Stiamo parlando di avventura.
14: A volte bisogna trovare il coraggio di spiccare il volo.
15: Voglio che usciamo a vedere il mondo.
17: Ti prego, ti prego.
14: Prendi il volo. Dal 7 dicembre. Solo al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. Benvenuto Weekend.

Loro sono bravissimi e si chiamano Mauve con Messaggio dal futuro. Cosa possiamo dire di questo brano? Che è una comunicazione tra l'io del futuro e l'io del presente, che si trova in una condizione grigia e tormentata. Già in sottofondo sempre buona musica, tutta italiana, da Bruno Ferro con Narciso.

E adesso c'è lui in collegamento da Milano con la sua sequenza mixata, il DJ Mix Mauro Guazzotti.

0: Minuto Weekend.
1: E noi siamo arrivati al momento dei saluti finali, ovviamente anche dei ringraziamenti. Ricordo che Benvenuto Weekend andrà in onda anche durante le feste, quindi non ci sarà alcuna pausa. Vi ricordo che c'è la nostra pagina Facebook che si chiama ovviamente Benvenuto Weekend. Io sono Alessandro Parodo, ringrazio tutti quanti voi e ringrazio coloro che hanno reso possibile la messa in onda di questo programma, cioè la vostra radio e i nostri DJ, vale a dire in ordine di trasmissione il DJ Vittorio Veneziano con la sua prima sequenza mixata, poi il DJ Beda con il suo successo che settimanalmente ci propone, insomma ci propone le grandi sue novità, e in chiusura ovviamente l'altra sequenza mixata, ossia quella del DJ Mix Mauro Guazzotti. Tra 7 giorni vi aspetto sempre qui, puntuali come orologi svizzeri. Sarà sempre Welcome Weekend. Buon fine settimana a tutti.
0: Benvenuto Weekend.

0: Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tivulio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
1: Ladies and gentlemen, Radio Tivulio Ambient, Soul and Dreams.

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Ladies and gentlemen,
4: Radio Ticuli Ambient, Soul and Dreams.

0: Va ora in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: E buongiorno, buongiorno, buongiorno, anche oggi siamo qui in questo bel martedì per proporvi le nostre cose, le nostre rubriche, i nostri balli di Beppe e tutto il resto, ma prima, come al solito, avremo sempre il saluto delle radio che non può mancare mai, magari inframmistato da un brano. E allora, buon martedì a tutti quanti voi per quest'altro martedì insieme a noi di Disabili International Radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107, Radio R 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, buongiorno da Dialogo nel Buio in via Vivaio 7. Oggi abbiamo una professoressa. Buongiorno professoressa.
2: Buongiorno a tutti.
1: Professoressa della mia lingua che duole, ovvero d'inglese.
2: English teacher, yes.
1: Come vorrei che stesse sempre con me una vita.
2: Perché... Ecco, forse gli studenti magari dicono, ma sì, vada pure da lei. Sì. Visto che, insomma, non è che... No, io credo gli piaccia, però... A volte poi rappresenta studio e fatica.
1: Io avrò fatto 10.000 volte il corso d'inglese in tutte le maniere, ma d'inglese, a parte I love you, non so più niente.
2: No, loro sono bravi, loro sono bravi. Loro.
1: Bene, allora diciamo i loro nomi e li presentiamolo uno per uno.
3: Io mi chiamo Sofì.
1: Sì.
3: Io sono Sofia.
1: Sì.
3: Io sono Viola.
4: Sì. Io sono Lucas.
5: Sì. Io sono Mattia.
6: Io sono Fallù.
1: Ecco, tutti quanti siete. Allora, adesso la professoressa di inglese dimostrerà di farvi la domanda in inglese e voi poi parlerete in italiano, però giustamente.
2: Did you like the experience di Dialogo nel Buio?
1: Ecco, cosa è stata la vostra esperienza nel Dialogo nel Buio? Che bravo che sono! Adesso rispondete in italiano.
3: Allora, io sono Sofì e comunque questa esperienza mi è piaciuta molto, anche perché era particolare, cioè non è una cosa che si fa tutti i giorni, e mi è piaciuta molto.
1: Bene. Avanti, il prossimo.
7: Io sono Sofia e questa esperienza mi è piaciuta molto perché, come anche ha detto Sofia, è una cosa particolare e soprattutto anche perché, oltre alla vista, non ho mai usato quasi tutti gli altri sensi. Mi sono sempre limitata.
1: Certo. Andiamo avanti.
8: Io sono Viola, mi è piaciuta moltissimo questa esperienza, soprattutto il fatto di usare il tatto e l'udito, che sono sensi che di solito non uso.
1: Si usano però in secondaria praticamente. Andiamo avanti. Prossimo.
4: Io sono Lucas. Pensavo fosse più semplice.
1: Sì.
4: Andare nel buio, però è stato molto complicato e l'esperienza mi è piaciuta molto.
1: Bene, avanti ancora un altro.
9: Io sono Mattia. Sì. Mi è piaciuta molto questa esperienza. La rifarei. Mi è piaciuto molto perché nel buio non ci sono mai stato così tanto tempo e non ho mai provato queste sensazioni.
1: E penso purtroppo chi ci deve stare una vita. Vabbè, comunque andiamo avanti. Un'altra. Abbiamo finito tutti?
5: Sì.
1: Chi manca? Chi è che manca?
6: Mi chiamo Fallù.

0: Sapete che noi giochiamo a tennis? Esiste il blind tennis, una pallina sonora, e il campo è un po' ridotto. Se andate su sui siti blindtennis.it, cercate, giochiamo a tennis, giochiamo a altri sport, facciamo l'arrampicata, il nuoto, che io assolutamente non so nuotare. Abbiamo vari sport. Comunque, se, qualsiasi cosa, altre domande?
1: Curiosità? Sempre sul, sullo sport?
0: Sì.
1: Quasi tutti gli sport sono a portata dei ipovedenti?
0: Sì, quasi tutti, diciamo quasi tutti. Poi ne esistono alcuni fatti solo dai non vedenti. Per esempio c'è lo showdown, se cercate Showdown Italia, è uno sport che è fatto con un tavolo ovale dove i due giocatori non vedenti giocano con una racchetta, con una pallina con dei sonaglini dentro che la tirano da una porta all'altra. Per esempio questo è lo showdown, un gioco solo per non vedenti. C'è il torba, un altro gioco solo per non vedenti. Poi giochiamo a carte, giochiamo, facciamo vari giochi. Bene,
2: volevo fare una domanda.
0: Sì,
2: io, se vivere in una città come Milano, che insomma è piena di rumori, di traffico, di vertigine, di movimento, è molto più faticoso, o voi, non so, per voi è uguale qualsiasi ambiente? Cos'è che vi sostiene di più?
0: Allora, dei vantaggi e degli svantaggi. I vantaggi, okay, sono che bene o male abbiamo le metro, tutte queste cose qui, okay, però abbiamo gli svantaggi che a Milano, soprattutto dopo il Covid e soprattutto adesso ormai, i monopattini, le biciclette, i motorini e altre cose vengono appoggiati ai muri, e i muri per noi non vedenti sono la strada maestra. Noi, per noi il muro è quello che seguiamo per orientarci, perché una delle cose più difficile per i non vedenti è andare dritti, ragazzi. Voi mettete un non vedente in mezzo a una strada grandissima e dici vai dritto, sicuramente non ci arriva ad andare dritto, a meno che non ha qualche cosa che lo porti dritto. Prendere la direzione per noi è veramente una cosa impossibile. Più ci sono spazi larghi, più per noi veramente è un grosso problema. Più ci sono gli spazi stretti, più per noi ci orientiamo. Per esempio, una volta che noi entriamo in una casa di un amico, una volta che abbiamo fatto il giro, una volta a destra la cucina, poi la camera, il bagno, altre cose, dopo 2-3 minuti non abbiamo problemi. Ma se entriamo in un supermercato, o per esempio quell'ipermercato che c'è vicino ad Arese, lì ci perdiamo. Addirittura io ho fatto, abbiamo fatto una scommessa, io addirittura era un sabato mattina, non solo mi perdevo, ma non avevo addirittura nessuno che mi aiutasse a trovare la via di uscita. Pensate un po', sono cose che fanno rattristire certe volte quando si parla di disabilità.
2: Ecco, infatti la mia domanda voleva forse puntare a questo, cioè se è una città comunque anche sensibile alla disabilità. Diciamo.
0: Allora, Milano è molto sensibile. Devo dire spesso però che una volta mi trovavo a Roma e non riuscivo a attraversare una strada. Finalmente arriva qualcuno che mi dava una mano, dico grazie, è stata gentilissima. Scusi, lei signora, ma di dov'è? Sono di Milano.
2: No,
0: questa è una barzelletta, ma è vero. E mentre per quanto riguarda effettivamente spesso sono gli stranieri che ci danno una mano. E a proposito di questo, visto che sono in fase di essere anche barzellettiero stamattina, una volta un signore africano, probabilmente lì hanno molto il rispetto della disabilità visiva, non solo mi ha accompagnato a suo modo, però ha messo anche 2 euro in mano. Ho detto no grazie signore, questo bene. Con questo abbiamo chiacchierato abbastanza, io vi ringrazio. E soprattutto contiamo fino a 3 al contrario e poi diciamo viva dialogo nel buio. Allora 3, 2, 1,
3: viva dialogo nel buio.
0: E vi ringrazio, alle prossime.
2: Grazie a lei e buon lavoro.
1: Grazie.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, ancora una volta buongiorno da Dialogo nel Buio in via Vivaio 7. Anche questa mattina abbiamo una scuola che ci parla di loro. Allora abbiamo la voce di Martina.
2: Martina, sì.
1: Allora Martina, che scuola è la vostra e dov'è?
2: Noi veniamo dal liceo economico-sociale.

0: Di Ro.
1: Ro.
2: E oggi sono qua con i miei compagni.
3: Sì.
4: Giorgia.
2: Sì. Anita.
5: Emma.
6: Gabriele.
7: Alessandro.
1: Alessandro. E la prima classe è la vostra?
2: No, siamo venuti con un anno. Ah no, il primo anno.
1: Il primo anno, sì, sì. Il primo anno. Quindi, cioè praticamente dopo la terza, sarebbe il primo dopo la terza media, voglio.
2: Sì, sì.
1: Perfetto. Allora Martina, inizia tu a parlarci di questo dialogo, cosa è stato il momento più bello e il momento invece più invadente, il momento che ti è sembrato un po' strano.
2: Allora, sicuro è stato
1: più vicino al microfono tu,
2: c'è la... Allora, di sicuro è stata una bellissima esperienza, mi è piaciuta molto, e la parte che mi è piaciuta di più è stata quella in cui dovevo interpretare la frase che c'era scritta toccando le lettere,
1: ecco.
2: E quello con cui ho avuto un po' di più difficoltà, quella delle immagini.
1: Più vicino al microfono.
2: Ho avuto più difficoltà nella parte in cui bisognava capire le immagini, le foto.
1: Ecco, quindi il tatto, dovendo usare il tatto che in genere nella vita,
2: sì,
1: non lo usi mai.
2: Esatto.
1: Bene, passiamo ai tuoi compagni.
2: Passo il microfono a Giorgia.
1: Giorgia, vai.
4: Allora, per me è stata un'esperienza molto bella,
1: sì.
4: Mi è piaciuta, è stato molto difficile. La parte che mi è piaciuta di più appunto è stata nel toccare gli animali.
1: Sì.
4: Invece la parte che mi è piaciuta un po' di meno forse è stata quella di toccare i frutti.
1: Sì.
4: Però del resto mi è piaciuta molto questa esperienza. Sicuramente molto.
1: Perché c'è una cosa strana, toccare i frutti non li tocchi normalmente quando sei alla luce?
4: Sì, però era più difficile perché cioè c'è magari l'arancia è
1: zigrinata e quindi
4: esatto, non... quindi non riuscivi bene a riconoscerla.
1: Bene, passiamo il microfono a
4: Emma Mezzanzanica.
1: Emma, dici pure, Emma.
8: Allora, ciao a tutti, io sono Emma, volevo dire, allora, la cosa che mi è piaciuta più di questa esperienza, molto bella, è quando insieme alla mia amica Martina,
1: sì,
8: ho identificato la frase al muro con le lettere. È stato molto bello perché era difficile e molto divertente perché non capivamo molto le lettere.
1: Ma
8: però
1: le lettere
8: siamo...
1: erano le vostre lettere scritte in rilievo, non l'alfabeto Braille. Appunto, le vostre lettere tipo le targhe delle macchine, per
8: esempio. Esatto, solo che la A era un po' difficile perché sembrava un po'
1: sgorbiottica.
8: Esatto. Passo il microfono,
1: sì,
8: dico qualcosa. Passo il microfono ad Anita.
1: Anita, vai.
2: Allora, per me la parte più difficile è stata quando bisognava identificare le sagome al muro.
1: Sì.
2: Però è stata anche la parte più bella perché comunque anche se era difficile è stato bello sperimentare cosa si prova comunque non vedere e identificare le cose solo col tatto.
1: Ecco.
2: E è stata un'esperienza molto bella e passo il microfono a Gabriele.
1: Gabriele, vieni Gabriele, non tirare molto che...
9: Io sono Gabriele.
1: Vai, Gabriele.
9: È stata un'esperienza molto bella.
1: Sì.
9: Allora, la parte che mi è piaciuta di più è stata quella del ponte e anche quella del salire sulla moto.
1: Sì.
9: E un po' meno quella dei frutti, toccare i frutti.
1: Anche per te.
9: È stata un'esperienza molto bella.
1: Bene, avanti.
9: Passo il microfono ad Alessandro.
1: Alessandro, vieni. Ecco, sentiamo Alessandro.
7: A me la parte che è piaciuta di più è stata quella in cui si toccavano i frutti.
1: Vieni,
7: e quella che mi è piaciuta di meno è stata la moto.
1: La moto, perché forse a noi non vedenti la moto è una di quelle che ci piace di meno perché c'era molto traffico, molto rumore. Bene, mi pare che siete stati tutti già interrogati, tutti con abbondante sufficienza. Allora vi volete fare invece, avete fatto delle domande alle guide, volete approfondire qualche domanda sempre sui disabili visivi, sui non vedenti, sulla vista, sulla vita, sulle nostre problematiche che abbiamo tutti i giorni?
8: Allora, io sono sempre Emma.
1: Sì.
8: Io avevo fatto una domanda a Anna Chiara, mi sembra che si chiamava,
1: sì.
8: E Anna Maria, non mi ricordo.
1: Va bene.
8: E gli ho chiesto cioè com'è non essersi visti comunque, cioè lei mi ha detto che comunque grazie al tatto ha potuto riconoscersi, però comunque il suo viso cioè non l'ha quasi mai visto, cioè non l'ha proprio mai visto. E gli ho chiesto invece com'era non aver mai visto i suoi genitori, mi ha detto che comunque anche lei lì li ha cioè comunque attraverso il tatto,
1: sì,
8: è riuscita a identificare, però appunto il suo volto non ha...
1: Cioè, per me è un po' diverso perché fino a 10 anni ho un po' visto, quindi la cosa è diversa e ho visto. E secondo te allora, Emma, è meglio non aver mai visto o aver visto e anche poi adesso non vedere, insomma, alla fine?
8: Secondo me non aver mai visto, perché così aver visto comunque un po', allora aver visto magari ti facilita un po' a comunque riconoscere anche gli animali magari un po' più difficili, certo, le cose più difficili, però magari sei un po'...
1: Però se tu mi dici oggi io sono vestita di giallo, io ti immagino.
8: Questo
1: invece,
8: sì.
1: Se tu invece la persona che non l'ha mai vista dici io sono vestita rossa, sì, cos'è il rosso?
8: Per questo sì, sono d'accordo, però magari hai un po' nostalgia magari del mare, però lei magari non avendolo mai visto non...
1: Vabbè, comunque il mare lo vive nella sua cecità.
8: Esatto.
1: Però se tu me lo descrivi, guarda, sono stato al mare ieri sera, c'erano le onde blu, c'erano le onde verdi, il tramonto, io l'ho visto il tramonto, allora posso dire, ah, che bello. E allora, dunque, nel salutarci insieme, vi ricordo che c'è anche l'aperitivo al buio, se vi va alle cene al buio ed altro, e al 3, 2, 1 diciamo insieme, viva dialogo nel buio. Allora, 3, 2, 1...
0: Viva dialogo nel buio.
1: Grazie, a presto ragazzi.
0: Grazie a lei, arrivederci.
3: Lascio qua il microfono.
1: Sì.
0: Arrivederci.
1: Arrivederci.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Radio RVD, di Disabili International Radio, ancora una volta buongiorno a tutti quanti voi. Questa mattina abbiamo una classe terza A. Vediamo chi ci dice che classe è questa terza A, di dove. Chi è che ha il microfono?
2: Nicola.
1: Nicola, allora Nicola, questa terza A dove si trova?
2: A Ospitaletto.
1: A Ospitaletto, provincia di Milano.
2: Brescia.
1: Ah, Brescia, mannaggia, che sono ignoranti in geografia. Allora, tu Nicola ci passerai al microfono tutti i tuoi amici che diranno il loro nome, così noi sentiamo le loro voci. Allora, ci passi adesso?
2: A Cecilia.
1: Cecilia, poi?
3: Grazia.
1: Grazia, bene.
4: Andrea.
1: Andrea.
5: Matilde.
1: Matilde.
6: Camilla.
1: Camilla.
7: Adam.
1: Adam.
8: E basta.
1: E basta, basta, non è un nome. E allora la domanda, la volete fare voi? La domanda la devo farvela io. La faccio io?
2: Sì, sì.
1: Allora, qual è stato il momento più bello di questo giro al dialogo nel buio? Che secondo voi quanto è durato questo giro? Un'ora? Sì, un'ora. Benissimo, allora, qual è stato il momento più bello che vi ha affascinato di più? Iniziate a dire sempre il vostro nome. Bene.
2: Nicola. Ah. E secondo me il momento più bello è stato quello al bar.
1: Quando tu hai bevuto che cosa?
2: Il succo ace.
1: Succo ace, bene, perfetto. Andiamo avanti col prossimo.
9: Mi chiamo Cecilia.
1: Sì, Cecilia.
9: E il momento più bello è stato quando eravamo tipo al mercato, abbiamo toccato la frutta.
1: Sì. Quindi tu che frutti hai riconosciuto?
9: La mela.
1: La mela, bene. Ti piace la mela oppure preferisci altri frutti?
9: Preferisco altri frutti.
1: Bene, passiamo il microfono a qualcun altro.
10: Uno di voi.
1: Chi è che viene?
10: Camilla.
1: Vieni, vieni, vieni. Siamo qui sempre in registrato, naturalmente.
11: Io sono Grazia.
1: Grazie, allora, per te qual è stato il momento più bello del...
11: La parte più bella è stata la moto.
1: La moto. Hai riconosciuto che moto fosse? Una su?
11: No.
1: Suzuki, una Suzuki. Bene, ma tu non vedi che sei salita anche in groppa alla moto?
11: Sì.
1: Ah, vabbè, allora hai fatto l'esperienza.
11: Sì.
1: Bene, sentiamo chi c'è ancora.
12: Andrea.
1: Andrea, per te invece com'è andata?
12: Secondo me la parte più bella è stata in città.
1: In città, perché hai visto la difficoltà che hanno i non vedenti quando sono nelle città?
12: Sì.
1: Ecco. E invece sentiamo ancora qualcun altro?
13: Ancora pure.
1: Chi manca?
14: Camilla.
1: Camilla, tu cosa hai visto di bello? Qual è stato il momento che ti è piaciuto di più?
14: Allora, anche a me è piaciuto il bar.
1: Sì. E lì hai bevuto che cosa?
14: La lemon soda.
1: Lemon soda. E invece la parte più che è ritenuto pericolosa qual è stata?
14: Allora, magari quella della città.
1: Della città.
14: Perché ero un po' disorientata.
1: Ma quando sei passata dalla luce al buio, hai avuto un po' paura?
14: Allora, un po' sì, perché comunque non era la normalità, però poi mi ci sono abituata un po'.
1: Ecco, poi ti sei abituata, quindi è stata una cosa normale.
14: Esatto.
1: Bene, mi pare che siate tutti quanti stati interrogati.
10: No.
1: Chi manca allora?
10: Matilde.
7: Mi chiamo Adam.
1: Adam, allora Adam, per te.
7: Secondo me è il momento più bello quando siamo andati al giardino.
1: Il giardino, tu hai toccato delle foglie?
7: Sì.
1: Che foglie hai riconosciuto? La loro?
10: Sì.
1: Hai riconosciuto la loro?
7: A loro.
1: Poi? Rosmarino?
7: E basta.
1: Rosmarino l'ho riconosciuto?
7: No.
1: Hai sentito per caso anche l'odore del caffè?
7: Sì.
1: Ah, perfetto. Allora, chi è rimasto ancora? Sì, è l'ultima domanda.
15: Matilde.
1: Matilde, allora.
15: La parte che mi è piaciuta di più è stata al bar.
1: Ecco, e tu, anche tu al bar, cos'è che hai bevuto?
15: Succo all'ace anche io.
1: Succo all'ace. Avete qualche domanda da fare ancora sui non vedenti? Vi hanno chiarito tutto quello che fanno, quello che non fanno, le difficoltà e l'altro? O avete qualcosa da voler chiedere anche a me?
15: Ci hanno detto quasi tutto.
1: Sì. Qualcuno ha qualche domanda ancora? Sulla disabilità, sul come si muove il non vedente, sulle qualsiasi cosa. No, se avete tutto non c'è problema. Allora ragazzi, io conto fino a tre, dal contrario, e tutti insieme diciamo viva dialogo nel buio, così tutti gli altri verranno anche loro. 3, 2, 1.
4: Viva dialogo nel buio!
1: Grazie, alle prossime ragazzi. Ciao!
4: Grazie mille!

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, buongiorno. Anche questa mattina siamo al Dialogo nel Buio in via del Vivaio 7 e abbiamo una scuola di dove? Che io dimentico sempre tu.
2: Del liceo Cairoli di Vigevano.
1: Vigevano in provincia di Pavia, mi pare, no?
2: Sì.
1: Ah, no, cosa ancora la ricordo in geografia. Questa qui è la voce di?
2: Alessia.
1: Alessia che ci presenta le sue amiche e i suoi amici, vai pure.
2: Allora, abbiamo Giorgia.
1: Sì.
2: Giada. Vittoria. Alessandra, Arianna e Marco.
1: Perfetto, allora visto che ci sei, fai la moderatrice. La domanda la vuoi fare tu ai tuoi amici o la faccio io?
2: La può fare lei.
1: Allora, la faccio io. Allora, qual è stato il momento più bello e il momento un po' più bruttino di questo viaggio? Poi tu passi man mano il microfono, intanto dici per te.
2: Ok.
1: Alessia.
2: Allora, penso che il momento più bello è stato quando siamo saliti sul ponte. Ah. Perché ho provato quella sensazione di galleggiamento sull'acqua, che è una sensazione che mi rilassa molto. E avendo la vista, non avendo la vista,
1: sì,
2: l'ho percepita ancora di più e mi ha portato in uno stato
1: un po' ansioso.
2: No, non ansioso, proprio di rilassamento e di felicità.
1: Bene. Sentiamo qualcun altro invece?
3: Allora, secondo me.
1: Tu sei?
3: Giorgia, secondo me l'esperienza più bella è stata quella del bar, perché mi sono sentita proprio rilassata, come se tutta la tensione che era dentro di me fosse andata via, perché ero con persone che comunque mi stanno simpatiche, sono in classe insieme, secondo me eravamo tipo tutti più uniti rispetto anche quando siamo in classe.
1: Cosa hai bevuto di bello tu?
3: Coca-Cola.
1: Allora, passiamo il microfono a?
4: Giada.
1: Giada, dici Giada.
4: Allora, partiamo dal più brutto, tra virgolette. Allora, il momento meno bello è stato all'inizio.
1: Sì.
4: Perché, vabbè, ovviamente una
1: passare dalla luce.
4: Sì, esatto, è una realtà nuova e quindi ci si trova un po' in difficoltà.
1: Certo.
4: Però abbiamo avuto una guida bravissima.
1: Sì, diciamo il nome così.
4: Anna Maria.
1: Anna Maria.
4: Che io vogliamo ringraziare, sì, certo. Senti, sì, esatto. E quindi è stata brava, ha saputo metterci a nostro agio e ci ha saputi guidare. Mentre il momento più bello, come Giorgio, è stato quello del bar, appunto perché ho sentito più vicini i miei compagni, c'è stato un lavoro di squadra, quello che magari tante volte manca, però questa volta c'è stato.
1: Il buio unisce allora in questo caso.
4: Esatto.
1: Il microfono a?
5: Vittoria.
1: Vittoria.
5: Allora, il momento di difficoltà, se sì, così si può dire, è stato all'inizio quando la nostra guida ha spento le luci. Sì. E lì ed è stato veramente un momento quasi di panico, perché sì, appunto era una realtà nuova che poi con il percorso ci siamo abituati molto di più. Sì. Mentre la sensazione più bella che ho provato è stata sì quella del bar, ma anche quella di camminare sui sassi, perché l'ho percepita molto di più nonostante fosse solo l'inizio del percorso, ma già si cominciava a capire un altro senso e si percepivano molto di più le cose.
1: Quindi diciamo hai usato anche la parte della tattilità dei piedi.
5: Esatto.
1: E ma i sassi dove erano? Erano per caso nella città oppure?
5: No, erano nella natura, quindi proprio all'inizio.
1: Perfetto. Passiamo il microfono a?
6: Alessandra.
1: Alessandra, dici.
6: Allora, è stata tutta un'esperienza molto bella e soprattutto formativa. L'unica parte, la parte più caotica è stata quella dove siamo stati in città, perché sì, c'erano davvero tanti rumori. Mm. E mi sono resa conto di
1: quanto noi non vedenti possiamo essere,
6: sì,
1: veramente perderci in questa,
6: sì,
1: città.
6: Sì, appunto, e secondo me dovremmo tutti quanti capire come ci si sentono queste persone e perciò sensibilizzarci. Però è stata tutta un'esperienza molto
1: visto
6: bella.
1: Visto che hai parlato della città, che sono per te i muri per i non vedenti?
6: Non lo so, anche se non c'erano tanti muri, io mi sentivo sempre un po' chiusa perché non riuscivo a vedere. Mm. E cercavo di toccare tutto intorno.
1: Quindi per noi i muri sono un punto d'orientamento, anzi,
6: sì,
1: veramente il muro è proprio il cammino naturale. Ecco perché noi non vedenti spesso se ai muri ci mettono le biciclette, i motorini e i monopattini, per noi
6: diventa difficoltoso. Sì.
1: Ancora è rimasto qualcuno? Sì. Chi è rimasto?
7: Arianna.
1: Arianna, dici tu.
7: Allora, è stata una bella esperienza e
6: per me il momento di più difficoltà.
1: Tu non hai perso il filo, no? Assolutamente.
6: No.
1: Il filo d'Oriana non si è perso.
6: No.
1: E quindi?
6: Il momento con un po' più di difficoltà è stata anche per me la città.
1: Sì.
6: Appunto perché era un ambiente caotico dove.
1: Dispersivo.
6: Con tanti rumori. E mentre quello più bello probabilmente il bar, perché ci siamo seduti tutti insieme.
1: Certo.
6: Siamo stati tranquilli.
1: Hai consumato cosa tu?
6: Acqua.
1: Acqua, siamo andati male. Acqua. È rimasto ancora qualcuno, mi pare.
6: Sì.
7: È Marco.
1: L'unico sì, maschietto. Sì. Marco, allora Marco. Con te possiamo fare tante cose. L'unico maschietto da uomo a uomo. Allora, dunque, intanto per te com'è andata la.
7: No, è stata un'esperienza sicuramente nuova e interessante.
1: Sì.
7: Specialmente anche la guida era simpaticissima.
1: Sì.
7: E già la parte difficile per me è stata entrare nel percorso.
1: Sì.
7: Solo i corridoi prima erano difficili, figuriamoci il percorso. Però la parte anche per me più bella è stato il bar, perché
1: sì,
7: comunque anche parlare con le persone senza vedere la loro faccia ti fa sentire più tranquillo, che è più legata a loro.
1: Avete fatto sicuramente alla Maria molte domande. E avete qualche altra domanda, qualche dubbio sulle cose che possono fare i non vedenti, che non possono fare, oppure come possono vivere i non vedenti, curiosità ed altro, potete chiederle anche a me, sono qui ancora.
7: Avete domande voi?
4: Io no, cioè no, quello che avevamo.
7: Avevamo chiesto ad Anna Maria.
1: Siete stati evase totalmente. Ma voi sapete che i non vedenti fanno sport?
7: No.
1: Allora non l'avete chiesto Anna Maria, scusa. Allora, i non vedenti fanno molti sport, tra i quali io faccio il tennis, blind tennis, che potete trovare sul sito www.blindtennis.it. E praticamente il campo da tennis è 12 metri, si usano le racchette da beach volley e la pallina è una pallina sonora che il non vedente lancia all'altra persona e la può prendere entro il terzo rimbalzo, non subito al primo rimbalzo. In sintesi è questo, però abbiamo tanti altri sport. Bene ragazzi, il tempo è finito, allora contiamo fino a tre al contrario e poi diciamo tutti insieme viva dialogo nel buio. 3, 2, 1.
8: Viva dialogo nel buio.
1: Grazie.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, siamo sempre qui al Dialogo nel Buio, via Vivaio 7, e abbiamo questa mattina con noi Alice. Buongiorno Alice.
2: Buongiorno.
1: Poi abbiamo Cristina.
3: Buongiorno.
1: E Francesca.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno Francesca. Voi siete state, voi tre, insieme alla vostra classe, che classe è?
4: Quinta C.
1: Quinta C di che scuola?
4: Liceo classico. Liceo scientifico.
1: Vabbè, classico, vabbè, scientifico. Vabbè, scientifico di dove?
4: Gallarate.
1: Di Gallarate. Com'è stato questo viaggio? Francesca, insieme a Francesca, com'è andato questo viaggio? Ti sei divertita? Il momento più bello, il momento più critico?
4: Mi sono divertita molto. All'inizio avevo un po' di paura.
1: Sì.
4: Però è stato molto bello sperimentare anche con gli altri sensi, gli oggetti che vedo in tutta la mia vita ma magari non ci faccio caso.
1: Sì.
4: Ad esempio col tatto, gli alberi, è stata una cosa che
1: non immaginavi.
4: Esatto.
1: Perfetto, sentiamo Cristina allora invece, cosa, com'è andata per Cristina?
3: Anche all'inizio avevo un po' paura.
1: Sì, avevi paura del buio?
3: Sì.
1: E poi dopo però è
3: avevo
1: passato.
3: Avevo paura di perdermi.
1: Ah, addirittura. E invece però comunque pian pianino da tutto. Il momento più bello di questa esperienza qual è stato, Cristina?
3: Forse seguire la voce
1: della guida.
3: Sì.
1: Chi era la guida?
3: Alessandra,
1: perfetto, sì, Alessandra vi ha guidato bene.
3: Sì.
1: Sentiamo Alice invece. Alice, per te com'è andata?
5: Io mi sono divertita molto.
1: Sì.
5: E mi è piaciuto molto la parte del bar, poter sì. parlare con la guida.
1: Ecco, hai fatto varie domande, no?
5: Sì, diverse.
1: Diverse. E che avete bevuto invece?
5: Io ho bevuto un tè al limone.
1: Invece Francesca?
4: Io un caffè. Io la coca.
1: Invece la coca. Bene, avete altre domande da fare sugli disabili visivi, sulla cecità, curiosità anche nei miei confronti ed altro? Avete qualche domanda?
5: No.
1: No. Sapete se i non vedenti fanno sport? Che sport fanno secondo voi i non vedenti? Francesca, che sport fa? Può fare o no?
4: Magari.
1: Gioca a carte?
4: No, magari gioca a carte.
1: Sì, gioca a
4: carte.
1: Esistono le carte in braille. Gioca a tennis? Sì, sì. Non vedete, giocano a tennis.
4: Okay.
1: Questa è la pallina da tennis. Il campo è 12 metri anziché 20, largo di meno. Ci sono delle corde a terra per chi non vedente sente dove si trova. E il non vedente può rispondere con una bacchetta, con la racchetta di quelle delle spiagge, beach, come si chiamano. Mm-hmm. E entro 3 battute da terra il non vedente deve prendere la palla e così si gioca a tennis. Bene ragazzi, è stato un piacere avervi qua. Al 3-2-1 diciamo viva Dialogo nel Buio e ci salutiamo. 3-2-1
6: viva il Dialogo nel Buio
1: e grazie
4: a voi.

0: Disabili International Radio presenta
1: la fine dell'estate, era ora, proprio a livello globale,
0: Il Gallo di Simone.
1: Gallo di Simone.
0: Il Gallo di Simone.
1: Quindicesima stagione.
0: Prende forma con Simone
1: Papini. Buongiorno.
2: Simone dice che è molto semplice. E lui queste cose.
1: Allora, in alto le mani e diamo il benvenuto all'autunno. È una di quelle stagioni che io amo, ve lo dico. Magari potete dire, ma no, ma è meglio la primavera, è meglio l'estate. No, tenetevela voi l'estate se la volete. A me ha stancato, amici radioascoltatori. Vi sta bene? Ok. Oggi è martedì 22 settembre. Stanotte, quindi domani mattina, mercoledì 23 settembre, alle 2:05 del mattino entra il meraviglioso periodo dell'autunno, quindi l'unione astrale, amici radioascoltatori, dai benvenuto autunno, cioè ti do il benvenuto veramente in anticipo, perché io ho tanta voglia di ritrovarti, perché non se ne poteva più di questo caldo e di queste folate di caldo. L'ultima si è conclusa mercoledì, cioè se può sta cosa, l'ultima sarebbe stata la sesta per noi, ecco, si è conclusa appunto mercoledì, signori miei, mercoledì 9 settembre, ma se può. Comunque si parla molto, tra l'altro fatemi sapere se voi come me amate l'autunno, io ve lo dico, a me sì. Poi non è vero che c'è comunque tristezza perché le foglie cadono, le foglie arancioni, ma chi se ne frega, è bello perché non c'è più caldo. Però amici miei, arriva il Niño, è previsto in questo autunno 2026. Che cosa ci porterà il Niño? Il Niño non significa automaticamente autunno caldo e piovoso. In Italia l'effetto del Niño, secondo appunto gli esperti, è molto meno diretto rispetto ovviamente a quello americano. Ma in realtà che cos'è? Temperature che segnalano generalmente verso un aumento più caldo della media anche per l'Europa, inserendo quindi comunque un contesto di climatico già molto caldo, ecco. E quindi il Niño porterà piogge, ma anche violente, su queste strutture, e il Niño non può modificare la posizione e la forza delle correnti occidentali della percezione stessa, quella che conosciamo, ecco. Però, la prima parte dell'autunno, questa che andremo a vivere da qualche ora, potrebbe conservare caratteristiche ancora relativamente estive, mentre gli effetti della configurazione oceano-atlantica africana diventeranno generalmente più imponenti andando verso ottobre. Quindi il Niño molto forte aumenta la probabilità di anomalie del clima, per intenderci. Ecco, quindi forti temporali a mo' di mini uragani e problematiche quindi anche a livello così climatico. Staremo un po' a vedere che sto Niño non ci faccia veramente rimpiangere l'estate. Iniziamo? Dai, andiamo. Il Gallo di Simone, nuova stagione.

Tempo zero every day, oggi è martedì 22 settembre 2026. Allora, qualcuno che mi chiede: Simone, ma sei il capo barman? Sì, di Tempo Zero Every Day, e io dirigo un po', mi piace essere un po' comandino, ve lo dico. Tempo Zero Every Day e i due moschettieri, Giuseppe è un po' il cameriere, secondo me. Vai ad aiutare un po' i tavoli nel frattempo che passi la musica, Giuseppe della nostra esistenza. Buongiorno a tutti, oggi è San Maurizio. Quindi facciamo gli auguri a tutti Maurizio, ma anche a Candido. Candido ma anche Candida, non confondete Candida con quell'altra cosa lì. Quanto sono scemo, eh? Oggi è il 23 e il 22 settembre ed è la giornata internazionale mondiale senza auto, che si celebra appunto oggi. Promuove una mobilità più sostenibile e la riduzione dell'uso delle automobili. Ora dipende dove vivi, perché se magari in un piccolo borgo come Monteleone d'Orvieto, e dove nel periodo nel quale non ci sono le scuole, per, che ne so, le ferie, le vacanze e quant'altro, c'hai la macchina e non ti attacca il tram in tutti i sensi, tanto per dire. Però sì, magari nelle città monopattino piuttosto che bicicletta, e sicuramente per delle persone con disabilità come il sottoscritto, senza macchina è sempre world no day, senza macchina, assolutamente sì. Buongiorno, rigorosamente in onda e in diretta oggi, signori e signori. Visto che ieri parlavamo delle curiosità di The Big Bang Theory, nel 1994 episodio della serie Friends. Questa, ragazzi, se The Big Bang Theory ha fatto la storia, Friends, mamma mia, andava in onda su Rai 2, se non vado errato, giusto? Ecco, Friends è stato veramente un fiore all'occhiello. C'era Ross, Joey e i grandi personaggi, che il suo matrimonio è fallito perché sua moglie ha scoperto appunto di essere lesbica. Questa serie televisiva trattava, e siamo nella metà degli anni 90, appena un gradino del 1995, trattava veramente dei temi incredibili, di questi ragazzi che comunque vivevano la loro quotidianità, la loro vita, ventenni e oltre. Lavoro, problemi, casini. Oh. Oggi nasce Andrea Bocelli, 1958, Roberto Saviano, 1979, che adesso non ci ho guardato, ma è uno dei grandi che probabilmente tornerà a... ma che tempo che fa? Ho fatto anche la rima. Ornella Vanoni nasceva oggi nel 1934, Giuseppe Saranni, 1957, ma anche Ronaldo, 1976. Tiago Silva, oggi ragazzi, compleanno degli sportivi come non ci fosse un domani, assolutamente. Oggi nel 2001 gli europei femminili di volley del 2006, ovviamente. La lettura di oggi, il libro dell'inquietudine, tanto per stare tranquilli. Questo è quello che vi proponiamo, di Bernardo Seres, scritto da Fernando Bosas, ed è scrittore protagonista portoghese, nato nel 1935, non soltanto psicologia, ma anche comportamento. Poco, tempo zero in entourage, un pochino sì, dai. Tempo zero, everyday, i due moschettieri, Giuseppe, primo pezzo musicale di oggi.

La scuola ha appena riaperto e come si comportano gli studenti? Anzitutto, la usate l'intelligenza artificiale? Sicuramente sì. Ma non dico così perché qui dalla ricerca significa proprio che sì, eh. C'è lo studio analizzato, pensato, un campione di 39.761 studenti di questi distinti scolastici italiani con un'età media di circa 13 anni. Allora, che cosa succede? Succede che il 21,1% dichiara di essere veramente dell'intelligenza artificiale dipendente per scoprire emotivi e affettivi, quindi per confidenze, ricerca di conforto, supporto emotivo e consigli, e non solo per compiti scolastici a uso funzionale. Quindi significa che c'è una grande solitudine. Se i ragazzi hanno bisogno di parlare con l'intelligenza artificiale, ora non stiamo a cercare lo psicologo, lo psichiatra di turno, che è un'altra cosa. Però veramente, se il ragazzo deve andare a cercare l'intelligenza artificiale per confidarsi, si vede che tu col tuo coetaneo non ci parli. Scusatemi, abbiate pazienza. Oh. Tra chi utilizza poi l'IA per supporto emotivo, sale la ricerca al 57,7% che presenta problemi emotivi climaticamente significativi rispetto al 29,2% di chi non ne fa questo tipo di uso. Perché però gli adolescenti si rivolgono all'IA? È un po' come gli adulti, perché ci rivolgiamo tanto all'IA? Sicuramente per motivi differenti, e lo sappiamo che OpenAI, per non beccare il multone di Meta, ecco, sta... è corsa ai ripari, quindi comunque sia l'intelligenza artificiale si comporta in maniera differente per gli adolescenti e per gli adulti. Comunque l'IA è sempre attiva e quindi è sempre accessibile in qualsiasi momento, H24 7/7, assistenza veramente sempre online, offre uno spazio percepito come neutrale e privo di vergogna per porre domande e confidare insicurezze che i ragazzi a livello esistenziale condividerebbero con i genitori, ma soprattutto non condividono con i loro coetanei. È questo il dramma, cioè fatemi capire, è questo il problema. L'articolo quindi sottolinea come l'uso dell'IA a scopo emotivo non sia necessariamente la causa del disagio, quanto piuttosto un sintomo di indicatore di vulnerabilità. L'IA diventa quindi il rifugio digitale per ragazzi che avvertono un bisogno di ascolto e supporto che spesso non trovano nell'ambiente circostante, famiglia compresi e anche adulti, perché magari si lavora tutte e due, perché magari ci sono altri problemi e certe volte, forse anche troppo spesso, secondo questa ricerca, gli adolescenti rimangono da soli. Il messaggio quindi centrale per genitori e quindi educatori è spostare l'attenzione della sola quantità di tempo trascorso, quindi online, quanto lo usa, e la tipologia dell'uso che ne fa. Perché a questo punto non è soltanto l'uso prolungato, il comportamento dell'uso ChatGPT può diventare, quindi secondo lo studio, uno strumento spia per intercettare preoccupazioni, stati di solitudine o piuttosto di sofferenze psicologiche. Limiti però, perché poiché si tratta di uno studio trasversale che fotografa appunto un singolo momento, non è possibile appunto stabilire in definitiva una relazione causa-effetto, se li ha aumenti la fragilità o magari la generi in maniera del tutto inconscia o diretta. Ecco, rimane comunque il fatto che il 57,7% degli adolescenti ne fa un uso amicale, quindi di conseguenza di conforto a livello emotivo e di supporto in ogni senso, e questo sicuramente è un campanello d'allarme, questo è un dato di fatto.

dal chat. CBT ha le problematiche nel mondo e più precisamente negli States. Sappiamo perfettamente che le armi da fuoco negli States li puoi veramente quasi comprare al supermercato, se non senza quasi. Ecco, diciamo che le lobby poi si sono spostate a livello anche comportamentale, e se ne parla, se ne sempre parlato negli States, perché quest'uso smodato, perché è così facile, ma non soltanto per gli adolescenti, ma anche proprio in generale per l'essere umano, l'essere vivente, andare comunque a ricevere notizie, informazioni e soprattutto prendere in mano una pistola. Negli States c'è stato da sempre questo problema e la liberalizzazione, un po' quello di cui si parla anche dalle nostre parti. Comunque, dal chat CBT, dal rapporto anche intenzionale, dal rapporto comportamentale, dal rapporto dell'essere, dell'intelligenza artificiale, ragazze che cercano l'intelligenza artificiale agli States, perché c'è un alto tasso di mortalità di ragazzi giovani da 1 a 19 anni. Quindi pensate un po', la prima causa di mortalità qual è? Considerate come categorie responsabilmente compromesse, come ad esempio gli incidenti mortali, gli omicidi e i suicidi, le lezioni di arma da fuoco, che appunto rappresentano la principale causa della morte dei bambini e gli adolescenti statunitensi, superando gli incidenti stradali. Questo è drammatico, cioè dovrebbe quantomeno far riflettere, ecco. Ma al di là delle malattie, tumori, malattie infettive e quant'altro, qual è? Questa ricerca risale al 2025, dove negli US sono stati registrati 22.841 decessi fra 1 e 19 anni. Di questi, 4.455 sono stati causati da armi da fuoco. 4.455, tanta roba, troppa. La questione quindi metabolica è la classificazione, perché l'articolo evidenzia come la posizione in classifica possa variare ovviamente secondo dello stato, di come i dati federali vengano letti. Mi spiego meglio. Se si considerano tutte le morti legate alle armi da fuoco, indipendentemente dall'intestazione, essa figura al primo posto. Quindi, insomma, tanta roba. Se le statistiche, quindi, separano, riguarderebbero il singolo dinamiche, quindi le disuguaglianze, l'omicidio, dello suicidio e dall'incidente stradale, l'ordine delle voci cambierebbe. La riflessione, quindi lo studio e il commento giornalistico sottolineano che l'importanza della prevenzione e della custodia della sicurezza, misure come ad esempio il settore di sicurezza e corretta consapevolezza delle armi, evidenziano come veramente una maggiore accessibilità alle armi trasformi momenti di crisi, incidenti drammatici dove non si torna indietro. Cioè negli States abbiamo veramente questo dramma, che si aggiunge sicuramente a tanti altri che accomunano un po' tutte le varie nazioni. Però c'è troppa liberalizzazione. Federica, ciao Simone, ho mio cugino che vive negli States e tutto ciò corrisponde non soltanto alla realtà ma è anche drammatico. Com'è possibile che dicono di essere tanto liberalisti e avanguardisti quando hanno veramente un accesso smisurato alle armi da fuoco? Patrick, ciao Simone, per favore leggi questo messaggio. Io non vivrei mai in un paese straniero, anche se spesso ci lamentiamo molto dell'Italia, sicuramente non andrà a vivere negli States. Diciamo che c'è, voglio dire, no? C'è sempre il rovescio della medaglia. Ora non possiamo dire che una nazione è migliore dell'altra. Sicuramente, però, sotto questo punto di vista, io un'occhiatina, ma giusto un friccichino, gliela darei, la rivisiterei un attimo questa normativa sulle armi da fuoco negli States, giusto così. Pur parlé. Ecco.

Quante volte abbiamo detto fatemi stare un po' a riposo, soprattutto essere tornati dalle vacanze, e abbiamo scoperto che comunque andare in vacanza e stare in vacanza non significa che uno si possa riposare, perché magari c'è sempre i neuroni a 3000. Ecco, quante volte vi è stato detto o l'avete detto a qualcuno: o spegni poi il cervello un attimo, spegni la testa. Attenzione, attenzione amici radioascoltatori, perché non è proprio così. Cioè il cervello non si spegne assolutamente, non smette di lavorare, al contrario appunto di quanto siamo abituati a pensare. Lavora in default in un circuito regionale, quindi cerebrale, della corteccia prefrontale, tra cui la corteccia prefrontale mediale e la corteccia cingolata posteriore, e lavora a pieno ritmo. Altro che spegnere il cervello, altro che vado a riposarmi, ma neanche questa beatissima cippalippa. Ragazzi, questa realtà, quindi considerata a base neurale molto bassa, mostra però un io sveglio funzionante. Per quale motivo? Perché il pensiero è autobiografico e costituzionale dell'identità. L'elaborazione, quindi, a livello dei ricordi del passato, esperienze vissute ed emozionali, aiuta in questo momento dove voi e noi pensiamo a spengo un attimo il cervello, aiuta invece a stimolare scenari ipotetici, pianificare obiettivi e anticipare le relazioni emotive e future. Mi sa che parliamo un po' di rimuginio anche, che io sono un maestro in quello, e certe volte mi incazzo anche più delle volte che ho vissuto determinate situazioni. Comunque sia, questo momento nel quale noi pensiamo che il cervello sia spento perché siamo rilassati, consentirebbe al cervello di riflettere sulle relazioni, come ad esempio nei confronti degli altri, interpretare i sentimenti altrui e comprendere le dinamiche sociali. Ecco, considerando della memoria e anche della durata di vagabondaggio mentale, chiamiamolo così, il cervello quindi riorganizza le informazioni apprese e stabilisce connessioni libere tra concetti apparentemente lontani a quelli vicini. Una iperattività, quindi, è una disfunzione però del DNA, che è spesso legata a che cosa? A stati di ruminazione mentale. Attenzione, ruminazione mentale, questa è bella, ma mamma segno, ricordati che devi morire. Ecco, mo segno, ruminazione mentale.

0: Il gallo di Simone.
1: E grazie veramente per gli auguri per la mia 15ª stagione. Sono e siamo reduci anche dal meraviglioso evento, quello di Orvieto, che si è tenuto lo scorso sabato 19. Grazie veramente di cuore, ecco, per aver partecipato anche in versione podcast Reloaded. Grazie veramente di cuore, Disability International e Disability Factor, che tornerà ovviamente in altre piazze d'Italia, in giro. Amici, ci sentiamo giovedì, giovedì sarà un 24, ecco. Così, tanto per darci delle coordinate, avremo le prime ore, le prime 24 ore dell'autunno, tanto per basta questo autunno. A giovedì, ciao.

0: discografiche della settimana.
1: Ben ritrovati, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, ben collegati su Danto Radio quest'oggi, sabato 19 settembre 2026. Nuovo appuntamento con promo, novità discografiche della settimana. Quest'oggi sarà protagonista anche il disco promo. L'avete scelto voi, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, come scrivendomi al 333-9648-645. Poi lo potrete ascoltare in rotazione dal lunedì 21 settembre fino a venerdì 25 settembre alle ore 8, 14 e 20. Naturalmente, per sapere quale sarà il disco promo dovete solo rimanere all'ascolto. Per ascoltare Danto Radio lo potete fare scaricando l'applicazione attraverso il vostro smartphone, attraverso Alexa, chiedete Alexa via Danto Radio. Vi ricordiamo anche che abbiamo il sito dantoradio.it, le nostre pagine Facebook e Instagram, cercate Danto Radio Sardegna. Saluto Antonello in regia, saluto Giuseppe Cesena, non è mai troppo presto, che conduce il programma dal lunedì fino al venerdì, viene trasmesso anche su Danto Radio. Ma questo per dirvi che se volete riascoltare la puntata di quest'oggi lo potete fare attraverso il suo programma Non è mai troppo presto, il martedì dalle 5 in poi del mattino. Naturalmente saluto Disabili International Radio, tutte le radio che si collegano e tutti i suoi ascoltatori e ascoltatrici. Allora non perdiamoci troppo in chiacchiere e iniziamo subito a raccontarvi le preferenze del

0: canzone anche come disco promo. Anna Chiara Cecere, Come fai? Gian Piero Grasso, Il coraggio non può bastare. Al secondo posto invece mette Carlo Audino, Cornetti e baci. Alberto Conti, Disco rotto. E allora, come vi dicevo prima, il disco promo che potrete ascoltare la prossima settimana qui su Danto Radio è Fabio Armiliato, Uomini veri, un inno alla forza autentica, quella che nasce dal cuore. Il brano racconta la verità dell'essere uomini, oggi fragili, coraggiosi, imperfetti. Parla di responsabilità, valori e della capacità di restare integri quando la vita spinge forte. E allora buon ascolto e fateci sapere cosa ne pensate.
1: Il consiglio della settimana su Danto Radio. Questo è il disco promo.

0: Non è mai troppo presto. La trasmissione frizzante del primissimo mattino che piace a tutti, dal nonno al nipotino.
1: Iniziamo il nostro viaggio musicale. Siete pronti? Io sono prontissima. La prima artista di quest'oggi si chiama Cosetta Gigli. Una preghiera tutto il mondo. Una richiesta di pace che attraversa le distanze. Il significato che possiamo scoprire in questo brano è una invocazione universale, un canto che unisce spiritualità e quotidiano. I temi che vengono affrontati in questo brano sono pace, solidarietà, umanità che si stringe quando il mondo sembra troppo rumoroso.

Francesco Ricci, basta così. Il momento in cui dici stop, ti scegli. Qui il significato del brano racconta la fine di un ciclo emotivo, la decisione di chiudere una porta per ritrovare se stessi. I temi che vengono affrontati in questo brano sono autodifesa emotiva, limiti e ripartenza.

0: Non è mai troppo presto. La trasmissione frizzante del primissimo mattino che piace a tutti, dal nonno al nipotino.
1: Mussoletti, il brano si intitola Acida. Qui possiamo riscontrare un'ironia pungente su rapporti veramente complicati. Il brano gioca con il sarcasmo per raccontare relazioni che graffiano. I temi che vengono affrontati in questo brano è l'ironia sociale, dinamiche tossiche, autoconsapevolezza.

Elena Camo, elettrica. Qui possiamo intravedere energia che vibra, non si spegne. C'è un'espressione di vitalità, una donna che si sente elettrica perché finalmente è libera. I temi che vengono affrontati in questo brano è impoverimento, energia femminile, rinascite luminose, eccetera, eccetera.

0: Non è mai troppo presto. La trasmissione frizzante del primissimo mattino che piace a tutti, dal nonno al nipotino.
1: Ritorniamo in onda ricordandovi che siete all'ascolto con Promo insieme a Daniela. Quest'oggi stiamo scoprendo le novità discografiche della settimana. Se volete interagire con me e esprimere le vostre preferenze, lo potete fare scrivendomi al 333-9648-645. Nello stesso tempo potete esprimere anche il disco Promo, che poi lo potrete ascoltare in rotazione qui su Danto Radio per tutta la settimana. Proseguiamo a parlare ora di un altro artista. Vi parliamo di Face. Il brano si intitola Al Massimo. Vivere senza mezze misure è un brano che spinge verso il massimo, la massima intensità, contro la paura di non essere abbastanza. I temi che vengono affrontati in questo brano sono la determinazione, autostima e spinta motivazionale.

0: quei tuoi successi preferiti ogni giorno.
1: Livia Gloria De Angelis, ti racconto. Devo dire, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, questo brano è veramente bellissimo, meraviglioso. Viene suonato con un pianoforte, ma voi avrete la sensazione di sentire proprio il racconto. Quindi ascoltatelo attentamente, perché è veramente di un qualcosa di profondo, immenso e travolgente. Quindi in ognuno di voi potrete trovare un racconto che si nasconde nella vostra anima, nei vostri pensieri e in tutto quello che è racchiuso dentro di voi. Ma non solo, perché questo brano può suscitare anche delle emozioni, emozioni che a volte non si riescono a raccontare, ma le si sentono dentro di sé. È una storia che diventa confessione, è il racconto di un cuore che finalmente parla. Qui i temi che vengono affrontati in questo brano è la verità personale, memoria emotiva, intimità. Quindi, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, buon ascolto con questo brano.

Ora vi parliamo di Manuela Dia, la danza umana. Qui si intravede il movimento della vita tra caos e armonia. Il brano, il significato che possiamo scoprire in questo brano, una metafora della nostra esistenza, cadute, tranci, passi inerti. I temi che vengono affrontati sono l'umanità, l'equilibrio e la trasformazione.

0: E allora proseguiamo a parlarvi ora di Mary Tartaglione. È meglio se ora vai. Lasciare andare per respirare. Una scelta dolorosa ma necessaria. Dirsi addio a ciò che non nutre più. I temi che vengono affrontati in questo brano è il coraggio emotivo, liberazione, fine di un legame.
1: Sento un profumo.

Ora vi parliamo di Lianzhou, Atlantide, un viaggio in un mondo sommerso di sensazioni. Il mito di Atlantide diventa metafora di un universo interiore, ricco e misterioso. I temi qui che vengono affrontati: immaginazione, profondità emotiva, ricerca di sé.

Elena, lei paura di vivere. Guardare in faccia ciò che spaventa. Un brano che affronta la vulnerabilità. La paura di esporsi, di sentire troppo. I temi che vengono affrontati in questo brano sono ansia, coraggio, accettazione della propria sensibilità.

Miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, prima di salutarvi vi vogliamo parlare del brano di Ultimo, e il brano si intitola Tutto. Però prima di arrivare a questo, intanto volevo ringraziare tutti coloro che mi hanno seguito anche quest'oggi, sabato 19 settembre 2026. Per me è sempre un'emozione raccontarvi le novità discografiche della settimana e proporvi il disco promo. Naturalmente siete anche voi a proporlo. Come? Semplicissimo, mi scrivete al 333-9648-645. Ringrazio tutti coloro che mi seguono, che mi ascoltano, che esprimono le loro preferenze. Ringrazio anche Giuseppe Cesena, perché questa puntata, chi la volesse riascoltare, lo potrete fare anche attraverso il suo programma Non è mai troppo presto, il martedì dalle 5 in poi del mattino. Ricordandovi che il suo programma viene trasmesso anche da lunedì al venerdì su Danto Radio dalle 4:30 in poi. Saluto tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Disabili International Radio e notoriamente invio un fortissimo abbraccio a Giuseppe. Saluto anche Antonello Regia e praticamente per ascoltarci potete farlo attraverso i vostri smartphone, attraverso Alexa oppure semplicemente attraverso il nostro sito dantoradio.it. Vi ricordo che dopo di me ci sarà Saverio Lombardi con il suo programma Viaggiando, e poi alle ore 21 troverete Saturn Dance. Questa sera la prima parte sarà dedicata al nostro caro amico DJ Marco Cavalletti, che non c'è più, e quindi ci sarà un suo set, quindi chi volesse ascoltarlo, se è un'emozione. Infatti il mio programma lo dedico anche interamente a lui. Detto questo, poi, prima di appunto salutarvi, vi parliamo di Ultimo e il brano si intitola Tutto. Qui vi viene raccontato l'amore totale, quello che brucia e salva. I temi che vengono affrontati in questo brano è la dedizione, la verità emotiva, amore assoluto. Buon ascolto e, per quanto mi riguarda, alla prossima! Ciao!

Eh sì, anche oggi, ovvero meglio sabato, è stata un po' lunghetta la nostra Daniela e quindi a noi ci tocca fare questi ultimi 17 minuti e ci ascoltiamo intanto Carla Boni in Che sarà, sarà, che sarà, sarà, sarà quello? Ma penso proprio di sì, e allora andiamo con l'ascolto di Carla Boni.

E dopo Carla Buoni arriva Caterina Caselli in un brano che si chiama Sono qui con voi. Beh, del resto anch'io sono qui con voi. 320 19 78 490 320 19 78 490.

E oggi, dopo una Caterina, ne abbiamo un'altra. Dopo la Caterina che era una casella, una Caselli, abbiamo una Caterina che spacca. Catherine Spack, quelli della mia età, qui a Disability International Radio, quando mancano circa 10 minuti alla fine della trasmissione.

Il reuccio della canzone italiana, ovvero Claudio Villa, con un brano che appunto vi fa augurare. Cerchiamo che invece di buongiorno tristezza sia buongiorno allegrezza, buongiorno allegria che voi che vogliate che sia. Quindi per voi arriva Claudio Villa, buongiorno tristezza, che deve essere proprio il contrario, mi auguro, per voi. E allora vi do ancora una volta il numero di telefono 320 1978 490, questo per le richieste di domani, perché dopo buongiorno tristezza ci saranno i saluti. E quindi a domani, sempre su Disabili International Radio, sempre Non è mai troppo presto, col vostro Gigantibus Giuseppe Cesena.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, anche oggi abbiamo finito per quanto riguarda questo appuntamento di questo martedì e abbiamo terminato, abbiamo avuto le nostre rubriche, abbiamo parlato con i nostri amici, vi ricordiamo il numero per domani 320 1978 490 320 1978 490, e allora non è mai troppo presto, torna domani con il vostro Cecantibus per tante novità, tante cose che vi fanno stare insieme tutti giorni dal lunedì al venerdì. Allora a domani con il vostro Cecantibus.

Bene alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tiguglio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: ringraziamo D'Andrea per la consueta puntata di Morning Show.
1: Di 22 settembre, bentrovati al primo appuntamento della giornata con la viabilità dei nostri percorsi. Chi sta percorrendo la A4 Venezia-Trieste trova rallentamenti per traffico sostenuto nel tratto compreso tra l'innesto con la A28 e San Stino di Livenza, disagi in direzione Venezia. Per lavori notturni dalle 21 di questa sera, 22 settembre, alle 6 di domattina, sulla A4 Brescia-Padova chiuderà lo svincolo di Somma Campagna in uscita provenendo da Venezia e in entrata in direzione Milano, e sulla A31 della Valdastico chiuderà l'innesto con la A4 ai mezzi provenienti da Piovene Rocchette in direzione Milano, e dalle 22 di questa sera alle 6 di domattina verranno chiuse le rampe di collegamento tra la carreggiata nord dell'autostrada A28 Portogruaro Conegliano e le due direttrici Bellune e Venezia dell'autostrada A27 Mestre Belluno. Gli utenti provenienti dalla A28 diretti sulla A27 dovranno uscire alla stazione di Conegliano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Puntuali anche oggi. Buongiorno, ben ritrovati. Siamo arrivati a martedì 22 settembre 2026. Ben ritrovati da Graziano D'Andrea. Abbiamo la possibilità di stare insieme con il nostro Morning Show, che vi racconta tante cose interessanti. Innanzitutto vi ricorda che oggi è il 265esimo giorno dell'anno, siamo nella 39esima settimana. La Chiesa ricorda i santi Maurizio, Candido e Superio. Beh, insomma, io conosco tantissimi e Superio, Vittore e compagni. Il sole è sorto alle 6.58, tramonta alle 19.08, la luna è crescente ed è illuminata al 76.1%. Andiamo con il proverbio di oggi: chi di speranza vive, disperato muore. Con ironia e rassegnazione esprime un invito all'attesa di momenti migliori, di occasioni favorevoli, che però appaiono decisamente improbabili, lontane e soprattutto indipendenti dalla nostra volontà, in modo analogo a quanto espresso dal detto aspetta e spera, oppure campa cavallo mio che l'erba cresce. Sono tutti decisamente conosciuti questi proverbi. Vai, andiamo ad incominciare. Salutiamo gli amici che ci seguono da Diffusione Europea, Radioattività, Radio Tiguglio Web, Regional Radio MRC, Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Partiamo con il ritmo giusto, partiamo con Al Corley e la sua Square Rooms.

0: Sono le 7:15.
1: È il momento della storia, la storia del 22 di settembre. Allora vediamo di fare una rapida carrellata come al solito. Il 22 di settembre del 1499, con il Trattato di Pace di Basilea, Massimiliano I, imperatore del Sacro Romano Impero, apre la strada al riconoscimento dell'indipendenza della Svizzera. 1792, a seguito delle votazioni, viene proclamata la prima Repubblica Francese e la giornata del 22 di settembre, dichiarata primo giorno del calendario rivoluzionario, prende il nome di primo vendemmiaio. 1869, al Teatro Nazionale di Monaco di Baviera va in scena la prima dell'Oro del Reno, il dramma in atto unico di Richard Wagner, che firma musica e libretto. 1888, viene pubblicato il primo numero del giornale National Geographic. 1907, una disastrosa inaugurazione per il piroscafo italiano Principessa Yolanda, arriva a Trigoso, nei pressi di Genova, lungo 146 metri, capace di trasportare 1580 passeggeri, 300 persone di equipaggio. Pochi minuti dopo il varo si inclina sul fianco sinistro e affonda. 1943, allo stremo per la mancanza di rifornimenti, le truppe italiane a Cefalonia in Grecia si arrendono ai tedeschi, issando una tovaglia bianca sul balcone della casa, sede del comando tattico. 1955, fa la sua comparsa in Gran Bretagna la televisione commerciale Independent Television Authority, che mette fine a 18 anni di monopolio della BBC. Può trasmettere al massimo 6 minuti di pubblicità ogni ora e non può diffondere programmi la domenica mattina. 1960, lo Stato africano del Mali ottiene l'indipendenza dalla Francia, chiudendo il periodo di colonizzazione iniziato nel 1864. 1973, dopo il nulla osta del Senato statunitense, per la prima volta nel paese americano un cittadino naturalizzato viene nominato segretario di Stato. Si tratta di Henry Kissinger, nato in Germania da famiglia ebraica. 1975, a 17 giorni dal fallito attentato di Lynette Fromm, il presidente americano Gerald Ford è bersaglio di un nuovo attentato a San Francisco, dove Sarah Jane Moore gli spara con una calibro 38 mancandolo. Viene bloccata prima che possa esplodere un secondo colpo. Ed ancora nello stesso anno la Fiat decide di aumentare i prezzi del proprio listino di auto, la 126, e tutti i modelli di 128 costeranno il 7% in più. 1976, misure contro l'inflazione anche in Francia, dove il governo decide il blocco dei prezzi e l'aumento delle imposte. 1979, l'ex imperatore della Repubblica Centrafricana Bokassa in fuga dopo il colpo di Stato nel suo paese, atterra in Francia, il governo di Parigi gli nega il diritto d'asilo. 1980, John Lennon sottoscrive un nuovo contratto discografico con la Geffen Records di David Geffen, il nuovo album, il settimo della sua carriera dopo la separazione dei Beatles, si intitolerà Double Fantasy. Le registrazioni sono iniziate il 7 agosto a New York e il lavoro verrà pubblicato entro l'anno. Tra poco la seconda parte della storia di questo 22 settembre.

Era una musica leggerissima questa che abbiamo ritrovato nel corso di questa nostra bella e piacevole mattinata, ma noi dobbiamo continuare ovviamente perché abbiamo la seconda parte della storia di questo 22 di settembre. Torniamo al 22 settembre del 1981. E rivoluzione per la rete ferroviaria francese. Il presidente François Mitterrand inaugura la linea Parigi-Lione, il treno ad alta velocità. I convogli viaggiano ad una velocità di crociera prossima ai 300 km orari. 1988, presidente della Repubblica Italiana Francesco Cossiga promuove il decreto 447 con cui viene introdotto il nuovo codice di procedura penale. Il lunghissimo iter per superare l'antico codice Rocco è stato portato a compimento dal ministro Giuliano Vassalli. In Gazzetta il 24 ottobre entrerà in vigore dopo un anno. 1989, New York, muore l'autore musicista Irving Berlin. Aveva 101 anni, alcune sue canzoni sono state di grandi successi mondiali, tra queste White Christmas. 1990, l'Arabia Saudita espelle dal paese gran parte dei diplomatici yemeniti e giordani a Riyadh. Sono accusati di non meglio specificate attività di danneggiamento della pace e sicurezza nel regno. 1991, i resti mummificati ritrovati il 19 settembre sul ghiacciaio Similaun appartengono ad un uomo vissuto intorno al 3200 a.C. La sensazionale scoperta è stata possibile durante il recupero grazie agli oggetti rinvenuti accanto. 1994, debutta sulla rete televisiva NBC la serie Friends con le avventure di sei giovani adulti a New York. Nel 2000 la Fiat chiude la produzione dell'autovettura 126, l'ultima delle proprie auto con motore posteriore. Dal 1972 ne sono stati prodotti oltre 5 milioni e mezzo di esemplari, di cui 1 milione e 300 mila negli stabilimenti italiani. Nel 2002 in Germania le elezioni politiche vengono vinte dalla SPD, la formazione che fa capo al cancelliere uscente Gerhard Schröder. Nel 2004 debutta sulla rete televisiva statunitense ABC la serie Lost, racconta la storia di alcuni sopravvissuti a un disastro aereo su un'isola misteriosa. 2011, gli scienziati del CERN a Ginevra annunciano in via non ufficiale di aver scoperto che i neutrini, particelle elementari di massa piccolissima, si muovono a velocità superiore a quella della luce. 2015, un tribunale della California accoglie il ricorso di Rupa Maria, Robert Siegel e altri su Happy Birthday to You, la canzone derivata da Good Morning to All delle sorelle Patty e Mildred Hill. Per il giudice George King i diritti posseduti dall'editore riguardavano solo la versione originale, ponendo tanti auguri a te nel pubblico dominio. Nel 2017 l'attore britannico Colin Firth, premio Oscar per il film Il discorso del re, ottiene la cittadinanza italiana. Il Ministero dell'Interno ha confermato di avergli attribuito il passaporto italiano poiché marito della produttrice Livia Giuggioli, sposata nel giugno 1997. Firth, che è anche padre di Luca e Matteo, possiede casa in Umbria, parla italiano e ha frequentemente espresso amore per l'Italia. Andiamo a chiudere quindi anche la storia di questo 22 di settembre ed è già momento di tornare alla musica, ad esempio con l'ultimo brano di Paola Turci che si intitola E va bene così.

E noi continuiamo perché bisogna fare gli auguri a questo punto alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori che compiono gli anni questo 22 di settembre, ricordando che oggi sono nati anche Alan Church, prima assistente di volo della storia, Rosamund Pilcher, scrittrice, Ornella Vanoni, cantante, Junko Tabei, alpinista, prima donna sull'Everest, David Coverdale, cantante dei Deep Purple e degli Whitesnake, Beppe Saronni, ciclista, oro mondiale 1982, due vittorie al Giro d'Italia, Nick Cave, cantante con i Bad Seeds, Andrea Bocelli, cantante, Joan Jett, cantante con i Black Hearts, I Love Rock and Roll, ricorderete. Come no, ricordiamo il grande Max Venegoni, DJ e conduttore radiofonico, Scott Baio, attore, insomma, lo ricordiamo in Happy Days, e Johnny Loves Chucky. Antonio Casanova, illusionista e personaggio TV, Martin Solveig, DJ e produttore musicale, Ronaldo Luis Nazario de Lima, calciatore, e Roberto Saviano, scrittore. Questi dunque per ricordarne alcuni di coloro che sono nati in questo 22 di settembre. Ancora auguri ovviamente a tutti voi, festeggiate bene, festeggiate con noi, con il nostro morning show e con tutta la nostra programmazione, va bene? Si continua allora e si continua fra musica, notizie, appuntamenti e quant'altro. Morning show con Graziano D'Andrea.

0: sono le 7:30.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Intenso e rallentato il traffico sul tratto Venezia-Trieste della A4 tra il bivio per la A28 Portogruaro-Pordenone e Sastino di Livenza in direzione Venezia. La presenza di materiale disperso sulla carreggiata rallenta il traffico sulla 1 Firenze-Roma tra Barberino e Calenzano in direzione Firenze. Rallentamenti per traffico intenso sulla 11 Firenze-Pisa tra Prato Ovest e il bivio per Lato Sole sempre verso Firenze. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Previsioni del tempo.
4: L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

È giunto il momento anche dell'oroscopo e allora vediamo cosa ci riservano i segni zodiacali per questo 22 di settembre, iniziando con i primi sei. Ariete, l'ingresso del Sole in Bilancia apre il mese dedicato alle relazioni, alla coppia, ai confronti diretti. Con la Luna in Pesci in dodicesima casa, questo martedì vi suggerisce di non agire d'impulso, prendetevi una pausa di riflessione. Poi ancora Toro, un inizio di autunno che vi regala grande stabilità, eccellenti intuizioni per il lavoro di squadra. La sponda della Luna in Pesci vi rende benvoluti da colleghi e amici. Giornata ideale per collaborare a un progetto stimolante. Gemelli, il passaggio del Sole nel segno amico della Bilancia riaccende immediatamente l'entusiasmo, il carisma, la creatività, anche se la Luna in Pesci vi chiede massima attenzione nei dettagli burocratici sul lavoro. Da oggi ritrovate la verve e il sorriso per conquistare la scena in ogni situazione. Cancro, martedì fantastico per il Cancro, lo splendido trigono della Luna dal segno dei Pesci unito alla forza di Marte nel vostro segno vi dona un intuito infallibile, grande carica emotiva e un fascino magnetico. Leone, il Sole entra in Bilancia regalandovi un mese di grande dinamismo, ottimi contatti e comunicazione brillante. Questo martedì vi invita a riordinare le questioni pratiche finanziarie con equilibrio. Con la vostra consueta generosità saprete risolvere un piccolo nodo familiare. Vergine, il Sole saluta il vostro segno per fare il suo ingresso nella vicina Bilancia, lasciandovi in eredità profonda stabilità e grande concretezza. La Luna nel segno opposto dei Pesci vi chiede un pizzico di pazienza nei rapporti con gli altri, evitate la rigidità e lasciate spazio alla dolcezza. Tra poco avremo gli altri sei segni zodiacali, magari, perché no, noi continuiamo a fare colazione, beremo un secondo caffè perché sennò ci riaddormentiamo. Arriva Tommaso Paradiso.

agitare Coca-Cola, a quest'ora preferisco un buon caffè, credetemi. Allora andiamo subito con gli altri sei segni zodiacali. Amici della Bilancia, tanti auguri, il sole fa il suo ingresso nel vostro segno segnando l'equinozio d'autunno e l'inizio della vostra stagione di compleanni. Vi attende un mese da assoluti protagonisti. Oggi ritrovate armonia, grande fascino, una energia rigenerata per realizzare ogni desiderio. Scorpione, martedì a 5 stelle per lo Scorpione. La bellissima intesa tra la Luna in Pesci e Marte nel vostro segno vi regala passione, sensibilità, un carisma travolgente. Sarete ispiratissimi nel lavoro creativo e vivrete una serata romantica dalle sfumature magiche e indimenticabili. Sagittario, l'ingresso del Sole in Bilancia riaccende i grandi progetti di gruppo, la vita sociale e le amicizie. La Luna in quarto campo vi suggerisce di dedicare le prime ore della giornata alla casa o alla famiglia. Ritrovato il giusto equilibrio domestico, la serata si preannuncia ricca di stimoli. Capricorno, martedì molto produttivo, concreto e stimolante. La bellissima sponda della Luna dal segno dei Pesci favorisce la comunicazione, i contatti e le trattative di lavoro. Saprete esprimere le vostre idee con autorevolezza, ma anche con grande empatia, conquistando la fiducia di chi vi circonda. Acquario, l'arrivo del Sole nella Bilancia vi regala un bellissimo trigono d'aria che riaccende la voglia di viaggiare, di studiare, ampliare i vostri orizzonti. Questo martedì vi invita a gestire con cura le risorse materiali. Ottimo momento per fare investimenti mirati o gratificarvi con un piccolo regalo. Pesci, Luna protagonista assoluta nel vostro segno per tutta la giornata. Con l'ingresso del Sole in Bilancia e la spinta di Marte in Cancro ritrovate una sensibilità straordinaria, grande forza d'animo e un intuito infallibile. Martedì perfetto per prendere in mano il vostro destino e sognare in grande. Ed è tutto per quanto riguarda l'appuntamento con lo zodiaco, con le stelle. Noi continuiamo con il Morning Show.

Siamo così giunti al nostro consueto appuntamento con le prime pagine dei quotidiani. Iniziamo a dare un'occhiata ai titoli principali. Dal Corriere della Sera, il Colle, scuola, no ai ghetti, il monito di Mattarella deve unire. La CEI sia il luogo in cui nessuno si sente escluso, tetto agli stranieri in classe, Valditara al Corriere, riguarda anche gli europei. Il caso Siena in Casa Bianca, il pool delle TV non seguirà più il presidente. Lega, l'ira dei governatori, il piano di Salvini, Grillo, non ho il potere per fondare un partito, il Movimento 5 Stelle cambi simbolo. La Repubblica, la scuola di Mattarella, il presidente in classe ad Amatrice, sia aperta a tutti, non si creino ghetti e barriere, efficace per l'integrazione. Anche la CEI critica il tetto agli studenti stranieri, nessuno venga escluso. Il decreto riguarderà solo 2000 classi. Media statunitensi in rivolta contro Trump dopo il bando alla CNN politico. Proseguiamo con la Stampa, Mattarella, scuola senza ghetti. Il presidente integra ed è aperta a tutti, anche la CEI fa scudo. Uccide il ladro in fuga, botta e risposta alla russa procura. Merz non arretra ma resta in bilico, così l'allarme case ha spinto la Linke. Militari italiani nel Golfo via dalle zone a rischio. Il Fatto Quotidiano, in tutta l'Unione Europea è morto il centro, vincono solo le idee radicali. A Berlino la sindaco col consulente di Mamdani. Social card, dopo il bollo auto l'anticipo di metà sussidio. Meloni e Lollo comprano voti, 500 euro ad aprile. Proseguiamo con il Resto del Carlino, il monito di Mattarella, no ai ghetti a scuola. La Juve si dissocia dagli ultra, applausi e funerali di Mazzola. Il Messaggero, la scuola e integrazione, il monito di Mattarella, no a ghetti e barriere, riformerai riduzione del canone, c'è l'emendamento del centrodestra. Il petrolio sotto i 100 dollari, in rialzo borse e titoli tech. La Verità, per i medici non era idoneo al CPR, senegalese esce e molesta 7 donne. Le trame di Beppe Grillo, meno più politica e più mask. Mattarella taglia subito la strada alla Meloni.

Continuiamo con il giornale. Migranti in classe, scoppia la bufera a Monito del Colle. Verso un tetto al 30% di stranieri che non parlano italiano. L'altolà di Mattarella, la scuola aiuti a non formare ghetti. Verso il congresso Salvini si prende il carroccio, ora pensioni e sicurezza. Hanun, la foto della grillina con il terrorista di Hamas. Berlino all'Islam, la destra vola, Merz a picco, pure Sanchez trema. Il tempo, la sinistra vuole il patriarcato. Intervista al ministro Valditara, contestano questa norma contro il velo integrale. Dove sono le femministe? Pare vogliano il ritorno al patriarcato. E sul numero massimo di studenti stranieri, la sinistra vuole l'Alabama degli anni 50 con le classi ghetto da una parte, gli italiani dall'altra, i neri. Elezioni in Germania, il pericolo c'è ma è a sinistra, dove cresce il partito degli espropri e delle occupazioni. Libero, lo sfascia conti, sussidi, affitti, integrazione dei migranti. Il programma di governo di Conte ci costerebbe 120 miliardi all'anno, peggio pure del super bonus. Grillo, niente nuovo partito. Sollievo immenso, Chico Forti ottiene la semi-libertà. Il Sole 24 ore, liti fiscali, ricorsi in calo del 17%, banca IFIS, maxi verifiche sulle responsabilità di limiti. Orsini sugli ETS, serve un incontro urgente con sindacati e forze politiche. Borse, Milano al top in Europa, il petrolio torna sotto i 100 dollari. Proseguiamo con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, l'ultimo dribbling, saluto del calcio a Mazzola. Tardelli, il gesto degli ultra Juve è inaccettabile. Inter una freccia in più, la maxi sosta regalerà a Chivu la spinta di Spence. Moreira vola, Morim gli cerca il posto fisso. Mancini sono in debito e ora prepara l'Italia d'attacco. Io e Spalletti per la pace, serve tutta la verità, il libro di Totti. Corriere dello Sport, Orsato chiaro sul VAR, prime proteste, il designatore difende la sua linea. Dall'incontro di ieri con gli allenatori emerge la volontà di non arretrare del capo degli arbitri, che segnala solo 4 errori nelle prime partite. Allarme Napoli, primi effetti dopo la delusione di Firenze, il meno 6, Allegri una furia, Max insoddisfatto, la sosta utile per ritrovare la carica. Juve, Neto subito e Palmisani a giugno, emergenza portiere. Il brasiliano in pole per sostituire l'infortunato Grabara e un ex ed è svincolato, per il futuro piace il gioiello del Frosinone. Tutti con Gaspa, la Roma ci crede, Mancini l'Italia tornerà a vincere. Malagò, vogliono prendersi il calcio, presidente all'attacco, addio agli 0-0, mai così da 77 anni, nuovo trend. Andiamo con Tutto Sport. Si rompe pure Colo, il mignolo, meno male che c'è la sosta. Juve sembra, scherzi a parte, il francese già operato, Spalletti la mette sul ridere. Ciao Sandro, leader Gentile, Mazzola l'omaggio di Milano e del calcio. Caso Ristani, Orsato con guida non è un errore, missione Mancini, riconquistiamo i tifosi traditi. Ginocchio e la Cina, ansia Sinner, 90esima settimana da numero 1, ma... E con questo si conclude anche il nostro appuntamento con le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. E vogliamo a questo punto andare a salutare gli amici di Radio Tigullio Web, che continuano ovviamente con la loro ottima programmazione mattutina, ricordando che arriveremo alle ore 8 con un pizzico di musica, il Morning Show che vi tiene compagnia quotidianamente dal lunedì al sabato, sempre a partire dalle 7:09, un modo piacevole di incominciare la giornata con una buona colazione e poi tanta musica, rubriche, appuntamenti che in qualche maniera scandiscono i primi minuti di ogni mattinata.
E allora, se è tutto ok, io direi di andare anche con il prossimo brano, Milky Chance con The Game.

0: su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di
1: Ci siamo, arriviamo anche oggi puntualissimi in questa trasmissione, amici, martedì come promesso. Rieccoci, Maurizio Rossi con voi, Radio Web, il nostro magazine di tecnologia quotidiano. Si parla di tante novità e anche, devo dire, ci sono molte cose quest'oggi da segnalare, anche perché stanno cambiando, diciamo, un po' sul piano legislativo. L'intelligenza artificiale, si stanno introducendo anche delle modifiche, dei decreti molto importanti, quindi ce ne occuperemo. State con noi.

0: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming. Lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
1: Entriamo subito nei nostri argomenti, amici, e andiamo in California quest'oggi, anche perché l'intelligenza artificiale comincia a far paura. Commentando un post delirante di Donald Trump, il governatore della California, Gavin Newsom, avrebbe annunciato la firma di un ordine esecutivo che accelera l'implementazione di nuove forme di supervisione da parte di terzi sui rischi per la sicurezza e l'incolumità legati ai sistemi di intelligenza artificiale, come suggerito da Dario Amodei, Sam Altman e Satya Nadella. Viene inoltre proposto anche lo sviluppo di un cosiddetto kill switch per disattivare i modelli in caso di pericolo. Perché potrebbe esserci in futuro, come abbiamo visto, questa intelligenza artificiale che sfugge dalle sandbox per mezzo degli agenti. Il governatore della California ha già firmato quindi la legge che stabilisce un quadro, diciamo così, di riferimento, in questo caso per organizzazioni indipendenti in grado di poter valutare i sistemi di intelligenza artificiale sotto il profilo della sicurezza e del rischio, ed una legge che istituisce un registro statale per i revisori dell'intelligenza artificiale incaricati di valutare la conformità dei sistemi alla normativa dello Stato, definendo standard di indipendenza, quindi trasparenza e integrità per queste figure. Considerati, come vi dicevo, i recenti incidenti, il suggerimento di rallentare lo sviluppo da parte di alcune aziende e l'inerzia del governo federale, il governatore ha firmato quindi l'ordine esecutivo per chiedere al Government Operation Agency di accelerare l'implementazione di queste leggi e creare un gruppo di esperti di fama mondiale che entro 2 mesi dovranno fornire quindi delle proposte per poter migliorare le normative in materia di sicurezza dell'intelligenza artificiale. Attenzione, che la situazione potrebbe scapparci, come si dice, potrebbe scapparci di mano.

0: meteo di Radio Ticuri in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Tiguglio in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Radio Tiguglio Web,
4: ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
5: Noi vogliamo ancora continuare in questa puntata di Radio Web. Si parla di Amazon perché avrebbe di fatto bloccato un agente di Meta, annunciato questo all'inizio del mese, esattamente Muse, che non può più effettuare degli acquisti sulla piattaforma di e-commerce in quanto sarebbe una violazione dei termini d'uso del servizio. Si tratta dello stesso ban imposto a Perplexity, che secondo la sentenza di appello non è responsabile dell'uso di Comet. Nel comunicato di Meta che annuncia Muse ci sono degli esempi di utilizzo, uno di essi che mostra all'agente di intelligenza artificiale durante l'acquisto di un passeggino. Muse che elenca una serie di opzioni e dopo la scelta dell'utente aggiunge il passeggino al carrello della spesa online, come potremmo fare anche noi magari. L'app Muse per iOS è diventata la più popolare negli Stati Uniti, superando di fatto ChatGPT. Ecco, ci sono anche per la versione di Android e Mac. Usando Muse per gli acquisti su Amazon, alcuni utenti hanno visto il messaggio: l'accesso continuato da parte di un agente di intelligenza artificiale non autorizzato viola le condizioni di uso accettate dai nostri clienti. Sembra quindi un avviso minaccioso che potrebbe eventualmente portare anche al ban dell'account. Un portavoce di Amazon ha dichiarato: riteniamo piuttosto evidente che le applicazioni di terze parti, le quali si propongono di effettuare acquisti per conto dei clienti presso altre aziende, debbano operare in modo trasparente e rispettare le decisioni dei fornitori dei servizi. Quindi l'azienda afferma che Meta non ha comunicato l'uso di Muse. Inoltre l'agente di intelligenza artificiale non si identifica quando accede agli account, alla cronologia degli ordini e alle credenziali. Questo rappresenta un grave problema di sicurezza. Meta quindi ha specificato che Muse chiede conferma prima di effettuare un acquisto e non può vedere password o metodi di pagamento. Ma sarà proprio così. Comunque è inquietante veramente delegare, diciamo così, ad un agente la nostra spesa, perché poi chissà, magari se lo vediamo così presentarci un conto di svariati mila euro che magari così di testa sua ha deciso di acquistare chissà cosa, poi vallo a spiegare ad Amazon che non l'abbiamo ordinata noi. We'll be right back.

0: te.
1: Grande musica quest'oggi ad accompagnarci all'interno di questa playlist. Noi adesso, amici, continuiamo perché l'ennesima di Trump, sì, che conferma che non ha nessuna intenzione di rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale tramite l'intervento legislativo, perché il presidente degli Stati Uniti ha comunicato la prossima creazione addirittura di una AI Force per fare l'esatto contrario. Ha inoltre ribadito che non c'è nessun pericolo per l'umanità e che il nome Intelligence Artificial non è corretto e quindi dice si deve cambiare. Diversi CEO di aziende, tra cui Dario Amodei di Anthropic, Sam Altman di OpenAI, Satya Nadella della Microsoft, hanno suggerito di rallentare lo sviluppo dei modelli finché non verranno risolti i problemi di sicurezza, ed in particolare, insomma, il cosiddetto disallineamento, cioè quando un modello o un agente segue delle azioni diverse da quelle fornite e autorizzate. Donald Trump quindi ha dichiarato anche che un eventuale intervento legislativo sarebbe come fare un regalo alla Cina, che invece, potremmo dire, su questo argomento sta veramente correndo già a tre velocità. Beh, forse in questo caso una volta tanto ha ragione.

0: Radio Tigullio.
1: Soul and Dreams.
0: Ebbene sì amici, come abbiamo detto all'inizio della trasmissione, siamo in vena quest'oggi di segnalare dei prodotti nuovi e c'è Apple già pronta. Insomma, non vuole rimanere indietro e anche lei vuole lanciare il suo display. Si chiama Home Hub, nome ipotetico, attenzione perché stanno circolando delle indiscrezioni sul primo smart display. Secondo Mark Gurman, lui che è il giornalista di Bloomberg, sempre ben informato sui prodotti della mela morsicata, dice che sarà annunciato entro il mese di ottobre. L'azienda di Cupertino entrerà quindi nel mercato attualmente dominato da Amazon con i suoi Echo Show. Ovviamente ci sarà a bordo Siri, la nuova versione dell'assistente digitale disponibile con i recenti iPhone. E proprio, se ben ricordate, all'inizio di settembre John Ternus aveva già descritto un hub per l'intelligenza artificiale con delle caratteristiche hardware e software avanzate. Sembrava quindi che il lancio di questo dispositivo fosse imminente, però attenzione perché il CEO di Apple si riferiva al nuovo iPhone. In realtà già sotto sotto questo progetto era che è pronto, diciamo, e vedrà la luce, come vi dicevo, già nel mese di ottobre. Quindi ecco, staremo a vedere questo display, ma dovrebbe essere anche abbastanza carino. Non prendetelo, come dicevo, subito alla lettera, perché non si chiamerà probabilmente Home Hub, avrà un nome tutto suo, un nome specifico.

0: Non stop music su Radio TV.
1: Beh, c'è da dire che anche oggi il tempo a disposizione, amici, è letteralmente volato in questa trasmissione. Siamo giunti al termine con Radio Web. Era tutto dalla voce di Maurizio Rossi. Ancora grazie per averci seguito. Noi ritorneremo insieme all'appuntamento che viene rinnovato come sempre a domani su questa radio. Vi aspetto alla solita ora. State con noi.

0: Stai ascoltando i successi italiani e stranieri di ieri e di oggi. Radio Tiguglio vi augura buon ascolto.
1: Vanità dimmelo,

0: su Radio Tiguglio è il momento del format.
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. Per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca.
2: Bentrovati amici di Musical Chatter, pronti per una puntata tutta di chiacchiere e di musica. Ci sono canzoni nate per farci muovere, ma che sotto la cassa dritta nascondono anche domande profonde. Pensiamo a due epoche diverse, gli anni 80 e gli anni 90.

cos'è l'amore? Non è solo una hit estiva questa, è il ritratto di una ricerca interiore vestita da festa. Due brani, due decenni, ma la stessa identica magia. Usare il ritmo per esorcizzare i dubbi del cuore.

E rieccoci pronti per un'altra accoppiata di ascolti, scelti per una somiglianza tematica, l'amore totale, ma in contrasto fra di loro. L'amore ha tante sfumature e la musica sa come trasformarlo in qualcosa di sacro. Vi propongo un viaggio che unisce due voci femminili straordinarie attraverso una somiglianza nel messaggio, ma espressa con stili musicali opposti. Da un lato ci ascolteremo la regina del soul, Aretha Franklin, con I Say a Little Prayer. Questa non è una classica canzone romantica, è una preghiera quotidiana e solare, perché Aretha Franklin riesce a trasformare i gesti semplici di ogni giorno, come truccarsi o prendere il caffè, in un pensiero costante, luminoso, verso la persona amata. C'è quindi un'energia vitale. Dall'altro lato vi propongo un salto generazionale. Cambiamo poi totalmente atmosfera con Adele, che reinterpreta un capolavoro di Bob Dylan, Make You Feel My Love. Qui l'energia soul lascia spazio a un'intimità assoluta. Non ci sono cori trascinanti, ma una promessa sussurrata al pianoforte. È un amore totale, protettivo, che va dritto al cuore dell'ascoltatore, di noi ascoltatori, senza filtri. E se Aretha Franklin cantava l'amore, celebrava la vita, Adele canta l'amore che cura le ferite. Due modi diversi di dire io ci sono per te. Ascoltiamoceli.

Ed eccoci ancora insieme. Proseguiamo con un altro paio di ascolti, questa volta sul tema del viaggio e la malinconia, ma interpretata in due modi diversi. Per salutarci, navighiamo nei territori della memoria e del mistero con due brani che fanno della nostalgia la loro forza motrice, seppure con due tipi di viaggio nostalgico molto diverso. Salpiamo alla fine degli anni 60 con i Procolarum e la loro è Salty Dog. Qui il viaggio è epico, anzi oceanico. La musica ci porta in mare aperto, unendo un'orchestra maestosa a un organo suggestivo, e c'è un senso di mistero e di malinconia marina. Il racconto di marinai sospesi fra la meraviglia e la paura dell'ignoto. È la musica qui che diventa cinema e pittura, ci costruisce delle immagini visive grazie ai suoni. Ma dalle tempeste dell'oceano poi passiamo, come secondo e ultimo ascolto, a un viaggio tutto interiore grazie ai The Cranberries e Ode to My Family, una hit degli anni 90. Se il successo fa rumore, questa canzone nasce invece dal silenzio della nostalgia. Qui non c'è un viaggio verso un mare lontano, ma un viaggio a ritroso nel tempo, verso le proprie radici, verso la famiglia, l'infanzia perduta. La voce di Dolores O'Riordan ci culla con una dolcezza che fa quasi male. Due sguardi malinconici, uno rivolto all'orizzonte infinito del mare davanti a noi, l'altro invece all'indietro, al calore della casa che ci siamo lasciati alle spalle. E con questo Silvia Dini vi saluta, vi auguro un buon ascolto e rinnovo l'appuntamento sempre qui, sempre su questa radio, alla prossima puntata di Musical Chatter.

benvenuti a una nuova puntata di Musicalmente Italiana insieme a Carlo. Un saluto grandissimo a chi è all'ascolto, a chi si è appena sintonizzato, a chi sta viaggiando insieme a me. Abbiamo aperto il programma volando dritti negli anni 90 con gli 883, con un brano nato proprio per le radio e per i festival estivi. Rimaniamo ancora un attimo dentro le sonorità di quel decennio prima di rimetterci in viaggio verso altre storie. Cambiamo artista, ma non l'energia della radio, perché ne arriva un pezzo che rappresenta un importante capitolo della carriera di Neck, apprezzato sia dai fan storici che dalle nuove generazioni.

E andiamo infatti avanti e facciamo un salto per arrivare alla contemporaneità di Lazza con un pezzo presentato per la prima volta dal vivo in occasione della seconda serata del Festival di Sanremo nel 2023, con cui ha letteralmente dominato le classifiche italiane inanellando riconoscimenti dietro l'altro. Scritta a quattro mani con l'esperienza di Dardas e Tropico è Cenere.

Per le grandi emozioni italiane andiamo a toccare un vero e proprio miracolo della nostra discografia, nato nel 2022. Questa che ascoltiamo è un'operazione artistica senza precedenti, che unisce due generazioni nate sotto i portici di Bologna. Per realizzarla è stata estratta la traccia vocale originale registrata nel 1979 direttamente dai master analogici. Cremonini, per avvicinarsi alla vocalità di Lucio Dalla, si misurò dapprima con la voce in duetto virtuale nato durante il tour negli stadi. E quell'esperienza è stata così coinvolgente da fargli pensare immediatamente ad un vero e proprio progetto artistico, la meravigliosa Stella di Mare.

0: Quella che stiamo per ascoltare è la prima canzone scritta da Sciarpi a soli 14 anni. Quando la canzone scalò le classifiche fino al secondo posto del Festival Bar, si trovò a gestire una popolarità travolgente mentre affrontava i disorientamenti tipici della giovinezza. Quel mix di malinconia urbana, fumo e caffè descritto nell'arrangiamento, non era una finzione per scalare il mercato commerciale, ma lo specchio fedele di come si sentiva un ragazzo improvvisamente al centro del mondo, ma intimamente solo, essendo figlio unico con genitori molto impegnati nel lavoro.
1: 1984.

0: Radio Tigullio Web, la colonna sonora della tua giornata.
1: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

0: finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Il nuovo straziante singolo di Gianna Nannini si chiama Meraviglioso Errore per il progetto Gianna Gold, che celebra i suoi 50 anni di carriera. È stato scritto in Calabria insieme a Bruno Risas. Al centro hanno messo il testo che l'idea della vita sia una successione di imperfezioni preziose da vivere. E passando ad un'altra epoca della musica italiana, Caterina Caselli pubblicò Come buia la città, la versione italiana del celebre successo Soul and on Sunshine. Il testo si concentra interamente sul tema della solitudine e della nostalgia all'interno di una cornice urbana notturna. L'arrangiamento e l'interpretazione risentirono fortemente delle influenze blues e della black music americana dei primi anni 70, mettendo in luce le doti vocali della Caselli in una chiave interpretativa molto distante dai suoi sordi beat.
2: 1972.

Nel 2006 Vinicio Capossela interpretò un grande classico di Adriano Celentano del 1962 e lo cambiò completamente. Prese la melodia originale, la rallentò e la trasformò in un pezzo da ballare a fine serata in un locale di periferia a ritmo di tango. Capossela canta pesando ogni singola parola. Il risultato è una traccia che sembra quasi la colonna sonora di un vecchio film poliziesco.

Il nostro viaggio nelle cover non si ferma, ma in questo caso si tinge ancora di vintage, come il riadattamento in italiano super fresco nato nel 2009. Il testo in italiano porta la firma di Pino Donaggio, che in realtà lo aveva scritto nel 1966 per una cantante scozzese, lasciandolo poi sepolto negli archivi per decenni. Il risultato finale è una scarica di soul e pop retromoderno. L'amore verrà con la strepitosa voce di Nina Zilli.

0: Radio Tiguli Activity, la musica che vuoi ogni giorno.
1: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

Il nuovo singolo di Elisa si chiama Kintsugi, che prende il nome dall'antica arte giapponese di riparare le ceramiche frantumate con la polvere d'oro. Il singolo anticipa ed è il titolo al suo 12° album, che uscirà il prossimo 27 settembre. Facciamo ora un viaggio nei primi anni 2000 per riscoprire la svolta artistica di un pilastro della nostra musica, perché nel 2004 Neffa spiazza critica e pubblico portando al Festival di Sanremo Le Ore Piccole, che segna il suo definitivo passaggio dal rap delle origini al nu soul swing elegantissimo.

Ci sono artisti che quando pubblicano nuova musica non hanno bisogno di inseguire mode oppure rivoluzionare il proprio linguaggio. Ligabue appartiene a questa categoria e a 3 anni di distanza dall'ultimo album ha pubblicato Qualcosa per te, dove torna a parlare la sua lingua, quella delle emozioni quotidiane, della fragilità nascosta, dei rapporti umani e delle piccole cose che possono diventare enormi quando arrivano nel momento giusto.

Ancora novità, perché a distanza di 5 anni torna anche Malika Ayane con il nuovo progetto che si chiama Cicale. Il brano trainante porta il nome di Detto tra noi, scritto con Pacifico, con cui esplora la complessa malinconia dell'età adulta e la prudente maturità con cui si affronta l'inizio di un nuovo amore.

Facciamo un salto nel 2011 per ritrovare una giovanissima Annalisa agli esordi, che decide di misurarsi con la storia sacra della musica italiana, incidendo la sua versione di Mi sei scoppiato dentro il cuore. La traccia fu registrata originariamente dal vivo durante la finale di Amici, poi inserita nel disco d'esordio di Nali, che è riuscita a modernizzarlo senza imitare l'originale, focalizzandosi su un controllo vocale pulitissimo e mettendo in luce la modernità di un testo che paragona l'innamoramento a un vero e proprio shock emotivo.

0: Una voce davvero straordinaria. Con l'ultimo brano in scaletta per oggi ci colleghiamo direttamente a un vero e proprio manifesto dei Nottamboli che ci porta indietro nel tempo con la pubblicazione di Lupo Solitario DJ di Marco Ferradini. Il testo è stato scritto a quattro mani con Mogol, che ha voluto fotografare la solitudine, il fascino e la responsabilità di chi fa radio di notte, parlando a un pubblico di camionisti, viaggiatori, anime perse sulle autostrade. Ferradini è riuscito a trasformare la figura del DJ in un anti-eroe romantico, rendendo questo brano un culto assoluto per chiunque ami la radiofonia e la musica d'autore più intima e strutturata. Da Carla è tutto, grazie della compagnia, vi lascio con questa splendida canzone. Ciao!
1: 1982.

0: Su Radio Tiguglio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con...
1: Salve, rieccomi. Ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tiguglio alle 9:30. 3 ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuele con voi, la domenica in diretta su Radio Tiguglio. Non mancate!

0: Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.
1: Ciao amici, sono Marco Mari. Sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Latin Music Play tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tigulio.

0: vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
2: Pronto?
3: Pronto, signora, salve. Scusi, ma la peperonata, quindi, cosa facciamo?
2: La peperonata, ma con chi sto parlando?
3: Supermarket, perché avevamo appunto questo ordine per via Zoccoli, Antonio, giusto?
2: Sì, ma ascolti, via Zoccoli ci sono tante di quelle case.
3: Però la peperonata chi la deve ritirare, quindi? 20 kg erano.
2: Io non c'è dubbio, guardi, io ho 91 anni e si figuri se io ho ordinato una peperonata.
3: No, capito, però chi la può venire a prendere a sto punto?
2: Ma scusi, ma qui nessuno a noi ha ordinato la peperonata.
3: Ma perché lei non la mangia?
2: No.
3: Ah, e chi la mangia allora, scusi?
2: Senta, noi non abbiamo, io sola, vivo sola e ho la badante che adesso sta entrando.
3: Ah, la presa ringrazio. Scusi, è stata la badante a ordinarla la peperonata?
2: Ma non c'è dubbio.
3: Ah, l'ha presa lei, la badante allora.
2: Senta, vogliamo smetterla?
4: E come tutti

Beh, ma la peperonata non si rifiuta mai, specialmente se arriva da Supermarket Show, la radio nel carrello. Cari amici, bentornati a tutti quanti, eccoci pronti che quest'oggi con una nuovissima puntata ricca di buona musica, notizie improbabili, interviste, chi più ne ha più ne metta, e anche peperoni. Quindi mettete la monetina nel carrello che incominciamo.

0: E fare colazione negli Stati Uniti d'America spesso e volentieri potrebbe costare veramente tanto, non solo a livello di stupore per la qualità dei prodotti, ma soprattutto a livello di portafoglio. Prende due cornetti e l'acqua, mi sono sentito male quando ho visto lo scontrino. Due cornetti salati con bacon ed uova e due bottigliette d'acqua, $49, una cifra esosa quella pagata da Bran, che ha condiviso un video su TikTok in cui mostra lo scontrino di una colazione a Las Vegas. E in tanti hanno commentato increduli il video condiviso dal giovane statunitense. Alcuni fanno notare che, essendo Las Vegas una città molto cara, avrebbe dovuto aspettarselo. Molti hanno commentato raccontando storie simili: ho pagato $37 per un'acqua Fiji al Cosmopolitan, ho pagato una birra $20 al Caesar Palace. Ci sono tanti luoghi al mondo in cui è caro consumare al bancone. Ad esempio, andate a prendere un caffè, un cornetto in Piazza San Marco a Venezia, poi insomma €49, €50, c'è caso che li spendiate.
1: Come?
0: I due cornetti al bar, €50 con un bicchiere d'acqua, mi sembra esagerato.
1: Ma forse avrà sbagliato numero, guardi, perché qui è una casa privata.
0: No, lo so, però se ha sentito questo ragazzo che ha comprato questi due cornetti al bar, un bicchiere d'acqua, ha speso quasi €50, cioè.
1: Vabbè, ma non sono fatti miei, guardi, assolutamente.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, salve, scusi. No, siccome stiamo adesso per parlare di Sant'Ugo, che cosa ci può aggiungere lei?
0: Non ho capito niente.
1: No, stiamo per parlare di Sant'Ugo, il santo. Volevamo chiedere anche a lei qualcosa, eventualmente. E con il telefono attaccato in faccia parliamo noi di Sant'Ugo, Ugo di Grenoble, noto anche come Ugo di Châteauneuf, fu un vescovo francese, fondatore dell'ordine di Chalais. E Ugo di Grenoble o di Châteauneuf, del paese del Delfinato, che gli diede i natali, era canonico della cattedrale di Valence. Nel 1080 fu eletto vescovo di Grenoble e svolse il suo ufficio distinguendosi nella lotta alla simonia, al nicolaismo e nell'opera di riforma ecclesiastica per la morigenerazione dei costumi del clero. Fu il fondatore dell'ordine monastico di Chalais.
0: Pronto?
1: No, scusi, no, se ci potesse almeno dire quando era sorto il sole, perché aveva attaccato prima.
0: Ma sa che avete rotto?
1: Ma è l'almanazzo, signora, dobbiamo dare qualche notizia agli ascoltatori.
2: Prego, che desidera?
1: No, per siccome prima abbiamo chiesto di Sant'Ugo, no, la signora ovviamente giustamente...
2: Ma che cos'è Sant'Ugo?
1: È per la rubrica di cui abbiamo parlato adesso, però siccome la signora...
2: Che sarebbe?
1: L'almanazzo.
2: Non conosco l'argomento, quindi inutile... Io non conosco l'argomento, lei mi dice Sant'Ugo, che è Sant'Ugo?
1: Lei ha ragione, ma lei non può conoscerlo l'argomento, ci mancherebbe. Però siccome la signora ha attaccato, noi avremmo chiesto anche quando era sorto il sole, a sto punto se ce lo potesse dire lei, così chiudiamo la rubrica.
2: A che mi sa, la mattina noi ci siamo alle 10, sappiamo.
1: Ah, quindi c'è già il sole splendente a quell'ora, non vedete l'alba, quindi?
2: No, noi lo vediamo.
1: Ho capito. Invece...
2: L'alba lo vede chi esce la mattina alle 5
1: per andare a lavorare, magari quell'orario un po' sul presto.
2: Quell'orario lì.
1: Va bene, allora noi la ringraziamo, scusi il disturbo.
2: Ma, non ho capito che mi aiutate a capirvi.
1: No, noi stiamo la rubrica l'almanazzo del giorno dopo, parliamo di santi e ovviamente anche di quando è sorto il sole, di quando tramonta.
2: Va bene, ma quella ci sta una scienza che lo dice, mica la dobbiamo dire noi.
1: No, però dico uno che si sveglia presto, come ha detto lei, per andare a lavorare, potrebbe dire ma stamattina mi pare che sia sorto alle 5:30.
2: Ma dipende dalle zone, dipende da se sta in Abruzzo, se sta in Romagna, se sta...
1: Cambia, esatto, un po' cambiare.
2: Se sta a New York.
1: Un po' dipende anche da tanti fattori, esatto.
2: È una cosa
1: però noi chiamiamo solitamente in Italia, perché all'estero poi ovviamente il fuso è diverso, quindi non possiamo avere...
2: Sì, ma l'Italia non è mai uguale.
1: Cioè, no, al nord magari sorge prima.
2: La mia esperienza non l'ho visto mai uguale.
1: Esatto, in base a dove ci si trova ci sono momenti in cui sorge prima o dopo.
2: Certo, poi basta una piccola nuvolina, una coserina che si alza la mattina, non vedi bene.
1: Esatto, esatto. Va bene. E ora io la ringrazio molto, le auguro una buona serata.
2: A lei.
3: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
4: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
5: Sono le 10:30.
6: Uno, due, tre.

0: Attenzione! Per un errore interno alla radio, oggi le porte di Supermarket Show non si sono aperte. Avvisiamo la gentile clientela che stiamo lavorando per sistemare i nostri scaffali radiofonici ed avvisiamo l'emittente radiofonica che ci trasmette di contattare urgentemente la nostra redazione. Scusate l'interruzione.
1: Radio Tiguglio.
2: Grandi emozioni musicali.
0: Amici di Supermarket Show, tra poco con noi tornerà Lara Letizia a presentare il suo nuovissimo singolo.

0: ed è il Supermarket Show che come ogni giorno della settimana dedica una parte alla scoperta del miglior mercato indipendente italiano. Lei è stata già con noi un po' di tempo fa con un altro singolo, ma torna con la sua nuova canzone Io sola sarò. Stiamo parlando di Lara Letizia, che è già collegata con noi. Letizia, benvenuta a Supermarket.
1: Ciao a tutti.
0: Bentornata più che altro, diciamo, visto che sei già stata con noi. Allora, intanto, quanto tempo è passato dall'ultima volta che ci siamo sentiti? Adesso non ricordo bene, ma probabilmente qualche mese abbondante.
1: Qualche mese, penso.
0: Esatto. Allora, oggi torni con il tuo nuovissimo singolo, Io sola sarò. Allora, Io sola sarò è un titolo, diciamo, che potrebbe far pensare a tante cose. Il tuo riferimento alla solitudine è il parlare di un cammino in cui spesso ci si può trovare circondati da tante persone che però in realtà non ci danno nulla di concreto?
1: Assolutamente sì, la solitudine si può interpretare in svariati modi. Tante volte puoi essere circondato da gente ma sentirti solo allo stesso dentro di te, insomma, quindi può essere vista miliardi di modi, quindi quello assolutamente.
0: E per quanto riguarda proprio la solitudine nel percorso musicale, ti faccio questa domanda perché uno dice, uno che fa musica è circondato da tante persone, però spesso e volentieri queste persone, che possono anche sembrare aiutarti nel tuo percorso, in realtà non lo fanno, o perlomeno c'è una sorta di competizione sotto di invidia, e quindi spesso e volentieri si sente così, circondati da tanti, ma poi si è soli fondamentalmente. Parlo nella musica in questo caso.
1: Beh, assolutamente. Poi nel mondo della musica, nel mondo dell'arte, diciamo che è molto facile incorrere in una situazione simile, no? Perché purtroppo tante volte non parla solo l'arte, perché l'arte dovrebbe mettere insieme, ma tante volte l'arte divide, appunto, per come dicevi te, per tanti sentimenti negativi che possono comunque sorgere all'interno di una persona, come può essere magari un invidio, una cattiveria, una roba del genere. Quindi soprattutto in questo mondo si sente tanto, sì.
0: Ascolta, qual è la tua visione per il futuro? Tu credi che nella musica tu possa trovare sempre una risposta?
1: Assolutamente, è sempre stato così fin da quando ero bambina, e penso che la musica mi accompagnerà per tutto il resto della mia vita. L'accompagnamento della musica può avvenire in differenti modi, non necessariamente devi vivere di musica per forza per appartenere alla musica. Puoi farla sempre, cioè la musica sarà sempre parte di me, quindi mi accompagnerà sempre in tutto il mio percorso. Ovviamente spero che la musica possa diventare ancora più predominante nella mia vita, però comunque ci sarà per sempre.
0: E quello è molto importante. Ricordiamo anche che la musica ci dà tanto, ma non ci chiede nulla in cambio, nel senso che comunque l'unica cosa che ci chiede è la costanza, l'impegno, però è sempre lì disposta a darci una mano, perlomeno per quanto riguarda l'artista e il cantatore, non se ne va mai, ecco.
1: Esatto, assolutamente, anzi anche tante volte è proprio ossigeno per i polmoni, serve per respirare meglio all'interno comunque della vita, sia che possa essere un ascolto che farla, no?
0: Esattamente. Allora, a questo punto ridacci dei tuoi contatti social, quindi quello che tu hai da dare a chi ci sta ascoltando per poter venirti a cercare sul web e anche a questo punto ascoltare, oltre a questo brano di oggi, anche altre tue produzioni.
1: Assolutamente, allora mi trovate su tutte le piattaforme digitali per quanto riguarda l'ascolto, quindi da Spotify, Amazon Music, YouTube. Poi per quanto riguarda invece le pagine social, mi trovate su Instagram, Facebook, insomma sono un po' dappertutto.
0: E lei è Lara Letizia, quest'oggi grazie per essere ritornata a presentare la tua musica all'interno di Supermarket Show, e lancio Io sola sarò. Grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a voi.

0: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
1: Radio Tigullio. Radio Tigullio. Tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.

0: Il meteo, secondo voi? Le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Pronto.
2: Signora, salve, scusi il disturbo, supermarket meteo, gentilmente, siccome abbiamo un problema satellitare su Rieti e non riusciamo a monitorare il meteo, ci potrebbe dire indicativamente com'è la situazione di oggi lì dalle sue parti? Tempo buono, soleggiato quindi, deduco.
1: Vabbè.
2: Ascolti signora, comunque ecco, soprattutto questo, le temperature sono diciamo molto alte. Per essere aprile.
1: Sì.
2: È molto quasi da mezze maniche.
1: Sì.
2: Esatto.
1: Anche senza.
2: Insomma, beh, comunque dovrebbero abbassarsi la prossima settimana, comunque glielo diciamo che dovrebbero tornare giù. E deve

0: chiamato, ma non so chi.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Sì.
2: Pronto?
1: Sì, pronto.
2: Pronto, salve, prego, dica.
1: In che senso?
2: Cioè, no, pronto, ha detto, no?
1: Forse un
2: dica, prego.
1: Dica lei, ha chiamato.
2: Ma chi, scusi? Sarà uno scherzo e non. Ci ha detto pronto lei?
1: Ma che è uno scherzo?
2: No, scusi, ma ha detto pronto, ha detto prego, dica. Con chi voleva parlare?
1: Ma chi è lei, scusi?
2: No, ha detto lei pronto, ha detto dica, con chi voleva, aveva bisogno di qualcuno, avrei masquillato anche a me il telefono.
1: A me ha squillato il telefono e ho risposto, ho detto pronto, come però, si fa usualmente.
2: Ok, però le sto dicendo, ha squillato anche a me, ho detto pronto pure io, quindi.
1: Ho capito, allora ci sarà qualche interferenza.
2: Ah, lei dica, pensa a un contatto magari che ci sia stato, è strano però. Può darsi, perché giustamente lei ha detto pronto, io pure, e qualcuno parlerà, insomma. Siamo qua 20 minuti a capire chi deve parlare.
1: Ho capito, mi perdoni, però non l'ho chiamata io.
2: Va bene, allora la saluto
1: anche a me.
2: Allora niente, via, si vede che è stato un cortocircuito. La saluto, buona giornata.
1: Altrettanto.

0: parla?
1: Sì, salve signora, scusi, disturbo. L'autista del consorzio per lo scarico. Via San Mar... scusi, via Valli, giusto?
0: Via... ma numero? Che numero?
1: Ho il numero... perché io ho la gabbietta con gli uccellini, scusi la confusione, ma ce l'ho qua nel furgone, fa un casino, fanno che li devo portare in consegna, li devo scaricare e poi vado.
0: Ma che cosa? Che cosa? Forse ho sbagliato, che cosa mi deve consegnare?
1: Io lo scarico in via il numero 5 e ho una gabbietta con 10 canarini da richiamo, fanno un po' di confusione.
0: No, ha sbagliato, 10 canarini da me, no.
1: Non lo so, io non è che... cioè.
0: Ma il nominativo, scusi, il numero... ma che nominativo?
1: A nome di... perché queste vengono dal consorzio agrario di Contrada Alberelli. Allora, nominativo solo il cognome, va...
0: No, ha sbagliato.
1: Ma possibile un caso di omonimia? Si sono sbagliati con...
0: Sì, sicuramente sì, perché noi qui con gli uccellini che ci facciamo?
1: No, niente, è perché il problema adesso, siccome il consorzio è chiuso e io devo anche andare a casa, posso lasciarli sotto e poi me ne vado, dopo lunedì si vedrà.
0: Io non... E sotto dove? Sotto casa mia?
1: Dove li metto, signora? Se non sono i tuoi li lasciamo lì. Lei ce l'ha un po' di mangime a casa?
0: No. Cosa?
1: Ce l'ha del mangime?
0: No, guardi, lei mi sta facendo perdere tempo, mi scusi.

La mattina è quel momento in cui il cervello ti dice: dai, oggi facciamo grandi cose. Il corpo invece risponde: prima un caffè, poi ne riparliamo.

0: purtroppo giunti al termine anche per quest'oggi, carissimi amici. È stato un piacere trascorrere questa oretta in vostra compagnia. Io mi auguro che tutto ciò che voi abbiate ascoltato all'interno del nostro programma sia stato di vostro gradimento. Detto questo, appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
2: State per ascoltare Italian Style.
3: Le più belle canzoni del panorama musicale italiano, dal passato fino ai giorni nostri. Restate con noi.
4: Radio Tiguglio, con voi dall'alba al tramonto. E non solo.

0: Tempo Zero è
1: tempo
0: di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordet, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
2: No vabbè, non ho parole.
0: E invece, cara Daniela, qui in Tempo Zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.
3: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funk and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.
4: Amici di Radio Tiguglio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tiguglio Web.

Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tiguglio Web.

0: Amici di Radio Tiguglio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
1: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
0: Lo Shadow Slight, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
1: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
0: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
1: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
0: Shadow Slight con i Senza Radio.
2: Amici di Radio Tiguglio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21:30 su Radio Tiguglio. Yeah!

0: State ascoltando
1: su Radio Tiguglio
2: Italian Style,
3: una playlist dedicata alla musica italiana.
4: Vallesi.
5: Sì?
4: Scusa una cosa, ma il disco l'hai bello finito?
5: Non finito.
4: Ma finito. No, perché io ho una canzone, ho scritto una canzone bellina, perché tutti fanno le canzoni d'amore per la figliola, fanno le canzoni d'amore per la mamma, per la moglie, per la suocera. No, la suocera non tante. Io ho fatto una canzone sulle fughe annerite delle mattonelle.
5: Le fughe annerite
4: delle mattonelle. Una canzone d'amore per le fughe annerite delle mattonelle. Se t'avanzo un giga e mezzo, io la canto.
5: Come fa? Mai sentito? Come fa?
4: Batto quattro?
5: Sì.
4: Uno, due, tre, quattro.

0: buona.
1: Va ora in onda Dolce Alice Live, un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

facile, ma veramente non è facile. Non è facile ritornare in voce dopo, naturalmente, aver fatto qualche giorno di ferie. Brian, io ti ho detto pulisci il mixer col pennellino.

0: bello, lo so. Ma ti capisco, a fianco hai la donzella, ma è giusto che tu hai fatto la base nuova per parlarci sopra, e allora perché non la metti? Ma perché non la fai sentire? Hai fatto la base e poi non la metti. Sentire? Dov'è cavolo? Non lo voglio sapere, l'ha scelto lei, non lo voglio sapere. Bene, allora cominciamo Dolce Alice Live, la puntata di partenza di questa nuova stagione. Devo ringraziare le 18 radio che sono entrate in questa estate. Non lo so il perché, non so il perché ci vogliono così tanto bene, non so il perché ci cercano puntualmente ogni emittente radiofonica, lo so il perché, non lo voglio dire perché qualcuno magari può dire fai il ganzo, no, assolutamente no, perché siamo bravi, cioè sono bravo, però c'ho anche altre persone che non posso fare a meno di non salutare. Allora, la parte tecnica, come al solito anche quest'anno confermato, il ragazzaccio Brian Bellin, in redazione tra una no, vabbè, tra un Buscopan, una BBC e l'Aerosol e qualcosa anche per via rettale, Alessandra Sanza, che farà chiaramente, sì, le supposte se le fa, vai a casa su lei. Allora dovete pensare che la Sanza rifornisce di supposte la farmacia sotto di lei. Alessandra, mi mandi due Spiropeng pacco doppio, che lei ha tutto. No, sto scherzando, chiaramente lo posso fare perché siamo in amicizia e ci vogliamo bene, poi vabbè, la faccio arrabbiare, però vabbè. Quest'anno lei condurrà, ecco, la novità è che quest'anno le interviste non è che ci saranno tutte le settimane, ve lo voglio dire perché è giusto che sia così, mi devo avvertire perché voi siete i nostri radioascoltatori affezionados. Allora quest'anno non lascerò la voce ai, come posso chiamarli, ai giovani, cioè praticamente gli amatoriali, ai dilettanti. No, per svariate cose, avranno naturalmente posto all'interno del Dolce Alice Live, perché si sta allargando troppo, facciamo qua, allora dovete pensare che in FM facciamo più di mezza Italia, non so la M, le web non se ne parla perché poi vabbè, e allora di conseguenza dobbiamo fare un salto, dobbiamo fare una scelta, o tutti quanti dilettanti o le persone un pochino più conosciute a livello musicale. Abbiamo scelto la seconda opzione. Con me in alto, non avevi ancora schiacciato il pulsante, sei un cretino, te lo posso dire, già partenza in questa puntata. Gianni, Patrizia, siete ancora lì?
1: Noi sì, ma non ti vediamo.
0: Ma lascia fare, ma che te frega, ma non sono bello io, non sono.
1: Non ti vediamo, ti hai fatto pure il codino.
0: Fatto il codino perché sono un uomo di mondo e ho fatto. Ora mi vedi.
1: Un uomo la lettera iniziale è sempre quella.
0: No, ma infatti in cuffia Brian mi ha detto.
2: Adesso ti vediamo. Ecco. Brian mi ha detto faccione, ma buono. Con la barba, il codino. Sì. Comunque.
1: Ben trovati.
2: Salva tutti e si aprono i microfoni. Di Dolce Alice Live, iniziata la nuova stagione. Bene. Non vedevo l'ora.
0: Lo so, perché è bello stare insieme discutere, sì. Fare battute e dire stupidaggine, perché
2: anche se devo dire che non mi sei mancato per niente in questi due mesi.
1: Pensa, basta pensare anche questo. Guarda.
3: Allora, per tutti gli amici di Dolce Alice Live,
0: questa dove l'ha presa?
3: Io, Max Bellè, sono un gran pirla.
1: È rimasto tale, guardate.
2: Noi abbiamo continuato a lavorare,
0: lo so. Ferie, per fare queste cazzate, naturalmente.
2: Ma Dolce Alice Live è anche questo, soprattutto.
0: Soprattutto minchiate. È giusto. Allora,
2: comunque,
0: facciamo ben una cosa. Bene. Partiamo? Perché sennò si rompono le balle. Eccoci qua, la partenza. Janet Jackson, Miss You on My

0: uno dei tanti fratelli della famiglia Jackson. Già la... di Dolce Alice Live quest'anno ho detto che rimarrà naturalmente Alessandra Sassa per quanto riguarda la redazione, ma anche per quanto riguarda le interviste, se non ci fosse lei. Allora, e poi naturalmente rimarrà il Vintage Italy, che naturalmente sarà all'interno tutte le settimane. E poi c'è una cosa, c'era naturalmente il teatro alla radio, no? Loris Marcus, la rido perché poi veramente ora voglio vedere quel che succede quest'anno. Però c'è una piccola cosa che si è allungato un po' di più, perché poi ve lo dirà lui tra non molto, perché tra la diretta. Patrizia, sei d'accordo? Non ti sento.
1: Mi senti?
0: Assolutamente no. Dov'è andato quell'altro? Cioè, mamma mia, vabbè, siamo in diretta, sta a fare le
2: adesso mi senti?
0: Sì, sta a fare le fotografie. Sì.
3: Quale fotografie? No,
0: tu devi stare in studio, non devi andare in pizzeria.
3: Ma sono a fare il caffè,
2: sta
3: capito?
2: Faccio un bel caffè. Le nostre abitudini non le abbiamo perse.
0: Lo so.
2: Capito?
0: Posso dire che sono abitudini della minchia? Perché...
2: Come le tue, quelle supposte con il brusco pan.
3: Ma a proposito, Alessandra, dai tu un brusco pan, come si chiamano?
2: Un malox.
3: Ecco.
0: Allora, soul to soul da capo, grazie Brian.

0: Sarà veramente, veramente un cretino, una cosa fantastica e meravigliosa. Allora, detto questo, mi manca un qualcosa che non mi ricordo cos'è, perché mi mandi per favore la base. Ok. Allora, detto questo, cari amici, mi sono dimenticato. Patrizia, per favore, il WhatsApp e anche la mail, se puoi, perché è importante.
1: Certamente. Allora, il nostro WhatsApp, sicuramente i nostri ascoltatori lo sapranno, ma non lo ricordiamo: 348-349-1141, se volete mandare dei WhatsApp, che poi non dimenticate.
2: E poi c'è dolcialicelive@gmail.com. Non faccio solo il caffè, visto?
0: No, non fai solo il caffè. Allora, pensavo che ci fosse Loris in...
2: Non è arrivato?
0: No, non è ancora arrivato. Aspetta, Brian, chiami tu? Fai la chiamata tu? No, ci pensa... Aspetta che vediamo. Allora, pronto? Pronto? Chi è?
3: Non so.
0: Lo vai a dire a tua sorella.
3: Allora, vi ricordate negli anni 70-80 il film con Fonzi?
0: È sempre vivo
3: Fonzi?
0: No, te sei Pozzi, che è diverso, che è lo sfigato di turno.
3: In questo momento vi chiamo da Pozzi di Seravezza, che è un'altra cosa ancora.
0: Allora, okay? Ascolta, Bolzano, dimmi, non lo sanno, sì? Dov'è Pozzi di Seravezza, e tantomeno in Sicilia. Noi copriamo mezza Italia, e tu vai a dire...
3: Ridenti località, no? Hai finito con quel jingle? Ridente località e Pozzi di Seravezza.
0: Ridente località turistica, bellissimo. Fa cagare. Allora, allora sì, dice, prima nella presentazione ho detto che quest'anno naturalmente la struttura è tutta quanta mantenuta per quanto riguarda
3: Dolce. C'è il ritorno di un vecchio, hai detto così?
0: Non l'ho detto così, l'ho detto il ritorno di un vecchio. Cioè, ho detto il Pirla che fa il teatro della mente ritorna anche quest'anno, però ritorna in un'altra maniera. Però ho anche detto, ora tra non molto arriverà in diretta e ci spiegherà. Allora, le pillole alla radio l'anno scorso sono andate molto bene, quest'estate abbiamo fatto
3: abbiamo fatto un po' di cose insieme anche qualche giorno fa,
0: l'abbiamo distribuite, anzi l'hai distribuite su un po' di radio del circuito Dolce Alice Live e non solo. Ecco, quest'anno che intenzioni hai? Spiegaci.
3: Sarò spiegato. Allora, quest'anno abbiamo deciso, attraverso qualche suggerimento, di portare praticamente il protagonista in radio. Cioè, mentre nella prima edizione ero io che raccontavo, no, avvalendomi anche un po' di informazioni e facendo ascoltare il brano, qualcuno mi ha detto: ma perché sarebbe figo se fosse proprio il diretto interessato a raccontare? Io, e come faccio? Allora, grazie anche a delle collaborazioni, a sane amicizie, una di queste l'hai conosciuto proprio alcuni giorni fa con me, che è il nostro amico DJ Leo Enjoy del Pump It Up. Attraverso tante sane amicizie, come sappiamo fare sempre noi, sono arrivato a personaggi che non avrei mai pensato di intervistare. Ad esempio, siccome il mio cursore è lo stesso, se stai zitto un attimo, vediamo se ti arriva questo.
0: Non ti arriva.
3: Peccato, perché era Penny Ford che voleva farti un saluto. E vabbè, lo farà nella

0: prima puntata, ok, va bene.
1: Nella prima puntata, non la seconda, vediamo, sì. Perché me ne hai mandate tante, allora di conseguenza vediamo. Valuteremo insieme come fare, come, dove e quando. Beh, insomma, a questo punto qui le cose si allungano, cioè non è più la pillola di 5 minuti, ma diventerà 10, perché giustamente 10 minuti si
0: perché dobbiamo dare spazio ovviamente all'ospite, quindi l'ospite ha la priorità, nel senso che insomma 5 minuti ascoltare Loris è già più che sufficiente di questi 10 minuti.
1: Immagina, la
0: vecchiaia incombe, no? Ma, però se hai un ospite a certi livelli, ovviamente, che poi la cosa
1: spazio.
0: Bella è che noi sappiamo un po' di storia, ma non la sappiamo tutta. Quindi quando hai la Penny Ford della situazione che ti parla di Snap, o Randy Miller che ti parla di BTS o Blast Concert, queste cose qui noi le mettevamo quando eravamo molto giovani, quindi capire da loro come nasce veramente il brano credo che sia anche abbastanza originale, direi.
1: Direi di sì, anche perché poi pensa Patrizia Gianni, ci siete?
2: Sì,
1: okay.
3: Ci siamo,
1: allora,
3: certamente.
1: Allora vi dico una cosa che la possiamo dire, Loris, tanto lo diciamo, tanto succederà magari nell'anno nuovo, nella seconda parte di
0: Dolce Giulia, perché quando dici queste cose
1: dovete pensare che io ho sempre fatto la battuta su ora arriva la mia ex fidanzata Toni Braxton.
0: Vediamo, ma giustamente attraverso gli amici, quelli veri, quelli forti, ti ripeto, io mi avessero detto devi intervistare Tizio, Caio e Sempronio, avrei detto no, tu mi stai prendendo in giro, però effettivamente insomma si arriva sempre comunque, no? con la passione, con la voglia e con la radio, che comunque è un sogno che si coltiva sin da quando siamo piccoli.
2: Il teatro della mente, appunto, sì.
0: Esatto, per cui caro Gianni, mai dire mai. Certo che la prima domanda che dovremo fare a questa tizia qui sarà: ma è vero che tu sei stata fidanzata, oppure quel pirla, come dice di Max,
2: con Max Bellè, appunto è vero.
3: Comunque è vero, mai dire mai.
0: Questa gliela diciamo, questa gliela diciamo.
1: Ma sì. Ti immagini rispondesse di sì? Si è rovinato.
0: No, sì,
2: lì vedremo Max a capo all'infarto.
0: Non risponderà mai di sì, perché Max Bellè è un bugiardo nato.
3: No, poi dice Max Bellè, ma quando? Com'è che non me lo ricordo? In quale vita?
0: Who are you? Ah, diciamo Max invece, che siccome io sono rimango sempre umile, e quindi quando arrivano personaggi di spessore con magari madrelingua inglese americana, per non far figurette, mi avvalgo della collaborazione insomma di chi la lingua la mastica bene, perché se no sarebbe veramente difficile, mentre invece sugli italiani non ci sono problemi, ecco.
1: Beh, chiaro, io pensavo, allora se sei d'accordo lo diciamo in diretta. Io volevo partire non in questa puntata ma nella prossima, proprio la prima essere far partire un amico, ma amico vero insomma, no? Mm-hmm. Che è Savage.
0: Va bene, tu modifica le carte come ti pare. Possiamo dire però che nel primo mese avremo Savage, a questo punto, perché tu vuoi partire con Savage, poi avremo Penny Ford, Randy Miller e avremo Lewin Joy, insomma l'hai conosciuto pochi giorni fa, quindi dobbiamo aprire le porte a un ragazzo che veramente ci sta aprendo le sue porte a livello di collaborazione.
1: Poi è una bella una bella inizio, un bel mese parlando con lui. Gianni, ascolta, devi pensare, parlando con lui eccetera eccetera, domenica scorsa si chiacchierava di musica, di cosa vuoi parlare, di donne no, perché poi alla fine a noi non ci interessano più, ma diceva guarda, a casa ora devo sistemare un attimo, perché devo sistemare, volevo spostare i vinili ma è un po' incasinato. Io ho detto sì, anch'io ho qualche vinili, dico su da mamma, dico ce n'ho circa 10.000-12, e lui mi fa e io sono quasi a 80.000 vinili.
2: Pensa un po', ecco. Una storia, la storia della musica.
0: Gianni, 80.000 vinili, ma poi devi sapere, poi magari un giorno lo andremo a trovare in Svizzera, lui c'ha degli hard disk con delle cose pazzesche legate proprio agli anni 80-90, le tracce anche di personaggi che con lui hanno collaborato, ma nomi altisonanti, e anche queste cose qui che ovviamente non potranno mai uscire, perché ci sono poi le liberatorie.
2: Beh, alla fine avrà un patrimonio dell'UNESCO della musica.
1: Mi spiegava, sì, è pazzesco. Mi spiegava che lui ha circa 1.000-1.500 vinili stampati in 10 copie e basta, valutazione che va quello che vale di meno è 10.000 euro.
2: Sì, perché ci sono vinili che da collezione
1: a salire.
3: Allora, hai sentito che ha detto vinili che ci sono solo 10 esemplari in tutto il mondo.
1: 10 copie in tutto il mondo, ti rendi conto? Sì. Che è fantastico, meraviglioso. Bene, Loris, grazie. Noi ti ringraziamo e esci fuori dalle balle che dobbiamo continuare. Va bene?
0: È stato un piacere. Ciao.
3: Ciao ragazzi. Ciao Loris.
1: Ciao Loris. La porta è sempre aperta, però non venire col cappotto.
0: Aspetta, chiudo io e l'ultimo chiuda la porta. Ciao.
1: Ciao Loris. Allora, ho perso tutto qua, io non mi ricordo.
2: Perché vuoi sapere la prossima qual è?
1: No, ho perso il mouse.
2: No, la prossima tocca a te, guarda, c'è questo.
1: E allora adesso è arrivato il momento dell'angolo dello stronzo a cura di me stesso. Io vorrei sapere, ha passato l'estate invece di fare l'amore con sua moglie a fare queste cazzate qui su di me. Vabbè.
3: Musica. No, quando lo lasciavo libero io, guarda, faceva questo.
1: Dai, smettila. Partenza, musica, Brian.
4: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funk and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.
5: Enrico Gallotta, vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.
6: Tempo Zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordè, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
7: No vabbè, non ho parole.
6: E invece, cara Daniela, qui in Tempo Zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.
8: Ciao, sono Dani. Vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.

0: Ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
1: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.

0: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
1: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
0: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
1: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
2: Ogni sabato sera, dalle 21:30, solo su Radio Tiguglio Web.
0: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
3: Radio Tiguglio ti mette al centro della musica.

0: un pezzo di Billy Joel che io, se ce l'avete, lo conoscevo. Soltanto tu vai a pescare queste cose, caro Brian, ma è giusto. Allora, che volevo fare? Che volevo dire? Assolutamente nulla. È pronta la Sassa con l'intervista? Fatti! Vuoi salutare Alessandra? Vuoi salutare Alessandra, Patrizia?
1: Ma certamente. Ciao Alessandra, come stai?
2: Ciao Alessandra.
0: Bene, bene, quello non si fa vedere. Perché...
1: Ma perché non ti fa vedere?
0: Ma non lo so il perché, perché non lo so.
1: Ma mi sa che sei tu che la chiudi in camerino e la fai uscire.
0: Ma che giorno la chiudo in camera, vedi che fa... No. Ha detto no, infatti ha ragione.
2: Allora, la tiene in prigione, guarda.
0: Sì, a te, imprigionata con le manette, tutte a modino, le cosine belline. Che vabbè, che sono anni.
1: Allora, luce.
0: Luce, brava. anni luce. Allora, sei pronta? Ok. Puoi andare? Chi è che parla? Che succede? Ah, tutto a posto? Tranquilli?
2: Questa è Dolce Alice Live. Non cambiare, sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live.
3: I love the music.
4: Best music.

0: Potrei presentare l'artista con cui sto per chiacchierare in 40.000 modi, anche semplicemente, semplicemente dicendo, tornando indietro nel tempo, quel vattene amore, ma a me non interessa quel vattene amore, che tutti noi la conosciamo, l'abbiamo cantata e la cantiamo. A me interessa lei, perché è proprio vero che i sogni a qualsiasi età prima o poi si realizzano. Io la sto inseguendo da quando, un po' di tempo, ma soprattutto da quel 16 gennaio quando, di questo anno, quando è uscito un suo singolo, che è Contenuto. Poi adesso ne parleremo, dov'è Contenuto, ma di chi sto parlando, il brano che avete sentito in apertura per avere me, ovvero Benvenuta da tu per tu, Daniela, ma che lei è Mietta. Ciao.
1: Grazie Alessandra, ma che bella presentazione. Ciao a tutti.
0: Ciao, grazie, a te, grazie. No, grazie immensamente a te. Posso dire grazie anche a Manuel, che alla fine,
1: ecco,
0: mi è venuto incontro. Ciao Manuel Magni, grazie, un bacio. Non potevo non iniziare con questa canzone, Tu sai tante cose, perché quando è uscita questa canzone, io proprio, che avevo già sentito, ho ricevuto questa telefonata da un cantautore romano dicendomi: Ale, ma l'hai sentita l'ultima di Mietta? E io in gola ho detto: sì, ma come se lei ti conoscesse, tutto magari mi conoscesse, perché veramente ci sono quelle canzoni che uno sente particolarmente proprie. Sono passati mesi, io continuo per avere me a dirmi è la mia canzone, ma poi adesso mi è arrivato anche mille bugie, no, caspita.
1: Bene, bene, bene.
0: Allora, innanzitutto complimentoni, perché per tutta la tua carriera, che è lunghissima, dalla televisione, da Sanremo, il teatro, la scrittura, le varie trasmissioni televisive in cui ti abbiamo visto, ma e poi soprattutto ovviamente i vari Sanremo, anche perché non stiamo a elencarli, ma ce ne sono state, dal Sanremo Giovane
1: 8,
0: che hai vinto,
1: 8
0: a quello con Amedeo Minghi, poi ai tuoi da ovviamente da solista. Ma arriviamo a questa, alla Mietta di oggi, che poi è quello che sinceramente a me interessa di più, perché il passato lo conosciamo tutti. Questa Mietta è una Mietta veramente una grande donna, al di là della bellezza, che è quello, per carità, è relativo, ma c'è anche la bellezza esteriore. Io quello che ho sempre visto e percepito in te è la bellezza interiore, e per avere me e questo mille bugie ancora di più. Tra l'altro ricordiamo che c'è anche un vinile limited edition, infatti come la Sassa, andate sul sito, acquistatelo, in nome dell'ora che mi arrivi a casa. Poi tra l'altro, ecco, cristallo con l'azzurro,
1: molto bello, sì, è veramente molto bello l'impacchettamento, è molto bello tutto, quindi è da tenere, da conservare. È un regalo che mi sono concessa, ed è un po' il desiderio di far contenti anche tutte quelle persone che avevano voglia di avere qualcosa di fisico, di materiale, perché sai, adesso con tra streaming, visualizzazione digitale, si è un po' perso quello che è fisico, no? Infatti molti fan mi dicono: ma non esce in digitale? Io dico: ragazzi, no, è così bello,
0: ma cosa ti dico? No, fisicamente. La musica si deve anche toccare, ma sai, anche la curiosità di aprire quella di, io non mi di aprirlo, osservarlo, guardarlo,
1: è molto bello. Poi tra l'altro ho fatto in modo che venisse un po' alla luce tutto quello che avevo voglia di raccontare. Un po' c'è una lettera, appunto, a tutte quelle persone che mi seguono. Diciamo che poi per avere me è, diciamo, la prima parte di quello che era il mio desiderio, cioè tirar fuori quella parte un po' più intimistica, quella parte un po' più, tra virgolette, privata, chiamiamola così, oltre che privata, dolorante, fragile, e che aveva superato comunque uno scoglio importante di vita, di situazioni, certo, di emozioni. E invece Mille Bugie è un po' la parte ironica di me, perché c'è anche quella parte, certo, dove comunque prendo in giro sia me stessa che anche tutto ciò che avviene in quelle situazioni dove attraverso i social, piuttosto che attraverso tutti i social media, noi facciamo, cioè noi andiamo a spiare la vita degli altri, cerchiamo di capire come è fatta, come non è fatta, e se è sposata, se non è sposata, se è fidanzata, quanti mariti, se è separata, è lasciata, se è rifatta. Ma non solo Mietta, ma in generale chiunque, anche la vicina di casa. Quindi alla fine questo Mille Bugie è un po' una presa per i fondelli di tutto ciò che e apparentemente o perlomeno apparentemente finto, apparentemente sì. non so quale termine usare, aiutami, non mi viene in mente.
0: Ma in realtà sai cosa, io credo che tu sia riuscita perfettamente, hai detto prima una cosa molto giusta, no? Perché poi tutti sono sui social, magari non postano nulla, però i fatti tuoi te li vengono a fare, li fanno,
1: ecco,
0: come
1: appunto,
0: e sono ancora capaci poi di commentare, oppure ah sei sempre bella e sorridente, ma tu che ne sai come sono le cose?
1: Certo, no, vabbè, ma è ovvio che diciamo nei social cerchiamo di dare apparentemente, appunto, come stavo dicendo, il meglio di noi stessi,
0: esatto.
1: Ma sempre lo siamo, no? Mm-hmm. E quindi alla fine mi sono ritrovata con gli altri autori ad avere la volontà di scrivere anche qualcosa di un po' più ironico,
0: certo.
1: Per avere me effettivamente molto

0: di quello che deve girare intorno a noi, c'è un sole che deve splendere per noi stesse. È ovvio che poi ci devono essere i contorni e le condizioni anche perché gli altri ci possano stare accanto, ma di base dobbiamo essere un sole che proietta la nostra luce, e la nostra luce deve arrivare prima di tutto all'interno.
1: Certo. Quindi,
0: diciamo che per avere me è un po' questa espressione.
1: Mentre invece, toglimi una curiosità, ascoltandomi le bugie, dimmi la verità, ma la verità, anche quelle cosiddette bugie, come viene citato nel testo, quelle bugie bianche, no? Ma
0: sì,
1: in amore, quante volte pesa quella verità?
0: Allora, io sono uno scorpione, sì, di segno e di fatto, nel senso che alla fine, se tu non mi racconti la verità, anche nuda e cruda, io tendenzialmente poi scappo.
1: Sì.
0: Quindi mi piacciono le persone che abbiano il coraggio di assumersi le proprie responsabilità nel bene o nel male. Ho fatto una cazzata, benissimo, la dichiaro e emetto questo suono terribile della verità, che secondo me a molti fa paura, ma quando si realizza che è molto meglio dirsi una verità e non mascherarsi più e smettere di fingere, di è un bel sogno, cioè proprio una realtà migliore, si sta molto molto meglio. Ovvio, perché poi ci sono le bugie bianche,
1: certo,
0: ma quelle proprio intrinseche della propria personalità, cioè quello di scandagliare le emozioni, di rimuovere delle fragilità importanti nel proprio essere, secondo me
1: sì,
0: è la cosa più bella che si possa fare per rendere giustizia a se stessi. Cioè,
1: certo,
0: perché dire cazzate? Invece,
1: infatti,
0: quando si parla di piccole bugie, vabbè,
1: vabbè,
0: mezz'ora di ritardo, quelle sono cavolate.
1: Assolutamente.
0: Ma mascherarsi dietro qualcosa di più importante, quindi la lealtà con se stessi, quello è peccato.
1: È una, ti stavo dando del lei, è una mietta comunque, sei una mietta veramente molto, creativamente parlando, molto energica, se penso veramente al tuo percorso, alla tua storia, no? E con te c'è anche una squadra, in questa appunto arte creativa, come la definisco io, importante. Ci sono tantissimi nomi, però io ne vorrei citare uno, due in particolar modo: Gatto Panceri, che saluto, e poi,
0: sì,
1: Marco. Io dico posso dire il nostro Marco Rettani. Ciao Marco.
0: Sì, Marco è un grande, io voglio molto bene a Marco e lui sa che è veramente una persona che io stimo molto, a cui voglio molto bene. Sì, sì, sì, sì, sì.
1: E questo è importante.
0: Gatto Panceri aveva scritto all'epoca, citazione,
1: sì,
0: rinnovata da Davide Tagliapietra e mio figlio Francesco Ian Tagliapietra,
1: sì,
0: e credo che sia una bella versione nuova, molto, molto

0: Sì. E cantavo appunto come personaggio di Esmeralda, in questo cartone animato bellissimo della Walt Disney. E poi c'è la versione acustica di Per avere me, che è dolcissima, la versione acustica di Mille bugie, poi c'è la stupenda, a mio parere potentissima, a Milano dove mi sono persa, c'è Bang, appunto citazione, diciamo che ho un po' rinnovato il guardaroba, ecco.
1: Sì, chiamiamolo così. Ecco, ma se tu guardassi il passato, no? Andando intorno al tempo, tu hai vinto il Festival di Sanremo nella categoria appunto di nuove proposte con canzoni, poi con Minghi, Vattene Amore, se è un successo strapitoso l'anno dopo, quindi nel 1990, Mietta oggi ne ha fatta di strada Mietta, e poi ovviamente la tua voce è inconfondibile e sei un artista a tutto tondo, perché appunto, come dicevo prima, hai fatto di tutto, da anche Ballando con le Stelle, adesso mi viene da pensare,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: ti sei veramente sempre sperimentata, no?
0: Sì.
1: Poi al Together Now io canto, insomma, ma quelli sono già programmi
0: nel bene o nel male mi sono sempre autorigenerata.
1: Esatto.
0: Sono rinata dalle ceneri a volte, ma questo è un po' l'atteggiamento che ho nella vita, l'atteggiamento che ho con le persone, l'atteggiamento che ho con le mie canzoni, con la mia arte, con le cose che faccio. Cerco sempre di rinnovarmi, di guardare al passato, ma sempre con un occhio che è stritto.

0: aperta ma abbondantemente al futuro, perché non mi piace guardarmi alle spalle, certo. Al massimo mi guardo davanti, pur avendo le spalle coperte da un passato importante, ma che non deve diventare melanconico, come diceva mio amico Marco Masini, ma bensì una malinconia che ti porta a ricordare le tue fragilità, ma sempre con un sorriso, sempre cercando di evitare, diciamo, il vittimismo, la lamentela. Questo è importante farlo, perché quando si cade nel vittimismo, nella lamentela, prima di tutto chi nuoce a se stesso è proprio il nostro io.
1: Assolutamente.
0: E quindi bisogna imparare a fare questo cambiamento, perché il dolore purtroppo è molto difficile da gestire, o che siano lutti o che siano perdite di qualsiasi genere, non è semplice. E infatti, però, certe volte è meglio stare con se stessi che non con compagnie sbagliate, quindi
1: esatto.
0: Devono arrivare le persone accanto importanti che cambiano e svoltano la vita, non che la peggiorino.
1: E questo è un messaggio molto importante che io spero che possa arrivare a tutte quelle persone che magari stanno vivendo determinate situazioni nella propria vita privata, quindi con quella voglia di rinascere, magari anche di trovare una parte di se stessi che magari non si sapeva neanche di avere.
0: Sì, a volte non conoscevano. Io, per esempio, in un momento difficilissimo della mia vita, la cosa più bella che mi sia capitata è quella di mettermi a riballare nuovamente, perché io ho sempre ballato fino a bambina, ma a un certo punto poi avevo sospeso, e intorno ai 30 anni, forse 30-35, ho ripreso a ballare.
1: Grandissimo.
0: E devo dire è stata la mia svolta, perché mi ha portato proprio una energia, e poi l'ho rifatto nuovamente intorno ai 40. Quindi è bello, perché è sempre una grande rinascita.
1: È vero.
0: E per me ballare è questo, diciamo. Sì.
1: Assolutamente sì. Veramente in questa chiacchierata in a tu per tu, il bello perché e l'ho voluto chiamare a tu per tu, proprio perché l'artista, per far capire che tu sei una grande artista, ma dietro quella grande artista c'è una persona semplice, umile, con le stesse emozioni e sentimenti che chiunque può avere. E...
0: certo.
1: Il legame, ultimissima domanda, il legame con la tua terra, torni spesso a
0: Taranto? È fondamentale, diciamo, la parte principale, il mio motore insieme a mio figlio, il mio motore eterno, nel senso che Taranto, la Puglia e tutto ciò che ne confà la mia terra è un grande motore d'amore, mi rende migliore. Quando sto lì al mare mi sento a casa, sono felice, certo. Mi basta poco, ho un buon piatto di vongole o di cozze davanti al mare, la spiaggia,
1: certo.
0: Una bella nuotata, il sole,
1: l'aria di casa,
0: piccole cose.
1: L'aria di quelle piccole cose, ecco, che apprezziamole, perché a volte le diamo per scontate, invece apprezziamole.
0: No, mai dare
1: più
0: per scontato un bel cippalippa.
1: Un bel cippalippa, infatti, un gran cippalippa.
0: Non bisogna dare per scontato un bel cippalippa.
1: Assolutamente. In ultimo, ci sarà una tournée, so che adesso stai, insomma, sei di pronta per, c'è già ci sono delle date, che immagino poi verranno aggiornate ovviamente man mano col passare dei mesi.
0: Adesso tra un po' le aggiorneremo, le metteremo sui social.
1: Perfetto, quindi seguiamo le pagine ovviamente di Mietta per scoprire dove poter andare ad ascoltare live. Però,
0: ma soprattutto, Alessandra, che andiate, se avete voglia naturalmente, perché non sia un obbligo, andare a ordinare questo vinile che si chiama Per avere me, dove è anche contenuto Mille bugie,
1: esatto.
0: E spero che vi possa piacere, che vi possa rallegrare e nello stesso tempo anche riflettere.
1: Esattamente. Io non vedo l'ora che arrivi, e quando mi arriverà ovviamente ti manderò la foto tutta contenta. Perché avrò l'onore di ascoltarlo, pensa, su un giradischi storico degli anni.
0: E questo è un bellissimo momento, perché sarai con te stessa ad ascoltare almeno le due versioni di Per avere me che ti piacciono così tanto.
1: Sì, tantissimo. No, ma anche Mille bugie, non tolgo nulla, Mille bugie.
0: Sì, anche Mille bugie è molto bella, a me piace molto.
1: Quindi, e lo potrò ascoltare pensando al vinile storico degli anni 70 che era di mio padre. Quindi tu pensa.
0: era bellissimo.
1: Proprio un sogno, e per me questo sogno questa sera si è realizzato, perché ho potuto chiacchierare con te in a tu per tu. Quindi grazie immensamente, buona estate, buona tournée.
0: Un abbraccio a tutte le persone che ci stanno ascoltando in questo momento, un tu per tu d'amore.
1: Esattamente, adesso ovviamente chiudiamo ascoltandoci insieme a Mietta, Mille Bugie. Grazie Daniela, grazie Mietta.
0: Ciao, ciao, ciao. Ciao.

0: giapponese, l'ho imparato quest'estate, il giapponese. Perché sono andato a mangiare, allora dovete pensare, io odio il sushi, amo molto quella cinese, perché insomma involtiti di primavera, spaghetti di soia, queste mi piacciono, amo molto l'indiano,
1: nidi di rondine,
0: sì sì, pollo col bambù eccetera eccetera, queste cose qua, e amo molto anche l'indiano, ma il giapponese io non lo sopporto.
1: Invece figurati, non sopporto proprio.
0: Allora il pesce mi piace, devo essere sincero, ma non crudo.
1: Neanche a me.
0: No. Se tu mi fai una bella orata al forno con patate, pomodorini, eccetera, eccetera, l'isolana, allora è quella la mangio, ma se devo mangiare l'orata cruda,
2: non si può fare,
0: non è una cosa veramente.
1: Comunque, tu hai detto che hai imparato il giapponese, sì. Io invece ho imparato il cinese, un po', qualche parola.
0: Sì.
1: Guarda, per dire va bene, certo, si dice sacugna significa ragazza. Son Goku
0: aspetta, può essere una cosa che porno quella lì. Sacugna.
2: è sarbognone che si
0: capisci?
1: Maracana significa impossibile. Samash. Cosa? Vedo su TikTok, guardo le serie cinesi, queste mille serie
0: che
1: sono con i sottotitoli italiani, sentendoli parlare, guardando i sottotitoli, quindi ho imparato.
2: Ora capisci perché ho comprato le linee, così non l'ascolto.
0: Dal film Shonkoku
1: significa fratello. Shonkoku.
0: Sì. Allora dal film L'allenatore del pallone, Oronzo Miracanà, lo so che questo è il Maracanà, Miracanà, cioè nel senso, guarda,
1: che era l'allenatore
0: della Longobarda, io rido. Allora però devo ringraziare l'Alessandra Sassolina, e anzi devo ringraziare anche Vietta, perché si è prestata a essere tartassata dalla Sassa, ma grazie molto Alessandra, grazie Vietta, e naturalmente andremo avanti con altri personaggi. Allora, hai la notizuola, perché se no mando il vintage Italy.
1: Ma certamente che c'è una notizia. Sì. Allora, tu sai che ci sono degli animali che aiutano le forze dell'ordine, come ad esempio i cani poliziotti.
0: Esatto.
1: In America, precisamente in Louisiana, ci sono i vice sceriffo alligatori. E ora ti spiego il perché. Appunto, in Louisiana la polizia ha un temibilissimo alleato. Infatti un uomo, un automobilista di 40 anni, dopo aver provocato un incidente, è scappato e ha pensato di buttarsene la palude.
0: È bravo.
1: Intelligente.
2: Lì l'alligatore ha fatto la festa.
1: Però è finito appunto nel territorio di un alligatore, che lo ha puntato e l'ha morso a entrambe le braccia, non lo ha ucciso. Lui, nonostante questo, ha continuato a scappare, poi lo sceriffo lo ha catturato tramite il drone, ha visto dove si nascondeva, l'hanno portato in ospedale e come ringraziamento ha nominato l'alligatore vice sceriffo.
0: E l'alligatore è stato bravo, perché si è fatto soltanto uno spuntino, si è preso le due braccettine, quelle più morbide, capito? E ha detto, ora puoi andare, tanto senza braccia non fai.
2: Ha buttato l'osso,
0: senza braccia non fai una pippa. Allora, Vintage Italy va ora, sì, non so cosa ha montato Brian Bellet, perché fa tutto lui, io non lo so cosa ha fatto. Brian, per favore, vai.
1: C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite, canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live ci porta indietro nel tempo, con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

l'alba copre col suo fianco, sassia fiori nel giardino. Sono gocce di rugiada che non hanno il sapore del mare,

0: grande Peppino. Sì.
1: Mi è venuto a mancare anche Peppino. Sì. Peppino Gagliardi, no. Succede queste cose qua. E beh, insomma, era un. Che? La base ancora. T'ho detto di far partire la base, Brian? No, fai come vuoi. No, vabbè. È un, questa è un, di, da un festival di Sanremo che sinceramente
2: l'Alba,
1: sì, brava. L'Alba, però sinceramente non mi ricordo che Sanremo sia. Allora, se lo andiamo a recuperare, magari era un Sanremo 1980, è lì, mi fermo, non so se l'89, 90 oppure insomma quegli anni lì anche. Bella, bella, bella, era stata sottovalutata come canzone, ma poi le canzoni sottovalutate poi escono fuori, perché questa è veramente bella,
0: È una poesia, sì, è vero.
1: Una cosa meravigliosa. Allora daremo una notizuola dopo, e poi chiaramente daremo anche l'anno, perché giustamente noi vogliamo sapere che anno è di questo nostro Vintage Italy. Paola Abdul, Forever You Girl.

0: Paola Abdul. Paola Abdul ha fatto dei brani, ha fatto un album meraviglioso. Sono andato anche a comprarlo perché era non c'era dentro questa. Però tutto quanto l'album era meraviglioso. Carissima Patti, detto Patti La Belle. Allora, magari ti piacerebbe essere Patti La Belle.
1: No, ma io sono Patti io. Sì. Me stessa. Sì, mi basta e mi avanzo.
0: Sì, dai. Allora, innazitutto
1: sono piena di me. Sì. Allora, ho recuperato l'anno.
0: Sì, aspetta, ma abbiamo dato la mail e il WhatsApp? L'avevo già dato?
1: Certamente che l'abbiamo dato all'inizio.
2: Lui dimentica tutto.
0: Lascia perdere, lascia stare.
1: L'età.
0: No, l'età. Bene, dai. Allora, partiamo.
1: Allora, il brano è del 1993, che presentò appunto al Festival del 93, che era presentato da Pippo Bauto.
0: Grande Pippo.
1: Sì, questo brano è stato scritto a quattro mani.
0: Sicuramente avrà detto Peppino Gagliardi, l'ho inventato io.
2: Grande Pippo.
0: Vai, scusa,
1: la curiosità di questo brano è che fu eliminata prima della finale, e questo segna anche l'ultima partecipazione di Peppino Gagliardi al Festival di Sanremo. Poi non ha più partecipato. Comunque, bellissimo.
2: Ma c'è da dire che ci ha regalato grandi emozioni.
0: Sì. Patti, hai anche la notizuola?
1: Ma certamente. Vado avanti con la notizia. Parliamo sempre di ladri che scappano. Allora, a San Sebastiano al Vesuvio, nel napoletano, due giovani a bordo di una Fiat 500X rubata hanno tentato di seminare i carabinieri in inseguimento da film. La fuga a piedi sembrava riuscita quando hanno scavalcato un muro di recinzione finendo
2: in caserma dei carabinieri,
1: però dritti nel cortile della caserma dei carabinieri forestali.
2: Questa è forte, però
1: ancora questa, quello che arriva, il bello deve ancora arrivare, dove sono stati immediatamente appunto arrestati. Per la coppia di ladri si tratta dell'ennesimo fallimento da commedia da film, perché otto giorni prima avevano rubato un'altra macchina e si erano schiantati contro un muro perché avevano dimenticato di togliere il blocco esterno.
0: No, vabbè, proprio... per i carabinieri quando l'ha visto, ragazzi, c'è Giuseppe,
2: i due imbecilli di là.
1: No, siccome sono San Sebastiano al Vesuvio, quindi no, ragazzi, guaio.
0: Cioè, ci sono i coglionazzi. Allora, volevo sapere da Brian, ci sei? Ma smettila di sbaciucchiarti! Mamma mia, ma io ti capisco.
1: Sei geloso, invidia. Sì.
0: Lo so. Senti, mi devi togliere una curiosità, perché tutti i brani messi finora, caro Brian, tu non sei andato a prenderlo di qua e di là, tu sei andato a pescare in un anno ben preciso, perché il sound è lo stesso, è quello, c'è un filone ben logico. Mi vuoi dire l'anno, se è possibile, chiaramente, carissimo Brian? Ma tu sei il forico, ecco, schiaccia quel pulsantino lì e vedrai che la tua voce arriverà.
3: Babbo, è l'anno 1989.
0: Ah, hai visto? Ecco, ora rischiaccio di nuovo, che sennò se parli, dici le cose sconce alla fidanzata, entra da noi, attenzione.
1: Pensavo dicesse l'anno 69.
0: È terribile. Questa gli è venuta bene, questa gli è venuta, brava Patti. Bene, la musica di Dolce Alice Live, ancora. Grazie.

0: Sempre 1989, come ha detto chiaramente Brian Bellows. Allora, dobbiamo dire qualcosa? No, c'è nulla di particolare. No, la notizia l'abbiamo già detta. Continuiamo con la musica. Allora, continuiamo.
1: Che sia un birra, no,
2: possiamo anche
1: detto.
2: Raccontare le vacanze estive. Sono state, guarda, strepitosi con quelle persone, quegli artisti che abbiamo ascoltato, quei pseudo cantanti.
1: No, però c'è stato un artista, ma che purtroppo noi non abbiamo ascoltato. Ma brava artista, Michele Zarrillo è stato nella pagina.
2: Michele Zarrillo, sì.
0: No, è arrivato Zarrillo. Dove eravate in ferie e non l'avete ascoltato?
1: No, perché siamo partiti un giorno prima.
0: Ah, sì. Ecco.
1: Però c'è stato pure.
2: Abbiamo ascoltato tanti artisti locali.
1: Biondi.
2: Mario Biondi,
0: bene.
2: Oltre quelli proprio locali,
1: pseudo
2: cantanti, insomma.
0: Sono pseudo pirla.
1: No, non sono pseudo pirla, sono pirla proprio
0: veramente. No, sono quelli che montano sul palco e si sentono il Gianni Morandi.
2: Attenzione,
0: la Céline Dion di turno.
2: Specifica, non è che è un palco, sono delle gabbiette di pomodoro messe al contrario.
0: È bellissimo. Quel paesino dove siete andati, il comune ha finito soldi oppure qualcuno se li frega?
1: Comunque il paesino, ma il paesino non è piccolino,
0: è grande, grande.
1: Guarda che Noto è capitale del barocco, UNESCO,
0: certo, non volevo dire il nome per non fargli brutta pubblicità, perché se mi dite
1: ma sono cantanti locali, quindi
0: lo fanno per riempimento, anche perché poi
2: i tappabuchi.
0: Ma no, ma l'estate poi è lunga, cioè voglio dire, quest'anno è stata lunghissima, da metà maggio finora ancora è caldo, si sta bene fuori, come fai a riempire 150 serate, capisci che non puoi? Allora si fanno delle cose per intrattenere chiaramente tutti quanti i turisti,
1: le persone. Appunto, sì.
0: Bene, la musica. Grazie Brian.
3: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
4: Le 13:34
3: su Radio Tiguglio, la musica giusta al momento giusto.

0: chi è che non ha riconosciuto Bon Jovi? quello del Waze, Bon Jovi, quello del Waze. Il lentone, strappamutante, è quello, no? Lentone strappamutante. Allora, Bon Jovi, he'll be three for you. Capito? Non è che siamo a giocare ai quattro cantoni, come dicono in Toscana. Il gioco dei quattro cantoni è semplicemente, no? Uno si copre gli occhi, gli altri si nascondono nei quattro cantoni, cioè praticamente nord, sud, est, ovest. È nato così, e noi si giocava così, ora invece no.
1: John Bon Jovi, con origini sicule.
0: Sì, appunto, è visto, è siculo, e di conseguenza.
1: Il nonno era di Sciacca.
0: Nota località turistica dove è distribuita anche Dolce Alice Live. Che te devo dire? È Radio Sciacca, che salutiamo chiaramente, perché sono amici ormai da tantissimo tempo. Allora, diciamo che noi possiamo tranquillamente fare una cosa: noi mandiamo musica ora, un altro brano bellissimo, poi notizuola, musica, saluti, e tutti a letto, tutti a giro, tutti chiudiamo le. Com'è che si diceva quando eravamo militari, Gianni? Sciogliete
2: le righe.
0: Sciogliete le righe.
2: E io non ho fatto il militare.
0: Ma sei stata con parecchi militari. Allora, detto questo, cari miei, arriva lei. Un'altra italiana, eccola qua. La Ciccone. Lake Pryor. Arriva,
1: Madonna. Ma non Veronico. Esatto. C'è qualcuno che l'ha chiamato Veronico, perché ma è Veronica Ciccone, Madonna.
0: Ma chi l'ha detto è un grande speaker.

0: Questa è la traccazione.
1: No, no, dillo che il testo un po' l'ha storpiato.
2: Ma di brutto.
0: No, il bello che se vi sente Lazzarichi vi fa restare, vi querela.
1: Sì, minimo.
0: Minimo vi querela. Patti, la notizuola, grazie, thank you.
2: Allora, Pete, prego. Allora, c'è stata un'estate oppure ancora c'è ancora molto caldo in Italia? Allora, quando c'è un caldo così torrido, chi non ha mai sognato di entrare in frigorifero per rinfrescarsi un po'? Oppure nelle macchine con l'aria condizionata accesa, oppure nei centri commerciali? Allora, in Giappone hanno fatto sul serio. Cosa hanno combinato i giapponesi? Hanno costruito un box, infatti si chiama Doimox Box, ed è una cabina simile a una doccia che ti spara addosso aria gelida e ti crea un microclima a 15 gradi più o meno.
1: Cioè, muore dal freddo.
2: No, è un vero proprio frigorifero con le ruote. Ed è stato inventato in Giappone per combattere le estati torride quando ci sono 40 gradi.
1: Perché non bastava un climatizzatore normale.
2: No, per cui questo si trova fuori.
0: All'aperto,
2: precisamente.
1: Ah, tu entri, che si paga?
2: No, è gratis.

0: un'acqua bellissima. Pensate che lungo le strade, lungo i palazzi, cioè nel quartiere Vipsen, no? Nel sobborghi, nel centro, nel centrale, nella piazza centrale, nelle piazze centrali, sparavano l'acqua dai balconi, proprio
1: congelata.
0: No, l'acqua fresca, che quando partiva poi diventava tipo nebbia. Brava, nebulizzata, esatto. E tu passavi, camminavi e la temperatura si scendeva e ti arrivava quest'aria fresca in faccia.
2: Annoto, ci sono diversi ristoranti oppure chioschi
1: che hanno questa nebulizzazione,
2: hanno tutti
1: i nebulizzatori vicino ai tavoli, dove siede la gente.
2: No, e sono gli ombrelloni e quindi l'aria nebulizzata o l'acqua nebulizzata ti arriva da sopra e quindi tu cammini oppure stai seduto al tavolo, stai mangiando e ti rinfreschi un po'.
0: Questa è la bella cosa, perché poi dopo allora non è la temperatura in se stessa 30, 35, 40, è l'umidità. L'umidità ti distrugge fisicamente, perché stai fermo e sudi lo stesso. E invece dove non c'è umidità e c'è, che ne so, 40 gradi senza umidità, tu senti che è caldo, ma non
1: è un caldo secco, è più accettabile.
0: E non ti dà noia, ecco, è quello che volevo dire io.
1: Sì.
2: Ma quello che hai detto tu è vero: stare fermi senza fare niente
0: e sudare.
2: È il sudore che ti scende.
1: Sì, perché
2: scende,
1: se c'è una cappa, alla fine è così.
0: L'umidità è quella. Se tu hai 35, se tu hai 30 gradi e l'80%, 90%
1: di umidità, muori.
2: Sì, percepisci oltre i 40 gradi.
0: È quello che volevo dire. Allora, a parte la percezione, un'altra, la musica naturalmente la fa da padrona a Dolce Alice Live.

0: ancora. Dovete pensare che, allora, ve l'ho detto a voi due pirla. A giugno, alla fine di giugno, avevamo già finito la Dolce Alice Line invernale, eravamo nelle prime due o tre settimane di ferie, i primi di luglio. Allora, dovete pensare, ho preso un aereo, sono andato a Parigi, sono andato a vedere Christopher Cross.
1: Oh, bravissimo.
0: Hai capito? Ci ho portato anche quel ragazzaccio di Braia Bellè.
1: E come hai parlato in Francia?
0: Vabbè, in francese, l'italiano.
1: Francese, perché tu parli il francese?
0: Qualcosa, nel senso che qualcosa.
2: Che dici? Grande, buon... Bellè.
0: Mi faccio intendere, cioè, voglio dire.
1: Tu parli aussi di francese?
0: Sì.
1: Come se niente fosse.
0: Fosse di fosso. Allora, finisce qua. Cari amici, Dolce Alice Live è stato bellissimo. Voglio ringraziare chi ha curato e guidato la parte tecnica, il disgraziato Brian Bellè,
2: come il padre,
1: non è vero. Brian è un ragazzo d'oro.
0: Bene,
1: c'ha soltanto un difetto. Max Bellè.
0: Vabbè, Max il padre, Bellè. Il difetto di Brian Bellè è il padre Max Bellè. Allora, poi un ringraziamento a Alessandra Sassa, che se n'è già andata, chiaramente.
2: Si è portata pure le supposte.
1: Quelle le gliele lasciate là.
0: Lasciate a me, quelle effervescenti le lasciate a me.
1: Sì, appunto. Via rettale o via anale, mi raccomando, non sbagliare.
0: È la stessa cosa. Allora, poi un ringraziamento naturalmente a Loris Marche, che ha partecipato in diretta per presentare il nuovo modo di ascoltare le pillole alla radio, e naturalmente Patrizia e Gianni, che mi hanno accompagnato in
2: sarà ormai ci prendiamo per la manina, siamo anziani,
1: ma fa l'anziani
0: fatica, cioè fate gli affari tuoi, allora
1: che dire, grazie ascoltatore,
0: abbiamo iniziato la nuova stagione in maniera bellissima, sarà un'annata stupenda con tante cose belle che dovremo vivere insieme. Detto questo, mi sono rotto le balle, me ne vado, ciao. Allora, metti almeno la musica, Brian. Ciao ragazzi,
1: ciao.

Avete ascoltato Dolce Alice Live, programma musicale a cura di Max Bellè. Appuntamento tra 7 giorni.

0: Radio Tigullio Web presenta
1: Uncle Tech. From 7 bar FM barra diagonal alter radio Algo Day.
2: From 7 bar FM alter radio Algo Day.
3: From 7 bar.fm barra alter radio Algo Day.
4: From 7 bar.fm alter radio Algo Day.
5: From 7ba.fm / alter radio Algo Day. From 7ba.fm / alti radio.
6: Eccolo qui l'orario in cui la vostra emittente di fiducia si collega con la nostra redazione, quella di 7va.fm. Tutte quante le oltre 80 alte radio sono collegate con noi, perché si sa, questo è l'orario di Algo Day, promessa mantenuta da Luca Morelli. L'avevamo detto, un 1-2 non sarebbe mancato, un episodio raro, però a volte abbiamo degli artisti che veramente raccontano tanto, e allora ecco qui la seconda parte di questo incontro con Luca Morelli. Ce l'abbiamo detto, ha presentato questo libro addirittura a Miami, poi ascolteremo anche il pezzo che lo accompagna e un po' descrive lo spirito della presentazione del viaggio. È piaciuta molto Rocky Lens, questa traccia che dà tutta quanta l'energia, però soprattutto vogliamo parlare con lui e vediamo se in linea, promessa mantenuta, dovrebbe proprio esserci Luca.
7: Eccomi, ciao a tutti, eccomi qua, ci sono, grazie anche per la seconda opportunità.
6: Ci mancherebbe, il famoso riassunto delle puntate precedenti, no? Come nei migliori sceneggiati di una volta. Grazie per aver mantenuto la promessa. E da dove vogliamo ripartire?
7: Come preferisci, abbiamo raccontato molto della mia realtà qui in Umbria, di accoglienza turistica, che comunque diciamo un sogno che io ho fatto nascere nel 2016, che mi ha spinto poi a lasciare la professione per la quale avevo studiato. È un viaggio talmente appassionante anche questo qui, che ho realizzato una struttura ricettiva molto frequentata nella Gubbio, nella mia città.
6: Quindi nel cuore verde dell'Italia, nell'unica regione appenninica senza mare, ma con tanto tanto da vedere, il verde riempie davvero gli occhi, ma non solo quella, perché si è a due passi da Assisi, da Perugia, da Terni,
7: insomma. Sì, Gubbio è ben posizionata, perché poi venendo dal nord la prima città che si incontra con la 14 è Gubbio, e dopo Assisi ho circa mezz'ora di macchina, anche Perugia, per cui Spoleto un po' più lontana ad un'ora di macchina, ma siamo una regione piccola, verde, il polmone verde d'Italia, una regione che offre tantissime esperienze di qualità. Si va dai borghi storici ben conservati che tutti conoscono, sono famosi in tutta Italia. Gubbio si distingue perché, e oltre ad essere una città ricca di storia, ben conservata, una delle città medievali più affascinanti d'Italia, è una città ricca di tradizioni, di folklore. C'è la festa di Ceri, c'è il Palio della Balestra, ci sono i sbandieratori, ci sono tantissime attività culturali, eventi, per cui diciamo ho avuto questa intuizione di cimentarmi in un settore che potrebbe nel tempo darmi molte soddisfazioni, perché la città offre molto.
6: E certo, però dalla regia mi dicono che è il caso di accontentare tutti coloro che hanno gradito questa Rocky Lens, e quindi riascoltiamo. Eccolo qui Luca Morelli.
7: Grazie.

0: ecco qui, abbiamo riempito i nostri padiglioni auricolari forniti di denti aguzzi di ottimo sound. Siamo in compagnia di Luca Morelli, questo artista imprenditore, anche generoso. Ricordiamo appunto la sua esperienza di qualche anno fa. Luca, è passato tanto o è passato poco dal momento del Covid? Tu che l'hai vissuto in prima parte in maniera coraggiosa e generosa, andando a prestare la tua opera infermieristica addirittura a Milano, Lombardia, una delle regioni più colpite, esperienza non facile, sì, assolutamente.
1: Sì, era febbraio-marzo 2020, a me sembra come ieri, quindi devo dire che l'impatto iniziale è stato scioccante per tutti noi, per cui anche se sono passati molti anni, ricordiamo proprio il Covid come un periodo che fa da spartiacque fra quello che c'era prima e quello che è venuto dopo, no? Per cui io direi che è stato vissuto con un periodo con intensità di servizio verso la collettività, ma sicuramente recentissimo, perché me lo ricordo benissimo e devo dire che è stata un'esperienza che, nonostante l'impatto e lo shock iniziale, mi ha dato tanto dal punto di vista umano, dal punto di vista umano soprattutto per il supporto psicologico a pazienti che non avevano neanche una rete familiare amicale di supporto.
0: Siamo rimasti tutti quanti colpiti e poi c'era anche questo isolamento che a molti è parso esagerato, ma purtroppo era ovviamente, manco a dirlo, inevitabile. È veramente un brutto film che invece è stato drammaticamente realtà. Però non ti sei scoraggiato, tornato in Umbria, hai ripreso in mano le redini del B&B. Come si chiama il B&B? Luca, diciamo.
1: B&B di Mora Morelli, che è, diciamo, una struttura abbastanza grande per essere extra alberghiera, formata in due tipologie: il B&B classico, camera con bagno privato e colazione, e la casa vacanza, quindi l'appartamentino un po' più di livello superiore per famiglie anche numerose che vogliono trascorrere il loro soggiorno in Umbria nella totale relax e tranquillità insieme ai loro figli. E la struttura ha avuto un ottimo percorso di crescita nel corso degli anni, dal 2016 ai nostri giorni, escludendo il periodo del Covid dove non c'era turismo, ha avuto un'ottima crescita. Adesso, da quando sono rientrato in pianta stabile qui a Gubbio, ho avuto l'opportunità di finanziare un progetto di investimento della struttura attraverso un bando regionale, per cui abbiamo rimodernizzato gli spazi, resi più funzionali, più comodi, alzato il livello delle camere con la domotica, il controllo degli accessi, abbiamo investito sul risparmio energetico, sulla sostenibilità ambientale, per cui ecco, sono molto soddisfatto della mia attività.
0: Bene, allora, tanto da vedere, tanto da vivere, però abbiamo detto che c'è tanto da leggere attraverso il libro. Ricordaci il titolo completo di Rocky Lance.
1: Rocky Lance, la vita di un infermiere rock, versione italiana. Versione inglese: Rocky Lance, The Life of a Rock Nurse.
0: Nonostante ci fosse a disposizione l'ottima location davvero bellissima della dimora Morelli, l'abbiamo detto già nell'altra puntata, volo transoceanico e presentazione del libro a Miami, dove è intervenuta anche la nostra Anna e Caterina DJ Lazza. Però ascoltiamo il disco, ascoltiamo la traccia che ha ispirato la preparazione.

0: Molto intensa anche questa Run to Miami, Luca Morelli con noi in questa seconda parte. Abbiamo avuto un 1-2 a distanza di pochi giorni, siamo riusciti ad essere elementi di disturbo. Si tratta di un personaggio impegnato ma che, come vedete, è disponibile, generoso, ma ha davvero tantissime attività da coltivare, non facile da prendere, diciamolo, è in questi giorni sotto i riflettori di tutti. Noi non facciamo mai i nomi, ma in questo caso ci piace citare una delle più stimate storiche testate tra i periodici italiani. Si è comparso anche sull'Espresso, Luca, no?
1: Sì, sono andato sull'Espresso, dove ho raccontato la mia esperienza a Miami, e devo dire che è un bellissimo articolo, mi hanno dato uno spazio importante, un'intera pagina, per cui sono veramente felice di questo, di aver dato la possibilità a tutti gli italiani che leggono l'Espresso di conoscere la mia storia, i miei prodotti, l'album musicale, il libro e anche il mio networking. È stata un'occasione anche di networking, no? Ci sono personaggi molto diversi tra di loro, e Caterina, che curava la parte musicale perché è una DJ, Nadia Bengala, che rappresentava un po' un'amica che è una sicurezza per affrontare un evento internazionale, visto che ha tantissima esperienza con Rai International, e Shalom Saad Sar, un docente di livello internazionale dell'Università di Miami, esperto di leadership, che io ebbi la possibilità di conoscerlo durante un master alla Lewis Business School in management sanitario. E poi doveva essere presente Bobby Brown, che purtroppo per un imprevisto, una cancellazione di un volo da New Orleans a Miami dell'American Airlines, non ha potuto essere fra di noi, ma ci rifaremo in futuro. Sto già negoziando un evento oltreoceano, un evento a Los Angeles.
0: Ecco, Luca, che dire, tienici sempre informati, non sparire, vogliamo sapere tutto minuto per minuto, e magari venire anche in America con te, ma ci accontenteremo. Ci accontenteremmo tantissimo anche di Gubbio, perché è splendida, sono stato un paio di volte, è davvero, si vive un altro tempo, uno scenario senza data attraverso i secoli, veramente quando si viene in Umbria si rimane incantati.
1: Sì, poi adesso abbiamo anche l'albero più grande del mondo che è acceso, quindi insomma invito i nostri attori a farci un pensierino, perché comunque è bellissimo vedere questo albero mega galattico sopra la città di pietra lungo le pendici del Monte Ingino, uno spettacolo incredibile. E voglio ringraziare anche il comitato, che ogni anno non ci fa mancare nulla, del comitato Alberaioli, che si impegnano attraverso il volontariato, rendono possibile questo scenario unico al mondo.
0: Perfetto, siamo riusciti ad andare lunghi anche in questa puntata, perché mamma mia, sei un'enciclopedia davvero. Allora, grazie, e sicuramente grazie. A breve ti disturberemo ancora. Grazie a te.
1: E grazie a voi, a tutti, a te in particolare, agli radioascoltatori. Grazie mille.
0: Era Luca Morelli, lo è tuttora e tornerà presto. Raccogliamo la sua promessa di intervenire per colorare con le tinteggiature di ogni tonalità di verde della sua amata Umbria, ma come vedete e come ascoltate, come sapete, è così poliedrico internazionale che attraversa l'oceano molto spesso. Quindi abbiamo parlato di Luca Morelli e di tutte quante le sue sfaccettature. Domani torna alla stessa ora un altro numero di Algo Day, davvero siamo in coda. Restituiamo quindi prontamente la linea allo studio centrale di ogni singolo emittente collegata con la redazione di 7va.fm. è tutto per il momento, te lo da Chico Catenacci
2: from 7va.fm/altiradio. All go day. All go day. All go day. All go day.

0: /LTRadio.
1: Radio Tigullio presenta
2: All Time Favorite.
3: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tigullio.

Non smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

0: presente con il suo bagaglio di novità. Io sono Riccardo Pellegrini per accompagnarvi nei prossimi minuti. Allora, puntata ricca anche questa. Questa settimana sono tantissime le novità al primo ascolto che andrò a presentarvi. Un po' le abbiamo sentite ieri, molte arriveranno tra poco, perché prima, come sempre, c'è un classico.
1: Ora musica story.
0: 1993.

I Can See Clearly Now, grande pezzo di Johnny Nash nel 1993, ripreso anche da Jimmy Cliff, che oggi ha aperto la puntata di Ora Musica prima della novità al primo ascolto, che è il singolo di Fabio Cardullo, si chiama Sopravvivenza.

0: Le interviste di Ora Musica ci portano a viaggiare nell'Italia che produce musica e oggi andiamo a Teramo, in provincia di Teramo. Facciamo una chiacchierata con Alessia Di Marcello in arte Sturzi. Ciao Alessia, ben trovata.
1: Ciao a tutti, ciao a tutti.
0: Allora Alessia, stiamo promuovendo Vino Rosso, che è il terzo di una serie di singoli che hai iniziato a pubblicare con il 2026, giusto?
1: Esattamente, sì.
0: I primi, ricordiamolo, sono stati Mi Aiuti,
1: Umamo, Antimonio,
0: ecco, Antimonio, e poi Mondio.
1: Esatto,
0: e poi Mondio. E poi ci saranno altri singoli che arriveranno. Ma andiamo su, sì, Vino Rosso. Tra l'altro esce nel periodo giusto perché arriva l'autunno, si passa dal bianco fresco al rosso con piatti un po' più, no?
1: Esattamente, sì.
0: Però non è di questo che parla la canzone, no. Ecco, raccontaci tu.
1: Allora, in realtà io in tutti i miei brani sto cercando di abbattere un pochino di stereotipi e cercare di ironizzare un po' su questi che diciamo mi hanno ingabbiata in tutta la mia adolescenza e anche in età adulta, e mi hanno fatta in realtà stare molto male, e quindi con queste uscite di questi brani sto cercando di in realtà di vedere sotto un altro aspetto tutte queste cose che mi hanno, diciamo, portato alla sofferenza. Quindi in realtà in Vino Rosso, che diciamo che forse potrebbe essere il mio brano preferito tra questi che sto facendo uscire, e in realtà batte un pochino i luoghi comuni, sì, ironizzando sempre, e niente, penso di aver detto tutto.
0: Dicevi che questi brani rappresentano un po' te con quello che passi, che pensi, no? Vedendo i precedenti, sì, sì. Antimonio, davi un po' di forza a chi ha vissuto momenti difficili, mon Dieu, cercavi di dire che l'amore può creare disagio ma fa parte del gioco, Vino Rosso dà voce all'inquietudine. La domanda è: ti aiuta a scrivere, cantare davanti a tutto questo?
1: Allora sì, abituata diciamo a tenere tutto dentro, quando poi le trovi scritte certe cose, diciamo che la mia chiave di scrittura era completamente diversa all'inizio, quando proprio iniziato a 17 anni, e invece l'ho vista proprio evolversi in un'altra prospettiva, e quindi adesso in realtà oltre che mi fa bene comunque parlarne, perché parlarne fa sempre bene,
0: certo,
1: a prescindere dal tipo di argomento e dal peso, in realtà fa bene leggerle, e adesso ovviamente ci rido su, come è giusto che sia,
0: ed è importante parlarne, tirarle fuori queste cose. Noi adesso andiamo ad ascoltare Vino Rosso, prima però diamo a chi ci ascolta le coordinate per raggiungere e seguire Sturzi.
1: Certamente, allora io sono su Instagram come Sturzi Official, sono su Facebook, sempre ho la pagina Sturzi, e sono su Spotify Sturzi maiuscolo, tutto maiuscolo, e in realtà sono ovunque, anche su YouTube, su Threads, ovunque.
0: Sturzi, grazie per essere stata con noi, andiamo ad ascoltare Vino Rosso e ci sentiamo ad una prossima pubblicazione.
1: Grazie mille, grazie mille.

0: Vino Rosso, la canzone di Sturzi, oggi nostra ospite nello spazio interviste di Ora Musica.
1: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre. Ora Musica.

0: Sliders, nuovo singolo, nuovo progetto con questa ballata dal sapore molto internazionale che rappresenta appunto il nuovo progetto di questo artista che nell'arco degli anni ha avuto modo di collaborare davvero con tantissimi grandi della musica italiana e non solo, perché si va dalla Mannoia, alla Vanoni, a Ramazzotti, a Morandi, fino ad arrivare a Joe Cocker, tantissima roba. Ora musica, Nuvo, Resto Io è il titolo del singolo.
1: Avevi il passo leggero di chi non torna mai. Un addio senza voce lasciato lì tra i guai.

Stai ascoltando ora musica, la vetrina della musica indipendente, e questo era Resto Io, il nuovo singolo di Nuvo, novità della scorsa settimana. Un omaggio a Lucio Dalla e a una delle sue canzoni più divertenti, scritta con Samuele Bersani, canzone. A omaggiarlo ci pensa Marco.

0: canzone. Canzone di Lucio Dalla nella nuova versione di Marsiam, un omaggio al grande Lucio. A proposito di omaggi a Lucio Dalla, sta per partire un tour molto molto interessante, un'opera che girerà i teatri d'Italia con Pier Davide Carone protagonista e interprete di 14 brani dal repertorio di Lucio Dalla, proprio a mo' di opera, perché sarà accompagnato da un'orchestra strepitosa. Questa è Ora Musica, la vetrina della musica indipendente.
1: Teo,

0: Ho voglia di una cosa.
1: Di cosa, Stella?
0: Di così e cos'ha.
1: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 ed in replica il sabato alla stessa ora, Così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
0: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.
2: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7 in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.
3: Carissimi amici di Radio Tiguglio, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma. Sintonizzatevi e gioite, e come dice il presidente:
4: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio. Parola di presidente.
5: Ragazzi, sono Enrico Gallotta, vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.
6: Io sono Ilaria Guccini.
7: Sono Ilaria Guccini.
8: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
9: Big Ben.
6: Con la musica di Andrea Guccini.
10: Ti stavo aspettando.
9: Big Ben.
11: Hello, I'm Ilaria Guccini.
12: I'm Ilaria Guccini.
11: I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini.
12: Su Radio Tiguglio Web la domenica dalle 23.30.
11: On Radio Tiguglio Web on Sunday from 11.30 p.m. Bye bye!
13: La tua colonna sonora notturna tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Night Life. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tiguglio Web ogni domenica alle 21.30.
14: Radio Tiguglio.
15: Grandi emozioni musicali.
16: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: Primo Ballo, questo è il singolo Call Me Laura, questo è il nome del progetto di questa ragazza Laura Frigau, oggi a Ora Musica tra le nostre promozioni ad accompagnarci all'Angolo dei Ricordi.
1: Ora Musica, l'Angolo dei Ricordi.
0: L'Angolo dei Ricordi di Ora Musica oggi ci porta nel mondo dei Mattia Bazar. Nel 1977 pubblicavano Solo Tu ed era un grande successo.

Solo tu, grande classico dei Mattia Bazzar, che ci ha riportato nel 1977, oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica. Torniamo alle nostre promozioni, vi faccio ascoltare Abbracciami, il singolo firmato Seiti, Asfalto Sacro.

0: d'amore.
1: Seiti Asfalto Sacro, questo è il singolo nuovo in promozione Ora Musica, novità della scorsa settimana, estratto dall'album Tra un milione di voci, era Abbracciami.
2: Siamo l'onda che non si ferma mai. Radio di

Messia, brano che parla dell'intelligenza artificiale, cioè vale comunque a dare voce a questo nuovo progetto, a questo nuovo singolo di Mediterraneo, anticipazione di un nuovo progetto. Adesso spazio a Moka e Gianni Drudi con questo singolo che si intitola Gli anni senza te.

Gianni Drudi con Mocca, brano bello intenso, uno di Gianni Drudi ha un'immagine più allegra, visto comunque i suoi trascorsi musicali, e in questo brano invece lo troviamo piuttosto impegnato con Mocca e Gli anni senza te. Spazio adesso a Gemini, Dai Dai Dai è il titolo del nuovo singolo.

0: Ora musica Antonello Tridico con Io Resto Qui, novità di questa settimana nel nostro spazio dedicato alla musica indipendente. Ma adesso apriamo un'altra pagina, la pagina dei ricordi.
1: Ora musica, l'angolo dei ricordi.
0: Torniamo indietro di parecchi anni, 1983, Una catastrofe bionda, l'album dal quale andiamo ad estrarre Lupo Solitario DJ Marco Ferradini.

Marco Ferradini oggi a Ora Musica nel nostro spazio dedicato ai ricordi, e questa era Lupo Solitario di Jade, Una Catastrofe Bionda. Erano anni importanti quelli per Marco Ferradini, gli anni di Teorema, di Schiavo Senza Catene, Weekend in Montagna, tante canzoni che ci hanno accompagnato.

musica She's My Fire, il nuovo singolo di Angelo Ticli, novità della scorsa settimana, ora in programmazione qui nel nostro spazio quotidiano dedicato alla musica indipendente. Adesso ci spostiamo a Bari, da lì arrivano i Control Z, una rock band alternativa che sta insieme dal 2019 e che esce con questo nuovo singolo.

momento molto rock, ora musica, prima con Angelo Ticli, adesso con i Control Z, il loro nuovo singolo, novità al primo ascolto di oggi qui a Ora Musica. Andiamo a chiudere la puntata con Conflitti, il singolo di Daniele Tosco.

gente ti diranno che non conti niente. Se stai in silenzio e abbassi la testa, non c'è molta stima che ti.

0: Daniele Tosco, Conflitti, oggi a chiudere la puntata qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che torna domani alla stessa ora. Grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
3: Vivi ogni attimo, ogni emozione assieme a noi. Radio Tigullio, un vivere speciale.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Rimanete fermi lì perché adesso sulla nostra radio tocca a noi. È il momento di Zona Rock che, come al solito, parte sempre così.
2: Quando qualcuno chiede: cos'è un rock and roll? Io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga. Altri il sesso, godere, la fama, o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
3: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
4: Zona Rock. Zona Rock.

E poi quando parte il mood, quello rock, no? Quello di Zona Rock è difficile da fermare. Disco di apertura di quest'oggi nelle mani dei Red Hot Chili Peppers, Can't Stop del 2003. Ancora una volta abbiamo infranto un po' quelle che sono le regole di Zona Rock, perché di solito si parte sempre con una canzone del passato, invece è sempre del passato, ma del passato più recente. Canzone suonata spessissimo nei live dei Red Hot Chili Peppers, che contiene anche influenze funk rock, rap rock. La cosa carina da andare un po' a ricordare che spesso e volentieri, quando ci sono i concerti live dei Red Hot Chili Peppers, Anthony Kiedis, che è il cantante dei Red Hot Chili Peppers, va un po' a braccio, spesso e volentieri cambia un po' le strofe di questa canzone. Ben ritrovati amici ovunque voi siate, come dico sempre io, sparsi in questo pazzo mondo. È appena iniziato Zona Rock sulla nostra radio e per i prossimi 50 minuti sarete in balia della musica rock della nostra radio, in balia della musica rock di Zona Rock, ma soprattutto in balia delle mie mani. Per 50 minuti rimarrete qui con me ad ascoltare un po', pettegolare su quello che è il mondo della musica rock. Subito in apertura prendo la macchina del tempo e ce ne andiamo al 1977. Sentite un po' che roba.

0: conosciuta come la versione del XX secolo BlackBerry dei Ram Jam. Perché del XX secolo? Perché non so se lo sapete, ma in realtà questa è una cover di BlackBerry, perché fu scritta ancora prima dagli Stars Track. L'importante è che a noi di Zona Rock piacciono entrambi, no? Piace ascoltarle entrambi. Io invece voglio andare veloce quest'oggi perché abbiamo tanta roba da andare ad ascoltare, perché 3 anni dopo, nel 1980, sentite un po' cosa ho ripescato per voi.
1: Hard and loud. The best hard and heavy

Zona Rock, la musica rock di ieri e di oggi, le meteore che hanno fatto la storia di un tempo.

Tra il 1987 e il 1990 forse il periodo migliore, no? Per quello che sono stati i Cure dello scorso millennio. Hot Hot Hot The Cure 1988, che faceva parte dell'album Kiss Me Kiss Me Kiss Me, che è appunto uno dei migliori album di Robert Smith e dei Cure. C'è qualcosa da raccontare su questo singolo, perché fu il quarto singolo estratto appunto dall'album che vi dicevo prima, ebbene scritta da Robert Smith con l'intento di assomigliare, pensate un po', a un brano degli Chic, utilizzando un ritmo un po' funky incalzante, che però in quel periodo lasciò un po' così perplessi i fan più caniti dei Cure. Dopo tanti anni è diventato un grande classico firmato Robert Smith e i Cure. Non ebbe un grande, come dire, un grande successo a quel periodo nelle classifiche, perché pensate che arrivò solo al 45esimo posto in classifica, raggiungendo il 30esimo posto nel febbraio di quell'anno. Però dopo tanti anni, come dico sempre, no, si possono riscoprire questi singoli. E voi invece cosa state combinando quest'oggi? Perché magari vi immagino in palestra con la nostra musica nelle cuffiette, o al lavoro, no? Magari ascoltate la nostra radio e in questo momento c'è Zona Rock. Io, come faccio sempre all'inizio, vi ricordo i contatti giusti, quelli di andare a visitare il nostro sito internet, il sito internet della nostra radio, perché lì ci trovate i bottoncini giusti per scaricare le applicazioni e quindi portare la nostra musica in giro con voi. Ma c'è anche da andare a curiosare su quello che sono gli speaker, o che ne so, il palinsesto, che è sempre ricco e variegato. E poi vi invito anche ad andare sul sito di Zona Rock, www.zonarock.net, perché lì anche c'è da andare a curiosare. Io invece adesso vi porto, cambiamo genere, vi porto nel nuovo millennio, esattamente nel 2008, e in questo caso si richiede di mettere il volume al massimo.

l'anno che ha scelto la macchina del tempo quest'oggi su Zona Rock, in questo caso è il 2008. Baustel, Charlie fa surf, non so se capita anche a voi, no? Ma stavo riflettendo che quando nel ritornello dice alleluia, alleluia, sembra un po' una canzone da chiesa. Mi viene da dire questo. Stavo guardando, no, perché voi dovete sapere che quando scorrono le canzoni io un po' vado a cercare su internet magari qualcosa da condividere con voi che riguarda un po', spesso e volentieri, che riguarda la musica rock o qualche aneddoto di qualche artista che magari stiamo suonando. Però adesso, così girando un po', facendo zapping sul web, mi sono imbattuto su un articolo che parla dei social network, no? Perché voi dovete venire anche sui social della nostra radio e anche su quello di Zona Rock, in fattispecie su Instagram, perché noi utilizziamo Instagram, l'hashtag da andare a cercare, l'ID da andare a cercare, lo ricordo sempre, Free Zona Rock. Stavo guardando questo articolo che parla dei social, perché dovete sapere che ci sono dei social che vanno a, come dire, come gradimento a salire, e dei social che vanno invece in a scendere. Facebook è uno di questi. In questo articolo dice che ormai Facebook è utilizzato dagli attempati, quindi dai quarantenni in su. In questo caso potrei essere io uno che utilizza Facebook, ma invece no, sono l'eccezione che conferma la regola, perché noi di Zona Rock utilizziamo Instagram. Mentre se parliamo di Twitter, allora Twitter è per coloro che sono un po', come dire, più altolocati, a cui piace condividere delle notizie un po' più particolari di politica o quant'altro che riguarda l'attualità, mentre il social più utilizzato nell'ultimo periodo, neanche a dirlo, è Instagram e TikTok. Ma io, tra tutti questi social, devo dire che quello che gradisco di più, che è più avvincente, più, come dire, dinamico, lo trovo Instagram, perché se considerate TikTok, ok, si fanno i video, ma su Instagram è possibile anche andare a pubblicare le foto, mettere dei brevi commenti, delle notizie, no? Quindi un po' più completo. Quindi, come dicevo prima, noi di Zona Rock, che pur essendo attempati, ma siamo avanti, no? Utilizziamo Instagram. Voi invece, che ne pensate dei social network e soprattutto quale utilizzate? Venite sulla chat della nostra radio, perché vi aspettiamo anche lì con i vostri commenti. Intanto, su Zona Rock è il momento del boss.

0: e siamo arrivati alla seconda mezz'ora insieme. Il tempo corre veloce dalle nostre parti e come al solito la seconda mezz'ora di Zona Rock si apre con la Three Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro che partono sempre allo stesso modo, così.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando ero un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento, perché sarò come te, zio. Ora sarà un vero rock and roll.

Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers. Zona Rock 3 Sequence. Tre grandi successi uno dopo l'altro.

0: Ed eccola qui la Three Sequence di oggi, tre grandi successi uno dopo l'altro, che come al solito aprono la seconda mezz'ora insieme, 15 minuti che dedichiamo alla musica senza alcuna interruzione, come al solito senza regole. Siamo andati in apertura al 1990 con gli Eroes del Silenzio, per poi andare con gli Artfi nel 2005 e chiudere con un grande classico della musica rock, Harry Chapin.
1: Three Sequence, tre grandi successi, uno dopo l'altro.
2: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
3: Zona Rock. Zona Rock.

E lascio a voi il compito di scegliere un aggettivo per questo singolo dei 30 Seconds to Mars dal titolo Stuck. Beh, a me viene da dire spettacolare. prende tanto, no? Zona Rock serve anche a questo, un attimo farvi svegliare. La Tri-Sequence ce la siamo fatta fuori, la seconda parte di Zona Rock corre veloce, come al solito, come facciamo nell'ultimo periodo, dedichiamo un po' di spazio anche a quello che ascoltiamo.

direzione è come dire, è tiranno, perché corre veloce. Vi porto ancora nel 2023 e anche qui il volume deve essere messo a parte.

guardate che pur essendo dall'altro lato della radio, io vi vedo che le testoline le scuotete. Nothing but times, sono giovani però welcome to the DCC, fa muovere le testoline tanto. Ci piace ascoltarlo all'interno di Zona Rock, singolo che ci porta quasi alla fine di Zona Rock di quest'oggi, però state sereni perché presto torniamo, no? Ritorniamo con la nostra musica e voi magari, se volete, durante il periodo che non ci sentiamo, c'è la possibilità di ascoltare i podcast di Zona Rock. Basta andare sul nostro sito internet www.zonarock.net, che c'è il bottoncino podcast, ma anche andare su tutti gli aggregatori di podcast, lo trovate anche lì. E poi nell'ultimo periodo abbiamo invaso anche gli smart speaker intelligenti, basta dire fammi ascoltare Zona Rock con Sergio che il gioco è fatto. Io, come ultimo singolo di chiusura, no? Di Zona Rock, ho scelto qualcosa del 2003 che mi piace farvi riascoltare per lasciarvi così, come dire, sereni e tranquilli, rilassati, visto che negli ultimi 10 minuti abbiamo ascoltato qualcosa di molto molto forte. Allora vi lascio con questa, 2003, Sananda Maitreya, If You Let Me Stay. Ciao.

0: Zona Rock.
1: Ti facciamo vivere emozioni uniche.
0: Grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
2: Andate pure se volete. Ma ricordate una cosa: che fuggire adesso significa fuggire dal vostro talento, la vostra arte, la vostra vocazione, e lasciare alle generazioni che verranno il vuoto di una musica techno rimanipolata al computer, ritmi ormai sintetizzati, canzoni che inneggiano la violenza e gangster rap, acid pop e spazzatura sdolcinata, slavata e smancerosa. Se adesso mollate, spegnerete per sempre le già deboli fiammelle del blues, del rhythm and blues, del soul, e quando quelle fiammelle saranno ormai estinte, sarà la luce stessa del mondo a estinguersi, perché la musica che ha commosso l'umanità per 7 decenni fino al nuovo millennio sarà morta e sepolta, perché gente come voi l'ha abbandonata e trascurata.
3: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
4: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
5: Radio Tigullio presenta
6: Pantarei, ogni settimana sulla tua emittente preferita.
7: Però non si fa così tutto de botto. Svegliasse in utruate, esse de colpo alluto. Sentì dritto la panza stringersi come un nodo, sapè che la mancanza è in una vece il modo. Dedite grazie a voce per quello che ci hai dato, per quello che sei stato, perché ti sei inventato un modo che non c'era di raccontare la vita, e ce l'hai regalato così un po' all'impunita, facendo credere a tutti che in fondo eri normale, si ci facevi ridere di quello che fa male, si ci tenevi appesi quando facevi tutto, parlà, ballà, cantà, pure si stavi zitto, te se guardava G, te se guardava e basta, come se guarda il cielo, senza voler risposta, all'angeli là sopra, fagli fa due risate, ai cherubini imparagli che sono le stornellate, saluteci San Pietro, stavolta quello vero, tanto già ce lo sanno chi è il Cavaliere Nero.
8: Affaccia dalla finestra occhioni belli, se te vuoi maritare

allora l'avrete capito, abbiamo iniziato proprio con un omaggio davvero doveroso a Gigi Proietti, questo grandissimo uomo di teatro, regista, attore, cantante e addirittura musicista, sì, perché negli anni 60 lui suonava in un'orchestra, facevano il nightclub e lui suonava il basso, oltre che cantare. E proprio da qui è nata anche la canzone "Ma che ne sai se non hai fatto il piano bar", eccetera eccetera. Il grande Gigi Proietti. Gigi Proietti, tra l'altro, era estremamente amato da una mia grandissima amica Maria. Voglio dedicare a lei proprio il prossimo brano perché so che è all'ascolto. Me l'ha promesso e già da qualche tempo segue le mie trasmissioni, quindi interamente dedicato a Maria. Maria. C'è rumore.

Allora abbiamo ascoltato Gims Maluma con Hola Signorita Maria. Maria, Maria, Maria, una canzone fresca, fresca, solare e sensuale come la mia amica Maria. E adesso fatemi fare anche un saluto a Carlo Conti. Nel giorno del suo onomastico ha detto che i sintomi che prima non c'erano, inizialmente lui pensava di essere asintomatico, ma proprio nel giorno del suo onomastico ha detto di stare piuttosto male. Lo ha fatto sapere proprio lui stesso, spiegando di avere tutti i sintomi della malattia e sottolineando come il Covid sia davvero una brutta bestia. E in tantissimi sfortunati che hanno avuto modo di provare l'aggressività e la virulenza del Covid hanno testimoniato questa dura condizione di questa brutta malattia. Anche Alessandro Cattelan è risultato positivo al Covid e quindi per ora a X Factor lo sostituisce Daniela Collu. La malattia è stata evidenziata proprio durante alcuni controlli periodici, come fanno tutte le persone impegnate negli spettacoli televisivi che hanno contatti con tecnici e altri colleghi. Si trattava sulle prime di un tampone di quelli veloci, adesso è in attesa di effettuare un test molecolare, per cui resta in isolamento fiduciario a casa sua. E intanto invece peggiorano le condizioni del cardinale Bassetti, che è in terapia intensiva.

0: con Sitting Down Here termina questa prima parte di Pantarei. Naturalmente ci sarà la seconda, poi la terza e poi la quarta, quindi aspettateci sempre sintonizzati qua.
1: Radio Tigullio,
2: 24 Hour Music Radio, Radio, Radio, Radio, Radio.
3: A Pantarei lo sport di Nepio.
0: Come sempre la seconda parte di Pantarei è tutta riservata a Nepio, il nostro cronista, voce indipendente della carta stampata italiana, oltre che voce saggia della radiofonia. Benvenuto Nepio.
4: Bentrovati a voi tutti. Innanzitutto devo farti i complimenti per la poesia di Favino letta nella prima parte.
0: Grazie.
4: E poi vorrei ricordare all'inizio del mio intervento l'amico dottor Francesco Cerchia, deceduto per Covid-19, un'altra vittima della sanità causata dalla SARS-2.
0: Mi associo anche io al dolore della nostra amica comune Anna Maria.
4: E vorrei continuare parlando ancora di Covid. Conte ha firmato un nuovo decreto, zone a colori, rosse, arancione e verdi, insomma come le luci di un semaforo.
0: Ah, bene.
4: L'Italia sarà dunque divisa in tre aree: rosse ad alto rischio, arancioni intermedio e verdi più sicure, ciascuna con regole e divieti diversi. Parrucchieri e barbieri resteranno aperti anche nelle aree rosse. Le regioni sono classificate con i colori detti in base all'indice RT e ad altri 21 criteri. Già la cosa sta suscitando polemiche e sarà particolarmente acceso lo scontro con le regioni.
0: Conosci naturalmente i colori assegnati, no?
4: Nella zona rossa troviamo Lombardia, Piemonte, Calabria, Alto Adige e Valle d'Aosta. Ricordo che in queste ultime due si era un po' esagerato con la frequentazione dei campi da sci. Zone arancione saranno Puglia, Sicilia, Liguria e Veneto. Il resto sono zone verdi.
0: Cosa accadrà in queste aree una volta assegnata la targhetta colorata?
4: Ebbene, la zona verde ad esempio è quella con regole meno rigide ma comunque più restrittive rispetto al decreto dello scorso 24 ottobre. Il coprifuoco o serrata dalle 22 alle 5 del mattino del giorno successivo. Didattica a distanza per le superiori, 50% di occupazione nei trasporti, centri commerciali chiusi nel weekend e nei giorni festivi, così come musei, mostre e sale bingo. Bloccate le crociere, sospesi i concorsi pubblici, anche quello della scuola, con l'eccezione di quelli che riguardano il personale della sanità. Sarà consentito l'accesso ai parchi sempre rispettando la regola del distanziamento di un metro.
0: E quindi nelle zone arancioni?
4: Nelle zone arancioni bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie chiusi sempre e non solo dopo le 18, fatto salvi parrucchieri e centri estetici. Vietati gli spostamenti in un comune diverso da quello di residenza. Per il resto valgono tutte le regole delle zone verdi. 50% di capienza sui mezzi pubblici, didattica a distanza integrale alle superiori, stop ai musei e coprifuoco dalle 22.
0: Allora, ultima, la zona rossa sarà quella meno permissiva.
4: Diciamo. Esatto, sarà vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori e perfino gli spostamenti all'interno del territorio, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità oppure per motivi di salute. La didattica a distanza già dalla seconda media, resteranno chiusi bar, pasticcerie, ristoranti e tutti quei negozi che non vendono beni essenziali. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio e fino alle 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumare sul posto o nelle vicinanze quanto acquistato.
0: Insomma, un bel macello.
4: È un bel macello, sì. In estate gli italiani si sono dati ai bagordi, balli, feste, negazionismo ed altre menate del genere ed ora purtroppo i più deboli ne pagheranno le conseguenze. Posso dire che se la prima ondata è stata generata in Cina, la seconda ha sicuramente nascita nelle discoteche spagnole e sarde.
0: Oh, ma oltre queste c'è stata anche una notizia che ha fatto parlare l'intero mondo, no?
4: Infatti, torno adesso da Washington. Trump sta giocando tutte le sue carte sporche o pulite, poche in verità, che siano per evitare di lasciare la presidenza. L'incubo di una sfida elettorale trascinata a oltranza nei tribunali è via via il probabile scenario reale di quanto potrà accadere. Comunque l'America sta diventando vecchia. Un presidente uscente di 74 anni e un ospitante che tra poco ne avrà 78 danno idea di come sia vetusta la politica americana, fatta di lobby ed interessi nazionali e internazionali che poco hanno a che vedere con la vita dell'uomo della strada americano. Insomma, cari amici, abbiamo assistito al duello elettorale più pazzo della storia americana. Mi è sembrato di rivivere alcune storie dell'America Latina o di alcuni paesi dell'Africa subsahariana. Per quanto ci riguarda, invece, dobbiamo aspettare che trascorra questa notte lunga. Yahoo!
3: Pantarei, buona musica, informazione e sport.
0: Va bene, ci farà ascoltare allora U2, Angel of Harlem.

sì, bene, bene. Allora abbiamo parlato anche con Nepio poco fa proprio di Covid, anche di Covid, delle tre fasce, delle tre zone, delle tre aree identificate attraverso dei colori, quindi rosso, arancione e giallo, secondo la virulenza in quel territorio del Covid-19. Ma veniamo a una notizia positiva che ci dà un minimo di speranza. Finalmente in Italia parte la fase 3 per il vaccino di Oxford AstraZeneca. Infatti proprio per questa fase qui in Italia saranno arruolati 300 volontari a Modena, a cui sarà somministrato il farmaco, o meglio sarà somministrato il farmaco solo a 200 di loro, mentre altri 100 avranno iniettato il placebo, in modo tale da evitare eventuali false interpretazioni o condizionamenti psicologici. Infatti sui 50.000 vaccini iniettati per prova, il volontario che morì in Brasile aveva avuto inoculato un placebo e non il vaccino per il coronavirus, quindi era deceduto per cause naturali per suoi problemi clinici. Inizierà la fase di sperimentazione all'azienda ospedaliera universitaria di Modena, prima fra i 7 centri italiani scelti. Speriamo poi che dopo di questa si concludano velocemente le pratiche burocratiche, per cui a marzo potrebbe esserci la distribuzione avanzata dei vaccini contro il Covid-19. Quindi occorre resistere questi altri 4-5 mesi. Io penso che noi, uniti ma distanti, potremo farcela. Ce la faremo sul serio stavolta.

E ancora sul fronte Covid, oltre a Carlo Conti, Gerry Scotti, insomma ed altri ancora, anche Camila Raznovic si aggiunge al numero degli artisti TV positivi al Covid. Quindi non parteciperà alle puntate di Kilimangiaro, anche se la conduttrice è in via di miglioramento. Rassicura un po' tutti i suoi fan che è in via di miglioramento. È sotto cura e spera di tornare presto alla guida di Kilimangiaro.

0: Bene, termina così questa seconda parte di Pantarelli, appuntamento naturalmente fra qualche secondo. Restituisco la linea alla regia centrale e poi torno immediatamente da voi. Stay with us, please.
1: Pantarelli con Corrado Di Martino, Michela Migliore e Pio Nicchi.
2: Radio Tiguli Activity, con te sempre.
3: Vi presentiamo la trilogia di Pantarei.
0: Ebbene sì, siamo arrivati al momento della trilogia di Pantarei, una parte della nostra trasmissione dove la musica di Pantarei la fa da padrona. E oggi voliamo a Chiswick, 30 gennaio 1951, quando nasce Philip David Charles Phil Collins, cantautore, polistrumentista e attore britannico, noto sia come solista che come componente dello storico gruppo dei Genesis. Collins, come saprete, ha iniziato la sua carriera musicale come batterista dei Genesis nel 1970, prima di diventare il cantante in seguito all'abbandono di Peter Gabriel. Successivamente ha intrapreso una carriera da solista nei primi anni Ottanta, inizialmente ispirata dalla sua rottura coniugale e dall'amore verso la musica soul, che lo ha portato a produrre una serie di album di successo come Face Value, No Jacket Required e But Seriously. Nel corso della sua carriera da solista ha piazzato al primo posto in classifica 7 singoli negli Stati Uniti d'America e 3 nel Regno Unito, contando la sua militanza nei Genesis, le sue collaborazioni esterne, così come la sua attività solistica. Collins è l'artista che negli anni 80 ha ottenuto il maggior numero di hits nella top 40. I suoi singoli di maggior successo? Ebbene, In the Air Tonight,

0: Cantarei, ogni settimana sulla tua emittente preferita.
1: La discografia di Phil Collins include 8 album in studio che hanno venduto oltre 33 milioni e 500 mila copie, certificate queste solo negli Stati Uniti d'America, e una stima di 150 milioni di copie in tutto il mondo, facendo di lui uno degli artisti musicali con maggiori vendite di tutti i tempi. Insieme a Paul McCartney e Michael Jackson, è uno dei tre artisti ad aver venduto oltre 100 milioni di album in tutto il mondo, sia come solista che come membro principale di una band. Durante la sua carriera ha ricevuto 7 Grammy Awards, 5 Brit Awards, 2 Golden Globe, un premio Oscar, un MTV Video Music Awards e un Disney Legends. Insomma, stiamo parlando di un fenomeno. E adesso, Can't Stop Loving You.

0: Pantarei e sai dove sei.
1: E allora siete all'ascolto della trilogia di Pantarei. Quest'oggi parliamo di Phil Collins. Abbiamo già ascoltato due brani molto famosi di questo artista, di questo grande musicista inglese. Ora vi propongo You Can Hurry Love. Eccolo.

0: You Can Hurry Love termina questa trilogia interamente dedicata a Phil Collins. Vi do l'appuntamento fra qualche istante.
1: Pantarei? Pantarei.
2: A Radio Tivoglio Web, la scelta vincente.
1: Pantarei, buona musica, informazione e sport.
0: Eccomi qua di ritorno dopo la trilogia di Pantarei, magnifica trilogia questa settimana dedicata a Phil Collins. Ed è repubblicano il più giovane membro del Congresso degli Stati Uniti d'America. Si tratta di Madison Cawthorn, di 25 anni. Ha sconfitto il democratico Moe Davis, un ex colonnello dell'aeronautica militare, nella corsa per l'undicesimo distretto della North Carolina, l'undicesimo distretto congressuale. Cawthorn si definisce un conservatore costituzionale. Intanto, mentre noi siamo alle prese col virus, zone gialle, arancioni, rosse, la Cina rinasce. Rinasce Wuhan in Cina, ristoranti pieni e movida senza mascherine nell'ex focolaio mondiale del Covid. Un weekend nella più popolare città cinese del 2020. Una giovane sarda di origini marocchine e ambasciatrice culturale in Cina ha mostrato la ripresa della normalità nella città cinese con un video condiviso su Twitter. Locali e strade frequentati e niente mascherine, niente coprifuoco, niente limitazioni. Tutte queste cose sono ormai un ricordo lontano. Perché questo? Perché la Cina si è mossa bene, in maniera decisa, e ha trattato con energia qualsiasi focolaio si presentasse dopo il lockdown. Qui da noi purtroppo c'è stata qualche incertezza.

Sicuro che morivate dalla curiosità di sapere cosa è successo a Gwenda appena è uscita dalla casa del Grande Fratello. La figlia di Maria Teresa Ruta, Gwenda, Gwendalina Goria, torna single. Scrive la parola fine al suo rapporto, anche contrastato dalla mamma, con Telemaco dell'Aquila, un imprenditore 48enne sposato con Olga, dalla quale però si era separato lo scorso giugno. La bella 31enne ha svelato perché è finita e per quale ragione, appena uscita dalla casa del Grande Fratello, ha lasciato il compagno. Beh, dice che lei aveva voglia di sentirlo, era tarda notte, sperava in un bentornato amore pieno di affetto, ma lui non ha risposto al telefono. Lo ha fatto solo il giorno dopo, ma solo dopo una serie di messaggi al veleno da parte di Gwenda. Non una parola dolce, niente di niente. Sa che ti dico? Sono stanca. Ecco, capita sempre così, le donne hanno sempre questi turbamenti psicologici, mentali. A volte basta una telefonata, un sms o un messaggio whatsapp per placare le acque, poi invece non è così. È vita complicata questa dei VIP. Vita complicata.

Termina così questa puntata di Pantarei. Beh, abbiamo trattato i temi più vari, dalle elezioni degli Stati Uniti d'America all'incalzare del Covid, e naturalmente lo abbiamo fatto insieme a Nepio, il cronista degli angeli, il cronista che tutti ci invidiano. Avrete capito che naturalmente è uno pseudonimo, quello di Nepio, sotto il quale si cela una firma

0: molto importante del giornalismo italiano. Bene, a questo punto vi salutiamo, Corrado Di Martino e Pio Negri vi danno appuntamento alla prossima settimana, non mancate, sempre qui sulla stessa antenna, la vostra antenna preferita. Alla prossima settimana.
1: Su Radio Tigullio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con...

0: tributo a quella parte di Giamaica che si trovava a New York nel 1980, Tom Brown, mentre era a casa dei suoi genitori, decise di realizzare e comporre questo pezzo bellissimo, che poi è stato uno dei pezzi che ha avuto più successo, tratto dal secondo album da solista di questo grande trombettista. Abbiamo voluto cominciare così il nostro My Rock and Soul di questa settimana. Ben arrivati a tutti quanti voi.
1: Rock, rock, soul.
0: My Rock and Soul, Enrico Gallotta, Faber De Vita e Franco Airi. Queste due F si erano accavallate l'una con l'altra, insomma, ma oramai li conoscete, sono con me da tanto tempo, sono con voi da tanto tempo, anche se la voce che ascoltate è quella di Enrico, ma ovviamente la musica selezionata da Franco è quella delle novità, mentre Faber si diverte insieme a noi a farci compagnia, ma soprattutto a fare una cosa molto importante, che è quella del mixaggio stereo, insomma, quella dei bottoni, quella della tecnica audio, eh? È lui che vi fa ascoltare la musica, noi ci divertiamo, la commentiamo, la ascoltiamo insieme, qualche volta ci facciamo un sacco di risate. Ben arrivati alla seconda puntata, cominciamo subito perché stiamo per ascoltare per intero una canzone bellissima, On The Beat, Q-Band.

My Rock and Soul, Your Style, In Your Music, un suono di classe nel tempio della musica.

Due teste, ma nello stesso tempo un'anima sola. Praticamente due stili musicali che si sono uniti in questo gruppo bellissimo dei Baltazar, con questa espressione musicale veramente fantastica. Se abbiamo ascoltato Changes dall'album Fever, molto molto bello. E adesso questa è la musica degli America, che tutti quanti meno male conosciamo, sia i vecchi appassionati come me e anche i giovani. Questa è Tin Man.

0: Radio Tigullio accompagna in musica ogni momento della tua giornata.
1: Soul.
2: My rock.
1: Rock.
2: And soul.
1: My rock.
2: Yeah.
1: And soul.
2: And soul.

fino all'ultimo vocalizzo di Saida Bee, questa bellissima canzone dal titolo Stranger, che credo sia stata pubblicata qualche anno fa, insomma intorno al 2017-2018, quindi qualche annetto ce l'ha. E nel frattempo, insomma, abbiamo approfittato anche per poter godere di questa voce stupenda, che è quella appunto di questa cantante incredibile, che oltre ad avere una bella voce è anche veramente una bella donna. Adesso rientriamo nella musica un po' disco, quella di qualche tempo fa, quella di gruppi come i Four Tops, che hanno fatto la storia un po' della dance, e quella dance che si ballava in qualche modo un po' in discoteca. Questo è un pezzo famosissimo, un pezzo di qualche tempo fa, che si intitola Catfish, ovviamente i Four.

0: Radio Tigullio.
1: 24 hour music radio, radio, radio, radio, radio.
2: I'd bring you back if I knew how.
3: Emozionati ancora. Con il piacere della musica. My Rock and Soul.
4: Ed eccoci qua alle prime novità di questa settimana. Stiamo parlando dei Pearsall. Questa è Something Greater.

Something Greater Pears. Questa è la prima novità di questa settimana. E adesso Franco ci ha proposto un'altra novità. Sinceramente, più che una novità, è una rimasterizzazione di un pezzo molto bello dei Native, delle Native, perché a questo punto stiamo parlando di due donne, che mi metterà particolarmente in difficoltà perché il titolo è in francese e io di francese sinceramente non è che ne sappia moltissimo, però mi sono fatto aiutare e allora vediamo se riesco. Stiamo parlando di Yi Yu Liu Tong, questo dovrebbe essere il titolo, Native.

0: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming. Lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
1: Emozionati ancora con il piacere della musica. My Rock and Soul.

0: Give me your love, dammi il tuo amore. Barbara Mason, una grande artista, una grande cantante. Questo pezzo è stato inciso nel 1972, se non sbaglio, sì, dovrebbe essere il 1972. E adesso un grande dell'amore, stiamo parlando di Barry White, eccolo qui che arriva.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. As many times as we've loved and we've shared love and made love, it doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

0: Radio Tigullio.
1: 24 Hour Music Radio, Radio, Radio, Radio, Radio.
2: My Rock and Soul, Your Style, In Your Music. Un suono di classe nel tempio della musica.

Alex Latimore, A Million Way, qui a My Rock and Soul di questa settimana. E siamo arrivati praticamente alla possibilità di farvi ascoltare un altro pezzo per quanto riguarda la nostra trasmissione. Abbiamo pensato di farvi ascoltare Freddie Jackson con un grande successo dell'85, pensate, tantissimo tempo fa. Si intitola Rock Me Tonight. E su questo pezzo ovviamente noi ci salutiamo. Enrico Gallotta, Fabio Delle Vita e Franco Airi vi danno appuntamento alla settimana prossima e come sempre vi augurano una buona continuazione e una buona musica a tutti. Noi ci risentiamo la settimana prossima. Ciao!

0: Su Radio Tiguglio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con
1: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80. A noi ci piace tutto quello che è la musica vecchia. Se tu sei un amante della musica funk, soul, disco, pop e rock degli anni 70-80, e allora sei benvenuto in questa trasmissione, perché qua noi passiamo solo per genere musicale. Bentrovati ancora una volta con i Golden Classic, quasi un'ora dedicata alla musica di quegli anni meravigliosi che hanno fatto la storia di tanti gruppi, di tanti cantanti. Dai, oggi apro il appuntamento odierno con una bella canzone che ci farà ascoltare tra qualche istante una delle formazioni più importanti degli anni 70. Si chiamano Rolls Royce.

0: Se vi state chiedendo chi sono i Rolls Royce, sono questi qui. Qual è la canzone che forse li rappresenta più al mondo? Beh, a parte questa qua che si chiama Easy Love You Are After, c'era una canzone che proprio qualche giorno fa ha fatto il 50° anniversario, che era Car Wash. Ma ricordate quella? Era un pezzo troppo forte, troppo figo. Dai, l'abbiamo sentiti con la voce femminile unica del gruppo che si chiama Gwen Riggy, e ha cantato questo bellissimo pezzo per riportarci indietro. A che anno era? 1978-77, quegli anni lì comunque, dai, quando questa musica era quella che regnava regina anche nel mondo della disco music, o nelle discoteche più che altro, forse così era più giusto come discorso. Il Golden? Beh, va avanti con un sacco di bella musica. This is Golden Classic. Classic music
1: from the 70s and 80s. Playing right here. I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Classic. Keep on.

siamo stati nel quinto album che si chiama Off the Wall con il signor Michael Jackson. Il quinto album è registrato in studio nel 1979. Mamma mia, che album mitico! Perché c'era la canzone che abbiamo sentito qualche tempo fa, che era Don't Stop Till You Get It Now. C'era Rock With You, c'era Walking Night and Day, Off the Wall, Girlfriends, I Can Help It, che io considero uno dei pezzi storici, che invece qualcuno lo definisce un pezzo così normale. E poi c'era It's Falling in Love. Lo sto riscoprendo poco alla volta, Michael Jackson. Non che ne abbia avuto bisogno lui, sul fatto delle conoscere io o meno le sue canzoni o rivalutarlo. Però insomma, dai, ci sono quegli artisti che magari per un attimo snobbi, poi invece ti innamori completamente. Come anche questa formazione. Quando io voglio sentire del grande rock, vado su quello del sud, di questa formazione che si chiamano Lynyrd Skynyrd. La canzone più conosciuta in assoluto di loro è questa, quella che si intitola, in che modo? Sweet Home Alabama. Canzone che ci porterà quasi all'appuntamento con la prima pausa, certo, è questa qua, con il signore che arriva dalla Sudafrica, grande chitarrista, mitico.

una di quelle canzoni che ti piace fischiettare. Io l'ho fatto, però per fortuna avevo il microfono che era spento, era chiuso, altrimenti vi sareste sentiti un usignolo stonato che suonava, anzi che fischiettava questa bella melodia di questa canzone meravigliosa con Jonathan Butler, una canzone che è arrivata a una grande raccolta, canzone che forse insieme a Lies lo rappresenta proprio in tutto quanto il mondo. Bella canzone, assolutamente sì. Dai, ci sentiamo tra qualche istante, va bene?

C'è un aneddoto su questa canzone, ma non solo su questa canzone, su questo disco. Ci sono diversi sistemi per comprare il materiale di seconda mano, gli album, i CD, vinili, mobili, tutto quello che si vuole. Beh, io ho comprato questo doppio disco che conteneva le canzoni più belle degli Shalamar e dei Winspears. Ma la cosa che mi ha ammazzato è il fatto di non avere il CD dei Whispies in quel cofanettino. Mannaggia, mi è caduto il mondo, perché io l'avevo preso proprio per questa canzone, perché io sono innamorato follemente di questo pezzo qua che si chiama I Can Make It Better For You. Questa è una canzone che arriva dall'album che si chiama Imagination del 1980 di questa band storica, come si usava dire qualche tempo fa. Bentornati un'altra volta nel Golden. Siete contenti di sentire della musica che vi dà il ritmo in questa giornata? Mi auguro di sì. Anche perché

Da Spiterino si erano presentate quando avevano fatto quella canzone con un'entrata di batteria incredibile. Le quattro femminucce che erano le Sister Sledge. Mi sembra che erano in quattro, adesso non ho davanti la copertina bene del disco, devo andare a cercare su internet e ci impiegherei troppo tempo. In qualsiasi caso è stata la canzone che le ha lanciate qui in Italia, bellissima, quella che si intitolava All American Girl. Quante volte l'avete sentita alla radio? Perché quella è stata una delle canzoni che dagli anni 80 in avanti è stata una delle più passate, forse era 1982. Oggi sono un poco professionale, non vi sto dando le date esatte per confondervi un pochettino, perché sennò sarebbe troppo tutto troppo bello, troppo magico, come si usa dire. Invece ci vuole un po' di confusione in questo mondo che di confusione non ne ha assolutamente bisogno. Dai, stiamo per viaggiare in una grande canzone con una delle formazioni più importanti di che cosa? Del mondo rock, li possiamo considerare tali questi qua? Chicago, facevano un misto di pop, rock, comunque sempre qualcosa di veramente grande. Arrivano subito,

eccoci qui alla seconda parte del nostro Golden Classic, che è arrivata alla fine, però sì assolutamente torneremo tra qualche istante. Nel frattempo abbiamo sentito una delle più belle canzoni con la band di rock and roll con i fiati, così si sono definiti i mitici Chicago, formazione che era proprio nata a Chicago tantissimo tempo fa, 1967. Li abbiamo ascoltati con una delle più belle loro, torniamo tra qualche istante con altra bella musica degli anni 70-80.

0: Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Gerry Longo. Storie, passioni, mestieri, interessi, tutto questo e tanto altro è Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: Vi aspetto ogni mercoledì e sabato alle ore 8 su Radio Tiguglio. Hasta la vista da Gerry.
2: Hasta la vista.
3: La tua giornata cambia ritmo, è arrivato il Morning Show.
4: Amici di Radio Tiguglio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie. Insomma, un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tiguglio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
5: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio. Vi aspetto!
6: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8.45 su Radio Tiguglio Web.
7: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funky and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.
8: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
9: Oh no, è molto di più, amico mio.
8: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao.

Ci sta questa canzone? Eh sì, dai. A volte ogni tanto il gruppo di Clone the Gang dobbiamo darlo a rispolverare. E l'ultimo mese, l'ultimo periodo, proprio così, il Golden è andato molto molto vicino nella musica di questa formazione che si chiama Clone the Gang. E sto riavendo un'altra volta una cotta per questa formazione, per questo gruppo che ha fatto veramente un sacco di canzoni. E ricordate quella che si chiama Big Fun? Molto facile da ascoltare, ma un ritmo di quelli bellissimi da sentire. Adesso siamo nel mondo rock di Creedence Clearwater Revival.

quante volte l'avete sentita questa canzone interpretata anche magari da altri personaggi, come dice Rod Stewart, Bonnie Tyler, Linda Carlisle e tanti altri, ma questa è l'originale del 1970 con Ian, no, con John Fogerty, Ian e l'altro che aveva cantato questo pezzo che si chiama Have You Ever Seen the Rain?

della fine del Golden? Non è vero. Abbiamo ancora a disposizione un po' di minuti. Troncheremo questa canzone perché ne dura 6. La faremo ascoltare un 3 minuti e poi chiuderemo alla grande. Adesso c'è Joe Button. Lo ricordate? Ha fatto un pezzo storico. Qua si chiama Mestizo, il pezzo che ascoltiamo insieme.

0: una canzone di quelle impegnatissime, però ci piace. Questa è una canzone che mi è venuta in mente, l'avevo messa qualche tempo fa, ma malgrado tutto fa ancora piacere riascoltarla. Mestizo si chiama, ed è anche forse il pezzo che dà il nome all'album di tantissimo tempo fa. Grande, grande musica del nostro appuntamento che è arrivato alla fine. Sì, sì, sì, sì. Siamo arrivati alla fine del nostro Golden Classic. Ci sentiamo quando? Beh, al più presto su questa radio, perché è giusto che chi vuole sentire la gran bella musica degli anni 70-80 venga a fare una passeggiata nel Golden Classic con la voce di Marco Del Vais. Vi saluto, allora ci sentiamo l'un prossimo. Vi lascio nelle buone mani di Archie Bell and the Drills. Senti qua che pezzo. Ciao ciao, alla prossima, mi raccomando.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: State per ascoltare Italian Style,
1: le più belle canzoni del panorama musicale italiano dal passato fino ai giorni nostri. Restate con noi.
2: Radio Tiguglio, con voi dall'alba al tramonto e non solo.

Forse non ho mai capito se la...

0: Il meteo di Radio Ticuni, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata ha soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuni, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: Sì, mi dica.
1: No, volevo dirle che se dovessimo spiegare in pochissime parole le lezioni di Nirvana con si ricorda il famoso Buddha in fila indiana? Ecco, basterebbe solamente dire sempre e ancora che è solo una follia, eternamente ora.
0: No, grazie, non mi interessa.

0: Apocalypse Radio Show. Un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse. Ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio ogni venerdì alle 22.
1: Ciao, sono Dani. Vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.

0: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tiguglio con...
1: Troppo Forti!
0: No, ma lo volevo dire io!
1: Troppo Forti con Alex De Sì!
2: Hai capito? Ho capito sì, mica su scelta!
3: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio. Vi aspetto!

ogni domenica a partire dalle 4:30 del pomeriggio con l'informazione musicale a 360 gradi in Pop Up Weekend. Un saluto a tutti da Ernesto Gandini.

0: Radio Tigullio.
1: 24 hour music radio.
0: Note musicali senza tempo, la playlist

0: Giulio Web presenta.
1: Io vado al bar.
2: Ma dove?
3: Al bar all'angolo.
4: Bentrovati e bentornati al bar all'angolo. Io sono sempre Davide e sono sempre qui dietro il bancone.
5: Oggi parliamo di. Ti mette al centro della musica.

Vasco Rossi, con che ironia, lui non poteva proprio mancare oggi, assolutamente no. Bene, torniamo a far battere il cuore e le mani con il nostro soft clubbing, ben due pezzi Eurodance rigorosamente anni 90. Oggi facciamo un salto temporale tra due hit che hanno letteralmente infuocato le piste di tutto il mondo, e lo facciamo partendo da un orgoglio tutto italiano datato 1994, l'anno in cui i Playa Hitti lanciavano The Summer Is Magic. Dietro quel tormentone estivo immortale c'era la mente del produttore Emanuele Asti, ma soprattutto la voce di Jenny B, la stessa che ha prestato il timbro ai primi successi dei Corona e non so se vi ricordate un qualcosa con i Gemelli Diversi, eh? Ma prima di tuffarci nell'estate dei Playa Hitti dobbiamo volare in Olanda, precisamente nel 1998, perché c'è un riff di tastiera che ha fatto letteralmente la storia della dance commerciale, un progetto nato dai DJ Elke Kalberg, Sebastian Mojin e Jürgen Rickers, con la splendida Judith Pronk come volto e voce ufficiale. E sto parlando ovviamente degli Alice DJ, un successo planetario da milioni di copie vendute che ancora oggi, a distanza di quasi 30 anni, fa saltare i club di tutta Europa. State pronti ad alzare il volume e a cantare, perché qui al bar all'angolo si balla e si viaggia nel tempo nel nostro soft clubbing. Al bar arrivano gli Alice DJ con Better Off Alone.

siamo giunti alle battute finali di questo viaggio tra parola, mente e cervello, tirando le somme con gli studi della Sigmund Freud University di Milano, che ringraziamo fra l'altro. Abbiamo visto come l'ironia non sia un semplice scherzo, ma un sofisticato esercizio di mentalizzazione, empatia e anche flessibilità cognitiva, ecco. Quindi prendiamo la vita con ironia e vediamo un po', dai, quello che succede. Voi non andate via, perché noi torniamo tra pochissimo con la nostra perla.

0: Ed eccoci al momento della nostra perla della settimana, oggi che la dedichiamo proprio a quello che ci ha insegnato la psicologia della comunicazione. L'ironia è l'astuzia dello spirito per mostrare la verità nascondendola. È una riflessione profonda che ci ricorda come questo stile non sia un gioco superficiale, ma un modo profondo di toccare le cose della vita. Ora tocca a voi, se volete potete andare sul nostro profilo Instagram, albarallangolo.radio, cercare il post dedicato alla perla della settimana e scrivere nei commenti la vostra interpretazione, anche o la vostra perla personale, anche sull'ironia. Poi potete condividerlo nelle vostre storie e ci potete anche taggare se vi fa piacere. Vogliamo vedere quanto siete cerebrali e ironici. Se non ci chiudono il bar, noi ci vediamo alla prossima puntata e da parte mia e di tutto il bar all'angolo un abbraccio caldo e ricordate di guardare la vita di sbieco, perché dritta fa venire un po' il mal di testa. Noi vi salutiamo, fata viam inveniente.
1: Va ora in onda su Radio Tiguglio.

Bentrovati amici, siamo presenti a un nuovo appuntamento di Flashback Music Memories, il meglio degli anni 70, 80, 90 e 2000. Musica stupenda per rivivere bei ricordi. Partiamo subito con il primo brano in programma. Naturalmente in studio, vi ricordo, Corrado Marescalco. Si parte!

0: In apertura di Flashback Music Memories 1979, il brano è una cover in realtà, ma questa è la versione universalmente conosciuta, uscita appunto in quell'anno 79 dall'album Chicago 13 Disco Music anni 70, Street Player Chicago. È il ritmo di Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.
1: Le ragazze ci sorridono.

0: sicuramente grande successo per la voce del cantautore bolognese Luca Carboni. È il singolo di questo grande artista. La canzone fa parte di un elenco di brani e altre opere con lo stesso titolo, genere pop rock, musica d'autore. 18° long plane all'attivo per il cantautore bolognese, appunto Luca Carboni. Si chiama Le ragazze. Analizza le ragazze alla sua maniera. Abbiamo il saluto del nostro amicone che è all'ascolto.
1: Un saluto a tutti gli amici di Flashback Music Memories, da Giovanni alias Master B, Dr. DJ, e soprattutto in particolar modo all'amico Corrado Marescalco. Ciao Corrado, e a tutti voi buon programma Flashback Music Memories.

per quanto riguarda la musica black. Il singolo del cantante statunitense George Benson, immenso, pubblicato il 3 luglio del 1980 come primo estratto dal long play omonimo, genere disco, produttore Quincy Jones UK, 400.000 copie. Give me the night, George Benson. Give me the night. Musica senza tempo, in studio Corrado Verescalco con Flashback Music Memories.

mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Ok amici, siamo arrivati al 2018, abbiamo inserito anche questo brano dei Maneskin, è il singolo del gruppo musicale italiano pubblicato il 28 settembre del 2018 come secondo estratto dal primo album in studio, Il ballo della vita, genere rock. Maneskin con Torna a casa.
1: Di Marlena, torna a casa, che il freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho.
0: Il sound amico è Flashback Music Memories.

sicuramente la vecchia volpe Neil Young, 1984, con questo brano fantastico, genere country rock, musica acustica, hard rock, musica elettronica, gruppi di cui ha fatto parte Buffalo Springfield, ancora Crosby, Still e Nash Young, dall'album Old Ways. Il brano all'ascolto era California Sunset, Neil Young.

Laura International. Laura Pausini ha proposto questo grande successo nel 2006, che è poi una cover del fantastico brano di Riccardo Cocciante, Io canto. Decimo album della cantante italiana Laura Pausini, pubblicato in Italia appunto nel 2006, è genere pop. Io canto.

Allora amici, siamo approdati agli anni 2000, per l'esattezza al 2008, con questo grande successo di Chris Martin, il grande leader dei Coldplay. È il singolo del gruppo musicale statunitense Coldplay, anzi no, britannico, pubblicato in quell'anno, appunto 2008, 12 giugno del 2008, come secondo estratto dal quarto album in studio, Viva la Vida, All Died, All His Friends. Grande produzione di Brian Eno per i Coldplay.

0: Radio Tigullio, con te.
1: Sempre.
2: Siamo un mondo musicale, tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tigullio si alterano una serie imperdibile di voci. Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, Gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tigullio è un vivere speciale.

Spinola a destra.

lui è sicuramente un grande pilastro della musica leggera italiana. Arriva Edoardo Bennato, Il paese dei balocchi, 1992, tredicesimo long play in studio del cantautore napoletano, appunto Edoardo Bennato, produzione Virgin Disco.

0: qua il nostro amico Corrado che ci saluta.
1: Con il tuo Flashback Music Memories ci fai vivere veramente grandi emozioni con questo magico sound. Grazie Corrado. E ne approfitto per salutare tutto il fan club di Flashback Music Memories.

voce stupenda, quella di Whitney Houston, 1986, riprende il grande capolavoro che fu lanciato da Michael Mazer, Jennifer Goffin e naturalmente Marilyn McCoo nel 78. Say all my love for you, sto risparmiando tutto il mio amore per te, Whitney Houston. Il suo amico, quello di Flashback Music Memories.

Allora, nel frattempo ci siamo trasferiti a Firenze per ascoltare la grande voce di Irene Grandi. Bruci la città 2007, il singolo della cantante fiorentina, pubblicata appunto in quell'anno come primo estratto dalla raccolta di successi Irene Grandi. Bruci la città.

0: Abbiamo anche il saluto di Mariuccia.
1: Buonasera a tutti gli amici di Flashback Music Memories e un saluto particolare sempre al nostro amicone Corrado Marescalco e grazie sempre per le emozioni che ci regala. Una buona serata a tutti e buon ascolto.

La mitica regina della canzone italiana, Mina, che in pratica fa un omaggio alla grande attrice Brigitte Bardot. Del 1984, incluso in quel doppio long play dal titolo Catene.

Sicuramente una canzone memorabile che molti di voi sicuramente ricorderanno, 1974, Daniel Santa Cruz Ensemble con Linda Balla Linda. Musica leggera italiana e italo disco.

di groove per il gruppo canadese dei The Quick Weekend. Si chiama I Feel It Coming. Pubblicato il 18 novembre del 2016, quindi siamo saliti fino al 2016 per inserire questo grande successo, che è il quarto estratto dal terzo long play in studio, Star Boy, per The Weeknd. Amici, abbiamo terminato con Flashback Music Memories. Vi lascio con l'ultimo brano, Mi Piaci, di Alex Britti. Noi ci risentiamo tra 7 giorni, sempre qua sulla vostra Radio del Cuore. Bye bye.

quante cose eccezionali. C'è acqua nel deserto e sabbia sulle navi. Nessuna novità su questa madre terra, perché incontrarti è già la più

0: Radio Tigullio presenta.
1: Passione Jazz a cura di Graziano D'Andrea.
2: Ben ritrovati da Graziano D'Andrea all'appuntamento con Passione Jazz. Anche oggi torniamo a una puntata monotematica dedicata a un grande artista, un grande professionista del jazz, batterista. Parliamo di Art Blakey. Ebbene, la discografia di Art Blakey è imponente e comprende diversi album a suo nome, numerosissime collaborazioni, ma il nocciolo duro è costituito dalle registrazioni a nome Art Blakey and the Jazz Messengers, una delle più fortunate sigle di tutto il panorama jazzistico. Jazz Messenger è una parolina magica che vede il suo germoglio il 17 dicembre del 1947, quando Art Blakey, ospite di Alfred Lion per la sua prima incisione con la Blue Note.

La formazione che il batterista capeggia è un ottetto che Lion registra per un 78 giri a 10 pollici e la sigla usata in quel caso è proprio Art Blakey and the Messengers. La sigla finisce presto in un angolo per riapparire nel 1954 con un piccolo ma fondamentale cambiamento, Jazz Messengers. Blakey è in formazione, ma il leader è Horace Silver, che rimane in quel ruolo per un paio di album. Alla fine però il pianista decide di andarsene e gli subentra Blakey, che rifonda il gruppo e rimodella la sigla. Da quel momento il nome sarà Art Blakey and the Jazz Messengers. È il 1957, per 33 anni quel nome brillerà nel firmamento jazz, indissolubilmente legato a Blakey e alla hard bop. Sarà, come dire, il suo giardino, il suo laboratorio d'esperimento, la cosiddetta stanza dei giochi, con il contributo di decine e decine di musicisti scelti di preferenza tra i più giovani e smaniosi, perché la filosofia di Arthur Art è quella fin dall'inizio del suo fiuto, che non verrà mai meno, regalando al jazz tanti validi nomi nuovi. Nel corso della lunga storia ci saranno formazioni più o meno riuscite, dischi felici, dischi di routine, difficoltà a sintonizzarsi con i tempi nuovi, gli anni 70, grandi rimonte sulla cresta dell'onda, la nuova tradizione degli anni 80. Blakey accoglierà tutto con filosofica saggezza, senza mai deflettere dalla sua strada e senza lesinare il suo impegno. Così i Jazz Messengers accompagneranno il grande batterista fino all'ultima stagione della vita. Art Blakey muore il 16 ottobre del 1990, minato da un tumore ai polmoni. Ha guidato i Jazz Messengers fino all'ultimo. Ha suonato dal vivo ancora a giugno e tra febbraio e aprile ha registrato gli ultimi nastri, quelli che saranno poi pubblicati negli album di Chipped In e One for All. Ma vediamo di incominciare ad ascoltare ovviamente anche la musica di Art Blakey con il primo brano, che è un classico. Quando Art Blakey nel 1958 riapprodò in quel periodo alla Blue Note Records, dopo anni in cui aveva sparso la sua musica per varie etichette, calò subito l'asso. L'album del ritorno, Art Blakey and the Jazz Messengers, presentava come primo brano un pezzo contagioso, Morning, che presto sarebbe diventato un classico non solo del repertorio Jazz Messengers, ma di tutto il jazz anni 50. Tanto famoso e apprezzato che le ristampe di quell'album, il mitico BLP 4003, avrebbero cambiato nome strillando come titolo proprio Morning. L'autore del brano era il pianista Bobby Timmons, che da tempo aveva elaborato le prime 8 battute e le usava come intermezzo negli show, ma non aveva mai pensato di ricavarne un pezzo. Fu Benny Golson, il sassofonista di quei benedetti Jazz Messengers, a suggerirgli di aggiungervi un bridge, cosa che Timmons abilmente fece e che Blakey apprezzò, inserendo subito dopo il pezzo in repertorio. Morning aveva un accattivante gusto blues in un momento in cui jazz apprezzava molto quelle sfumature nella stagione del Mingus trionfante del primo Ray Charles, e anche per quello il tema fu subito adottato da altri gruppi, è diventato uno standard, e anni dopo John Hendrix aggiunse un testo e la versione cantata di Hendrix, Lambert and Ross accrebbe ancora di più la fama del pezzo. Richard Cook ha definito Morning una sorta di tatuaggio musicale che, una volta sentito, diciamo, non ci si toglie più di dosso. Impossibile non essere d'accordo, così come è indiscutibile e curioso che in uno dei brani più famosi di tutto il suo repertorio Art Blakey si è impegnato davvero al minimo con un black beat morbido e praticamente fisso dall'inizio alla fine. È come se la musica fluisse da sola, senza bisogno che intervenisse il suo genio.
Ebbene, musica di Bobby Timmons, Art Blakey, Jamie Merritt, Robbie Timmons, Benny Golson, Lee Morgan. Data di registrazione 30 ottobre 1958. A voi, Morning.

Alla fine degli anni 40, quando la sua carriera era appena decollata, Art Blakey si prese un periodo sabbatico e trascorse più di un anno nell'Africa mediterranea. Le notizie di quel periodo sono un po' vaghe, ma pare che il musicista si sia esibito con una grande orchestra chiamata 17 Messengers, con un chiaro riferimento al Corano e al musicista che Maometto intendeva come messaggero di Dio. Quel viaggio arricchì senz'altro il suo bagaglio di conoscenze, ma non portò Blakey a modificare più di tanto i suoi gusti. La musica africana rimase sempre molto sullo sfondo, diciamo, del suo jazz, anche negli anni 60 e 70, quando molti musicisti neri rivendicarono con orgoglio le proprie radici d'Africa. Qua e là, in discografia, si possono trovare album dei Jazz Messenger con una forte matrice percussiva, come i due volumi di Origin Rhythm and the African Beat, ma per dirla come Richard Cooke, a proposito di quest'ultimo album, la musica che ne viene somiglia al massimo a una guida turistica alla scoperta dei ritmi e canti d'Africa. Direi che possiamo tranquillamente passare al secondo brano della nostra scaletta di oggi. All'inizio degli anni 60, Art Blakey rilanciò i Jazz Messenger con alcuni fondamentali avvicendamenti. Il trombettista Freddie Hubbard e il trombonista Curtis Fuller sostituirono Lee Morgan, Wayne Shorter entrò come sax tenore al posto di Benny Golson e Cedar Walton diventò pianista sostituendo Bobby Timmons. Il gruppo passò così da quintetto a sestetto, mantenendo i soli Blakey e Merritt del vecchio organico, e il fronte strumentale diventò più ampio, ricco, quindi dando bella profondità al sound. I risultati si videro subito dopo la seduta del 2 ottobre 1961, che si svolse nel nuovo studio di Rudy Van Gelder a Englewood Cliffs e portò alla registrazione di 5 brani per un album che sarebbe uscito a gennaio del 1962 con il titolo di Mosaic. L'album prendeva il nome del pezzo d'apertura, una brillante composizione di Cedar Walton in cui il pianoforte aveva un ruolo centrale, con una continua pulsazione sostenuta dall'invasata batteria a metà del lungo viaggio strumentale. Blakey si concedeva anche un ispirato assolo. Quella formazione, ricordata come una delle migliori dei Jazz Messengers, avrebbe proseguito fino al 1964 con spettacoli di alto livello e una stringa di notevoli album per Blue Note, Riverside e Prestige. E allora Art Blakey, Sabu, Freddie Hubbard, Jimmy Merritt, Cedar Walton, Wayne Shorter, Curtis Fuller in Mosaic, data di registrazione 2 ottobre 1961.

0: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Le 23 e 30 minuti.
2: Radio Tiguglio Activity, la musica che vuoi ogni giorno.
3: Passione jazz a cura di Graziano D'Andrea.
4: Ebbene, Weinschöder è un gigante del jazz contemporaneo e tutti lo ricordano soprattutto per le imprese con il grande quintetto di Miles Davis e poi con i Weather Report. A quelle altezze Schroeder arrivò dopo i 30 anni, dopo aver fatto 2 anni di esercito e molta gavetta con Maynard Ferguson e soprattutto Arthur Blakey. Furono i Jazz Messengers infatti a dargli la prima notorietà a partire dal 1960, quando Schroeder entrò in formazione sostituendo Benny Golson non solo come sassofonista ma proprio come direttore artistico. Con Blakey, Schroeder affinò per 3 anni e mezzo la sua arte, debuttando nel frattempo in studio come leader. Nel 1964 lasciò i Jazz Messenger per Miles Davis, ma rimase legato alla Blue Note con una bella serie di registrazioni a suo nome fino al 1970. Torniamo alla nostra musica. Nella discografia di Art Blakey sono 2 gli album con i Jazz Messengers intitolati A Night in Tunisia, dal nome del celeberrimo standard di Dizzy Gillespie e Frank Paparelli. Il primo uscì nel 1957 per una sussidiaria della RCA, la Vic, il secondo nel 1960 per la Blue Note, durante la stagione più feconda di Blakey con l'etichetta di Alfred Lion, quando ogni anno Rudy Van Gelder registrava almeno 3 sedute con i Jazz Messengers. So Tired appartiene a questa seconda notte tunisina, quando tra il 7 e il 14 agosto Blakey e il suo quartetto portarono a compimento 5 brani. Uno era lo standard che intitolava l'album, gli altri erano tutti originali scritti dai giovani componenti della band di Blakey, una via di mezzo tra la formazione di Morning e quella di Mosaic. Lee Morgan, Bobby Timmons, Jimmy Merritt erano i vecchi, per modo di dire, vista la loro carta di identità, mentre Weinschöder era da poco entrato in formazione. Surreal è un pezzo di Bobby Timmons, lo stesso autore di Morning, con la manina brillante, no? Quando si trattava di coniugare bop per intenditori e per il grande pubblico. Il brano è sostenuto dalla vibrante pulsazione di Blakey, che passa con disinvoltura dal boogaloo con tinte latine allo swing e offre spazio agli assoli di Timmons, di Schroeder e soprattutto di Lee Morgan, che soffia fuoco nella sua tromba e offre una delle più spettacolari dimostrazioni del proprio talento. Ce l'ascoltiamo, data di registrazione 7 agosto 1960. So Tired.

In uno studio sull'arte batteristica di Art Blakey, lo scrittore John Ramsay racconta che nel corso degli show il nostro uomo era solito apostrofare i suoi musicisti con espressioni di incoraggiamento e consigli. Fai il matto, era uno dei proverbi preferiti, molla tutti i freni, ma anche suona il tuo strumento e basta, e dacci dentro, non pensare al giudizio degli altri. Arriviamo a un altro brano della nostra scaletta di oggi, un altro brano dalla seduta del 30 ottobre 1958, quella di Morning, che vide schierata una notevole formazione dei Jazz Messenger con Art Blakey a guidare, un quartetto composto da Benny Golson al sassofono, Lee Morgan alla tromba, Bobby Timmons al pianoforte e Jimmy Merritt al contrabbasso. A parte il chicagoano leader, erano tutti musicisti di Filadelfia e per tre quarti, escluso Merritt, avevano meno di 30 anni. I Reel è una composizione di Benny Golson, il sassofonista e compositore che in quella seduta con Blakey fece la parte del leone, offrendo al gruppo ben quattro pezzi. Golson si era fatto un nome soprattutto con l'orchestra di Lionel Hampton e aveva già composto alcuni dei suoi brani più celebri, a cominciare da I Remember Clifford, emozionante omaggio al trombettista Clifford Brown, morto nel 1956 a soli 26 anni, e non sarebbe rimasto molto con i Jazz Messenger, un motivo di più per apprezzare il suo notevole contributo alla seduta. Are You Real è un brano solo apparentemente morbido, con la batteria del leader che apre squarci per gli assoli che coinvolgono a turno Morgan, Golson, Timmons e Merritt nella cornice ristretta dei 5 minuti. Andiamocelo dunque ad ascoltare questo brano che, ripeto, è stato inciso proprio il 30 ottobre del 1958. Are You Real?

Alla fine degli anni 40, Blakey si convertì alla fede islamica e prese il nome di Abdullah ibn Buhayna. Rimase musulmano per una decina d'anni, poi si convinse che la vita del musicista on the road mal si accordava con la fede che aveva scelto. Ogni tanto il nome Buhayna ritorna nei suoi brani, Buhayna Chant su Orgy & Rhythm, per esempio, e più di una volta come titolo di album, così Reflections of Buhayna 1957, una delle rare volte che la Elektra Records diede spazio proprio al jazz. Buhayna Delight per la Blue Note nel 1962, ancora Buhayna per la Prestige nel 1973. Andiamo con l'ultimo brano di oggi del nostro appuntamento, e allora abbiamo come grande chiusura Moon River, i Jazz Messengers in sestetto, quelli che appunto abbiamo già incontrato in Mosaic, durarono anni e registrarono alcune delle più belle pagine di tutto il catalogo Blue Note. Qui li troviamo alla fine del 1961 in una delle due sedute a Inglewood Cliffs con cui chiusero l'annata. Alfred Lion non pubblicò subito quei nastri, ma li tenne in archivio, e solo nel 1963, dopo che Blakey aveva portato i suoi Jazz Messengers verso altri lidi discografici, raccolse quei materiali nell'album di Buhayna's Delight. Erano cinque pezzi originali. Wayne Shorter faceva la parte del leone con tre composizioni, più una cover, Moon River, per onorare una delle canzoni più in voga di quell'epoca. Moon River è il tema più famoso, quello di Colazione da Tiffany, i film di Black Edwards con Audrey Hepburn e George Peppard, tra i più acclamati di quel 1961. L'aveva scritto il grande Harry Mancini sul testo di Johnny Mercer, e nella pellicola la interpretava Audrey Hepburn accompagnandosi timidamente alla chitarra. La facile melodia diventò presto un classico e vendettero bene sia la versione orchestrale di Mancini sia la cover di Jerry Butler e poi di Danny Williams. La versione di Buhayna, Blakey è uno dei suoi Jazz Messengers, è volutamente diversa dall'originale, con più fuoco e sprint. Rinuncia al trasognato tempo di valzer che tutti ricordano e punta su spezzettature ritmiche ben governate dalla leader. La batteria spiana la strada a Lee Morgan e Wayne Shorter, che pungono con penetranti assoli. Ce l'andiamo ad ascoltare. Data di registrazione 28 novembre 1961.

0: Prima di chiudere, sinteticamente ripercorriamo la vita personale ed artistica di Art Blakey. 1919 nasce a Pittsburgh, Pennsylvania, il suo primo strumento è il pianoforte. Primi anni 30, dal piano passa alla batteria. Nel 1939 i primi ingaggi con la pianista Mary Lou Williams. Nel 1943 diventa batterista della big band di Billy Eckstine. Nel 1917 accompagna Thelonious Monk al suo esordio in studio. Alla fine dell'anno comincia a registrare con la Blue Note. Nel 1948 in Africa, dove rimane, come abbiamo detto, per più di un anno. Nei primi anni 50 si fa conoscere suonando con Miles Gillespie, Parker, Bud Powell. Nel 1954 un leggendario live ai Birdland, il 21 febbraio, pubblicato su 10 pollici. E nel 1955 un altro live storico al Caffè Bohemia il 23 di novembre. Nel 1958 Art Blakey and the Jazz Messenger, il suo primo LP in studio per la Blue Note. Nel 1960 una grande annata con Night in Tunisia e i due volumi di Meet You at the Jazz Corner. 1965 Indestructible, in sestetto e il congedo in studio dalla Blue Note. Nel 1971 accompagna Monk nella sua ultima registrazione come leader. Nel 1981 tra i musicisti, quelli nuovi lanciati nei Jazz Messenger, un giovane Wynton Marsalis. Nel 1988 due sedute per l'etichetta milanese Soul Note sono tra le incisioni finali dei Jazz Messengers. 1990 muore il 16 ottobre a St. Vincent's Hospital di New York. Ed è tutto per questa puntata monotematica dedicata a Art Blakey, ma ci ritorneremo ancora, ne siamo sicuri, nel corso delle prossime puntate. Grazie per averci seguito, un saluto a tutti da Graziano D'Andrea.
1: Passione Jazz a cura di Graziano D'Andrea.
2: I love my radio. Radio Tiguglio.

0: discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tigullio.
1: Amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tigullio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tigullio Web tutti i lunedì, non mancate!

0: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tiguglio diventa magica.
1: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
2: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
1: Radio Tiguglio, una radio per amici.
2: H24.

ogni domenica a partire dalle 4:30 del pomeriggio con l'informazione musicale a 360 gradi in Pop Up Weekend. Un saluto a tutti da Ernesto Gandini.

0: tutte le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
1: La tua colonna sonora notturna tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Nightlife. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tiguglio Web ogni domenica alle 21.30.
2: Il meteo di Radio Tiguglio in collaborazione con
3: ilmeteo.it.
4: Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Avete ascoltato il meteo di Radio Tiguglio in collaborazione con
3: ilmeteo.it.

0: condanne con un totale.
1: Della lettera, però, classifica un dibattito all'interno.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: È mezzanotte e 32 minuti.
2: Vivi ogni attimo, ogni emozione assieme a noi. Radio Tiguglio, un vivere speciale.

Lego.

0: quando ti fermi, convinto che ti si può ricordare.
1: Era, ma che faccio, non è un snaivortlano.

0: Radio Tiguglio Web.
1: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

Radio Tigullio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tigullio Ambient. Un flusso musicale per intenditori.

0: Apocalypse Radio Show. Un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse. Ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio.
1: Ogni sabato mattina dalle ore 1 su Radio Tiguglio Web.
2: Salve, rieccomi. Ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tiguglio alle 9.30. 3 ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tiguglio. Non mancate!
3: Amici di Radio Tiguglio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
4: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
3: Lo Shadow Slight, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
4: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
3: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
4: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
3: Shadow Slight con i Senza Radio.
5: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funky and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.
6: Welcome a Radio Show.
7: Amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
8: New Time Music.
9: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento. Vivi la tua musica.

una voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.